0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate. Un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e le amiche di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nangod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Manamana. Manamana.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 4 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.56 e tramonta alle 20.15, ora legale. La luna tramonta alle 12.01 e sorge alle 22.46, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eleuterio e San Raniero.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 agosto del 1914 a Cleveland, in Ohio, entrava in servizio il primo semaforo stradale elettrico. L'impianto semaforico aveva solo due luci, il rosso e il verde. La terza luce intermedia, il giallo, sarebbe stata aggiunta a partire dal 1918.
0: Benessere naturale.
1: Latte per dormire bene. È una vecchia abitudine che molti nutrizionisti stanno riscoprendo e consigliando: il bicchiere di latte serale per conciliare il sonno. Si tratta di un mini pasto che aiuta il riposo e che già in passato si consigliava. Oggi studi scientifici confermano la presenza di sostanze rilassanti nel latte come il triptofano, contenuto in elevate quantità, oltre a vitamine del gruppo B, calcio e magnesio. Per un effetto ottimale si possono abbinare due noci ricche di acidi grassi.
0: Consigli pratici.
1: Pelle idratata con i lamponi. Frutti deliziosi e salutari, forse non tutti sanno però che i lamponi possiedono anche proprietà nutritive ed emollienti. In caso di pelle secca, i lamponi possono essere di aiuto. Basta frullare alcuni di questi frutti aggiungendovi un cucchiaino di miele e uno di panna. Il composto va applicato sulla pelle del viso e lasciato agire per circa 20 minuti e poi sciacquato abbondantemente. I risultati si vedranno immediatamente.
0: Hanno detto?
1: Nella vita tutto si ripete. Eternamente giovane è la sola fantasia. Friedrich Schiller. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.
0: Flyspot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 4 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni e gli Aristarco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 agosto il grande poeta Shelley, nato nel 1792, Maria José di Savoia, Laura Biagiotti e Meghan Markle. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado del leone, sappi che questo grado promette una vita carica di felicità. Le speculazioni di qualunque genere sono favorite, anzi sarai sempre un passo avanti agli altri. Il matrimonio per te è felice e materialmente vantaggioso. Inoltre, istintivamente hai un ottimo senso della morale, sentimenti equilibrati e rispetto per gli altri ti rendono gradito e simpatico. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, soddisfare l'odierno desiderio di movimento si può. Organizziamo un'uscita allegra tra amici. Condizione di benessere fisico e mentale, specie se riusciamo a guardare le situazioni con maggiore obiettività. Toro, mentre aspettiamo il colpo di fulmine, potrebbe arrivare qualche altro tipo di sorpresa. Sta a noi decidere se cedere o tenere dritta la barra. A volte succede anche di stare col piede in staff, ma bisogna saper agire con tempismo e abilità. Gemelli, sul lavoro siamo un po' distratti, ma il pensiero di ciò che ci attende in serata è troppo eccitante. Imprevisti e contraddizioni sono nel menù del giorno, ma il piatto forte è la nostra carica. Niente esitazioni. Cancro, da un lato la luna in quadrato ci invita all'azione, dall'altro dubbi e incertezze ci frenano. Per tornare ad avere quella marcia in più, oggi è necessario giocare di squadra e fidarci dei colleghi e dei buoni consigli degli amici. Leone, le diatribe in amore e in famiglia oggi si sciolgono, tutto appare più semplice e la pace ha un sapore dolcissimo. Cancelliamo gli impegni, è ora di prenderci un giorno libero e tagliare fuori eventuali interferenze. Vergine, serve coraggio per chiudere un rapporto e voltare pagina. Vale sul lavoro come per il cuore, in ogni caso è il momento di pensarci seriamente. Teniamoci alla larga da ogni forma di gioco o di sfida oggi se non vogliamo rimediare perdite e figuracce. Bilancia, sottoponiamo periodicamente la nostra attività a una supervisione. Le verifiche, fatte con aiuti competenti in materia, servono a correggere e migliorare. Chiacchiere e pettegolezzi ci infastidiscono, ma perdere tempo a cercarne le fonti è uno sforzo inutile. Scorpione, arrivati ad agosto lo slancio lavorativo viene meno, è fisiologico. Se ancora non siamo riusciti a concederci una piccola vacanza, facciamolo subito. Siamo divisi tra la voglia di sentirci completamente liberi e il desiderio di abbandonarci al grande amore. Sagittario, l'incertezza ci irrita, specie se blocca l'avanzamento di un progetto. Oggi però la spinta degli astri ci permette di vincere ogni minima resistenza. Sospendiamo il giudizio sui collaboratori, rimbocchiamoci le maniche per dare noi per primi l'esempio. Capricorno, il livello di fiducia in noi stessi oggi non è al massimo. Pensieri molesti ci adombrano, meglio prenderci una pausa. Assaliti dalla voglia di rivincita dopo una caduta, per dimostrare il nostro valore, dobbiamo attendere ancora un po'. Acquario, mente sgombra ed energia. L'ideale per occuparci di valigie, viaggi, spostamenti. Per riposarci c'è domani. Oggi siamo dinamici e propositivi. Se delegare un compito ci impensierisce, agiamo da soli. Come si sa, spesso chi fa da sé fa per tre. Pesci, in un momento come questo possono alternarsi stati d'animo contraddittori. Comportiamoci da osservatori, senza soffermarci troppo sull'uno o sull'altro. Adoperiamoci per l'equilibrio familiare, compiamo scelte adeguate e assumiamoci le nostre responsabilità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: non pentirti di ciò che hai fatto, se quando l'hai fatto eri felice. Jim Morrison.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate, un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e amica di fiori e polveri colorate. I fedeli devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finta ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nangod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
3: Vola.

0: dalla nostra redazione l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 4 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.56 e tramonta alle 20.15, ora legale. La luna tramonta alle 12.01 e sorge alle 22.46, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eleuterio e San Raniero.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 agosto del 1914 a Cleveland, in Ohio, entrava in servizio il primo semaforo stradale elettrico. L'impianto semaforico aveva solo due luci, il rosso e il verde. La terza luce intermedia, il giallo, sarebbe stata aggiunta a partire dal 1918.
0: Benessere naturale.
1: Latte per dormire bene. È una vecchia abitudine che molti nutrizionisti stanno riscoprendo e consigliando: il bicchiere di latte serale per conciliare il sonno. Si tratta di un mini pasto che aiuta il riposo e che già in passato si consigliava. Oggi studi scientifici confermano la presenza di sostanze rilassanti nel latte come il triptofano, contenuto in elevate quantità, oltre a vitamine del gruppo B, calcio e magnesio. Per un effetto ottimale si possono abbinare due noci ricche di acidi grassi.
0: Consigli pratici.
1: Pelle idratata con i lamponi. Frutti deliziosi e salutari, forse non tutti sanno però che i lamponi possiedono anche proprietà nutritive ed emollienti. In caso di pelle secca, i lamponi possono essere di aiuto. Basta frullare alcuni di questi frutti aggiungendovi un cucchiaino di miele e uno di panna. Il composto va applicato sulla pelle del viso e lasciato agire per circa 20 minuti e poi sciacquato abbondantemente. I risultati si vedranno immediatamente.
0: Hanno detto?
1: Nella vita tutto si ripete. Eternamente giovane è la sola fantasia. Friedrich Schiller. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: Flyspot.
2: Tra poco su Radio Fly, l'oroscopo.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 4 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni e gli Aristarco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 agosto il grande poeta Shelley, nato nel 1792, Maria José di Savoia, Laura Biagiotti e Meghan Markle. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado del Leone, sappi che questo grado promette una vita carica di felicità. Le speculazioni di qualunque genere sono favorite, anzi sarai sempre un passo avanti agli altri. Il matrimonio per te è felice e materialmente vantaggioso. Inoltre, istintivamente hai un ottimo senso della morale, sentimenti equilibrati e rispetto per gli altri ti rendono gradito e simpatico. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, soddisfare l'odierno desiderio di movimento si può. Organizziamo un'uscita allegra tra amici. Condizione di benessere fisico e mentale, specie se riusciamo a guardare le situazioni con maggiore obiettività. Toro, mentre aspettiamo il colpo di fulmine, potrebbe arrivare qualche altro tipo di sorpresa. Sta a noi decidere se cedere o tenere dritta la barra. A volte succede anche di stare col piede in due staffe, ma bisogna saper agire con tempismo e abilità. Gemelli, sul lavoro siamo un po' distratti, ma il pensiero di ciò che ci attende in serata è troppo eccitante. Imprevisti e contraddizioni sono nel menù del giorno, ma il piatto forte è la nostra carica. Niente esitazioni. Cancro, da un lato la luna in quadrato ci invita all'azione, dall'altro dubbi e incertezze ci frenano. Per tornare ad avere quella marcia in più, oggi è necessario giocare di squadra e fidarci dei colleghi e dei buoni consigli degli amici. Leone, le diatribe in amore e in famiglia oggi si sciolgono, tutto appare più semplice e la pace ha un sapore dolcissimo. Cancelliamo gli impegni, è ora di prenderci un giorno libero e tagliare fuori eventuali interferenze. Vergine, serve coraggio per chiudere un rapporto e voltare pagina. Vale sul lavoro come per il cuore, in ogni caso è il momento di pensarci seriamente. Teniamoci alla larga da ogni forma di gioco o di sfida oggi se non vogliamo rimediare perdite e figuracce. Bilancia, sottoponiamo periodicamente la nostra attività a una supervisione. Le verifiche, fatte con aiuti competenti in materia, servono a correggere e migliorare. Chiacchiere e pettegolezzi ci infastidiscono, ma perdere tempo a cercarne le fonti è uno sforzo inutile. Scorpione, arrivati ad agosto lo slancio lavorativo viene meno, è fisiologico. Se ancora non siamo riusciti a concederci una piccola vacanza, facciamolo subito. Siamo divisi tra la voglia di sentirci completamente liberi e il desiderio di abbandonarci al grande amore. Sagittario, l'incertezza ci irrita, specie se blocca l'avanzamento di un progetto. Oggi però la spinta degli astri ci permette di vincere ogni minima resistenza. Sospendiamo il giudizio sui collaboratori, rimbocchiamoci le maniche per dare noi per primi l'esempio. Capricorno, il livello di fiducia in noi stessi oggi non è al massimo. Pensieri molesti ci adombrano, meglio prenderci una pausa. Assaliti dalla voglia di rivincita dopo una caduta, per dimostrare il nostro valore, dobbiamo attendere ancora un po'. Acquario, mente sgombra ed energia. L'ideale per occuparci di valigie, viaggi, spostamenti. Per riposarci c'è domani. Oggi siamo dinamici e propositivi. Se delegare un compito ci impensierisce, agiamo da soli. Come si sa, spesso chi fa da sé fa per tre. Pesci, in un momento come questo possono alternarsi stati d'animo contraddittori. Comportiamoci da osservatori, senza soffermarci troppo sull'uno o sull'altro. Adoperiamoci per l'equilibrio familiare, compiamo scelte adeguate e assumiamoci le nostre responsabilità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: non pentirti di ciò che hai fatto, se quando l'hai fatto eri felice. Jim Morrison.

0: E allora, bentornati ai nostri ascoltatori per l'appuntamento numero 3 di Radici e Ricette. Noi abbiamo sempre il ricordo della numero 1, eh?
1: Certo, noi ce l'abbiamo nel cuore.
0: Nel cuore, la nostra prima puntata, ma bisogna andare avanti, si sa che bisogna andare avanti. E noi lo facciamo con piacere.
1: Sì.
0: Anche perché ogni volta ci stuzzichiamo l'appetito.
1: Sì, decisamente.
0: Decisamente, lo facciamo sempre comunque con prodotti sani.
1: Sani, naturali e coltivati comunque sia nella maniera più tradizionale possibile.
0: E buonissimi però. Infatti oggi, per chi ci segue in video, vede già che sullo sfondo dietro di noi c'è un bel cavolfiore, sì. Ma ha una colorazione particolarissima e vi voglio subito dire, no, non è come le rose blu.
1: No, no.
0: Perché il nostro editore lo ha insinuato. Quindi spieghiamolo, sì. Spieghiamolo, vai Dani.
1: Allora, abbiamo scelto oggi di parlare dei cavoli, del cavolfiore. Allora, il cavolfiore noi conosciamo tutti nel nostro immaginario, il cavolfiore bianco, quello bianco latte che ci viene fatto, lo sformato, fritto.
0: Rifatto.
1: Rifatto, brava, che qui si rifà tutto. Ma diciamo negli ultimi anni sono venuti fuori, sì, alcune colorazioni un po' strane di questo cavolfiore.
0: Molto carine, molto invitanti anche per farle mangiare ai bambini,
1: sì.
0: Si torna sempre lì, perché sì, sono attratti, io per esempio i miei bambini, gli dico che questi, i cavolfiori, soprattutto quelli viola, un po' come le carote viola, sono di Halloween.
1: Brava. Sì. Sì, perché dai, il colore ci sta, dai.
0: Capito, E quindi loro lo mangiano e secondo loro è più buono.
1: È ovvio, ovvio, ma quello non ha cioè non c'è nessun dubbio. Allora, ora io ne ho portati due.
0: Brava, avvicinatelo.
1: Allora,
0: eccoli,
1: questo è il cavolo viola. Vedete che porzione enorme di cavolo che ho. Questo è ricco di antociani, cioè degli antiossidanti, e rispetto al cavolo bianco hanno, diciamo che stimolano il nostro sistema immunitario.
0: Vedi?
1: Quindi hanno, veramente sono ricchi di proprietà. In più mi sono divertita a portare il cavolo giallo. Perché dici, ma bianco, giallo, Allora, quello è antociano. Questo è beta carotene.
0: Ah, vedi, questo qui se arrivate fino a primavera a mangiarlo vi abbronzate pure di più.
1: Capito? Questa è la ricetta, il segreto dell'abbronzatura. Attenzione.
0: L'abbronzatura, perché in estate le carote, ma in inverno zucca
1: e cavolo giallo.
0: Eh sì.
1: Beh, per preservare le loro proprietà bisogna sempre mangiare, ovviamente questo in tutte le verdure, prediligere, diciamo, cioè di cucinarli al vapore, che almeno le proprietà comunque sia rimangono e non si perdono in,
0: certo,
1: acqua
0: oppure di fare queste cotture che non sono dispersive, no?
1: Brava,
0: cioè le metti,
1: sì,
0: in forno per esempio,
1: sì,
0: rimane,
1: perfetto,
0: tutto lì,
1: sì, sì, al vapore o in forno comunque sia. Ora spopola tanto la friggitrice ad aria.
0: Io non ce l'ho, quindi lì non ti aiuto, però
1: io
0: voglio un altro colore e ora io te lo metto anche.
1: Vai.
0: L'immagine, perché voglio un altro colore e anche un'altra
1: l'immagino
0: forma.
1: Quale? Dei cavoli a Allora, la seconda puntata noi l'abbiamo fatta
0: sull'olio.
1: La terza puntata sul cavolo e non poteva mancare il cavolo nero.
0: Sì, perché poi
1: una bella bruschetta,
0: mamma mia,
1: con pane raffermo
0: tostato,
1: il cavolo nero sbollentato sopra, un bel filo di olio nuovo e voilà, la
0: io
1: scena
0: fame.
1: È fatta.
0: Ma anche la merenda, il pranzo, l'aperitivo,
1: ma sì,
0: insomma,
1: ma anche la colazione,
0: anche la colazione. Sì.
1: Anche la colazione, sì, decisamente sì.
0: Beh, che ha una forma diversa il cavolo nero, eh?
1: Sì.
0: Ha una forma diversa perché non è una palla, insomma, ma sono foglie. Però il cavolo nero è una coltura super sfruttabile,
1: sì,
0: veramente, perché si pianta, non ha bisogno di essere piantato tanto prima, si pianta tra agosto e settembre. E si raccoglie, se si raccoglie bene, si raccoglie fino ad aprile.
1: Sì. Sì, perché lui si rigenera.
0: Esatto.
1: E quindi è una cultura che comunque sia te la puoi portare avanti. In effetti poi le colture, quelle invernali, a parte l'insalata, ma sono delle colture che, come si sa, insomma, si portano, si protraggono nel tempo.
0: Proprio
1: per dare una continuità di prodotti ai contadini di una volta, che potevano sfruttare il periodo peggiore dell'anno per poter avere qualcosa in tavola. Questa era un po' la classificazione.
0: Poi io non so se tu l'hai mai fatto.
1: Cosa?
0: Il pesto di cavolo nero.
1: L'ho visto, ma non l'ho mai fatto.
0: È una cosa buonissima, e veramente anche qui si torna lì per far mangiare queste verdure ai bambini.
1: Sì.
0: Perché è buonissimo, gustosissimo, ci si può fare sia la pasta che i crostini, le bruschette, appunto, e si fa come il pesto di basilico, ma
1: uguale,
0: con il cavolo nero sbollentato. Sì. Quindi parmigiano, pinoli.
1: Sì, ci puoi mettere. Vedi, si riparte sempre da lì.
0: L'abbiamo detto nella seconda puntata che è il re, non è il principe.
1: Sì, infatti. No, e anche perché come fai a cucinare senza olio in Toscana?
0: No.
1: È impossibile,
0: no,
1: dai,
0: no.
1: Non è possibile. Quindi partiamo dalla base dell'olio e poi spostiamoci.
0: Mettiamo sopra
1: nelle verdure.
0: Sì, è vero.
1: Guarda che è veramente tanta roba. La mia professoressa di ecologia ci spiegava che ogni verdura ha la sua forma per un motivo molto specifico. Ovvero, in base alla stagionalità di quella verdura, ha la forma per potersi proteggere
0: dall'acqua,
1: sia dal freddo,
0: in questo caso,
1: dall'acqua, dal gelo, da tutto quello che potrebbe essere per lui un ambiente, diciamo, stativo. Quindi tutto quello, tutte le verdure che vedete in questo periodo hanno il suo perché. Nella forma.
0: In effetti sono tutte un po' corrugate, no?
1: Sì.
0: Anche i cavoli, ma anche i broccoli, anche il cavolo romano, sono tutte un po' corrugate per proteggersi dall'acqua. Senti, io ho una domanda. Ora, parlando di questo, ho una domanda a cui probabilmente tu saprai rispondermi.
1: Vediamo,
0: il cavolo nero è vero che è più buono dopo le prime gelate?
1: Allora, sì, in effetti sì. Perché? Perché diventa più tenero.
0: Più tenero, vero?
1: Perché si intenerisce, e infatti dicono sempre di attendere le gelate proprio per raccoglierlo e per consumarlo, perché il cavolo nero c'è solo un modo per cucinarlo. Intanto bisogna togliere lo stelo, perché lo stelo purtroppo del cavolo nero non ci si fa niente.
0: No, io lo do ai miei conigli.
1: Brava, solo agli animali, e qui entri in campo te, perché giustamente da veterinaria ci dirai quali sono gli animali.
0: I conigli, ma anche alle galline.
1: Le galline.
0: Insomma, sì, però i miei conigli ne vanno pazzi. Loro, quando inizia a fare la ribollita, le foglie della verza esterna, le costole del cavolo nero, delle bietole,
1: ci loro, vanno a nozze.
0: Loro impazziti, i finocchi, cioè per loro proprio è una festa.
1: Ci credo, è festa grande. No, è meraviglioso. E poi ti dicevo, una volta che te l'hai, cioè vedrai la differenza tra il cavolo nero raccolto prima della gelata e dopo la gelata, anche nella pulizia.
0: È vero.
1: Quando non ha preso la gelata, la pulizia è molto più difficile.
0: Infatti lo devi tagliare con le forbici.
1: Brava.
0: E dopo lo puoi sfilare.
1: E dopo
0: come si fa con le rape.
1: È un attimo.
0: È vero.
1: È velocissimo.
0: Sì.
1: E quello è il segreto.
0: Io questa differenza la conosco, perché io non resisto. Quando lo inizio a vedere a vendere, lo compro anche se non ha gelato.
1: Anch'io sono uguale.
0: Proprio non ce la faccio.
1: Sì.
0: E quindi ecco, per questo sono proprio caduta nel cliché.
1: Sì,
0: senti Dani, ma noi di solito qui abbiamo parlato delle proprietà, ci siamo entusiasmate tantissimo con questi colori del cavolo. Ma noi siamo qui a parlare anche, abbiamo parlato delle radici, insomma.
1: Sì,
0: quindi
1: ora ci manca la ricetta. Per forza.
0: Dai, allora io faccio andare prima te, perché la mia è velocissima e soprattutto sono un po' meno ligia al dovere, quindi non ho le foto.
1: No, ma vabbè. Allora, no, diciamo che io mi diletto molto in cucina, e una particolarità di questi cavoli colorati è che sono un pochino più dolciastri rispetto al cavolo bianco.
0: Sì, è vero.
1: E si prediligono più per il purè, lo sformato, diciamo che è un pochino meno versatile rispetto al cavolo bianco. Io mi ci sono divertita, visto che avevo questi colori in casa, a creare una ricetta molto colorata. Sono partita praticamente a tagliare il cavolo colorato, ho utilizzato tutti e due i cavoli, sia il cavolo viola che il cavolo giallo, e praticamente ho creato queste bistecche che non sono altro che fette grosse alte 2 cm di cavolo.
0: Sì, io intanto sto mandando delle immagini per far capire la preparazione che hai fatto.
1: Perfetto. E poi alla fine che è successo? Ho mischiato pangrattato, paprika, sale, origano, e poi con l'olio le ho spennellate, le ho impanate con questo mix, sì. Le ho messe in padella con l'olio. E gli scarti invece, perché se la farete ve ne accorgerete che il cavolo poi si sbriciola, perché tira fuori le rosette, quindi certo, tante fette alte non ve ce ne vengono. Con gli scarti l'ho messa a bollire e ho creato praticamente due purè. Uno che è venuto fuori blu, perché poi l'antociano si trasforma dal viola al blu. E quello giallo è rimasto della sua colorazione, e poi ho creato questo piatto colorato perché il purè blu, il purè giallo e questa fetta di cavolo praticamente cotta, impanata, praticamente con questo mix
0: trapaneo,
1: che praticamente è già un piatto unico da solo, perché quando hai finito quel piatto sei saziatissimo.
0: Ma poi col cavolfiore, cioè, che è buonissimo, quando lo cucini così in maniera un po' creativa, è un attimo che ne mangi uno, cioè è veramente un attimo.
1: Io non nego che ieri sera eravamo praticamente 3 a tavola, perché mio figlio è in convitto, quindi non ce l'avevo, e ne ho utilizzati 2.
0: Ci credo.
1: Poi è avanzato e il mio marito l'ha fatto sparire per portarselo al lavoro oggi. Ma
0: guarda, vorrei essere in questo momento nel tuo marito.
1: Ci credo.
0: Sì.
1: Però sì, è versatile, e tanto non me ce ne faccio niente.
0: Esatto. Sì. E io anch'io ho la mia ricetta, in cui l'ultima volta che l'ho fatto il mio bambino di 7 anni ne ha mangiato mezzo cavolo,
1: che
0: quindi
1: spettacolo.
0: Assolutamente una ricetta che consiglio per i bambini, perché è un piatto di quelli che si possono proporre anche nella serata cinema che si fa a casa, perché è un piatto che diventano proprio dei bocconcini che si possono prendere anche con le mani.
1: Buon.
0: Io faccio così: prendo il cavolfiore, io ho usato quello bianco, ma si possono usare tutti, e ho tolto tutte le scime pezzettino per pezzettino, e quindi ho fatto una bella zuppiera di scime. Io ti dico la verità, anche un po' i gambi prendo, li taglio, e comunque ho messo tutto in una grande zuppiera, e in una zuppiera più piccola invece ho messo dell'olio, del sale, del pepe, e poi veramente mi sono sbizzarrita con le spezie.
1: Bellissime.
0: Io ho messo peperoncino, aglio in polvere, paprika, curry e curcuma. Chi più ne ha più ne metta. Ovviamente il mio bambino è un bambino che gradisce particolarmente il piccante,
1: che non è da tutti,
0: che non è da tutti, però evitando il peperoncino diventa un piatto per tutti.
1: Certo.
0: Quindi ho miscelato queste spezie bene con l'olio, le ho versate nel cavolo, ho mischiato il tutto con le mani, perché queste cose si fanno con le mani. Giusto?
1: Giustissimo.
0: Ho mescolato il tutto con le mani, ho preso una bella spolverata di pane grattato, l'ho aggiunta a questo composto, ho ridato una bella rimestata, ho versato tutto in una teglia e ho messo in forno a 200 gradi per una mezz'oretta.
1: Ti vengono fuori croccantissime.
0: Sì, ti vengono fuori buonissime. Buonissime, che si possono mangiare con le mani.
1: Bella questa ricetta, ora la provo.
0: Assolutamente. E poi è una ricetta, Daniela, di quelle come piacciono a noi, no? Che uniscono
1: Brava.
0: Il mondo, perché c'è il cavolfiore dei nostri campi, ma ci sono le spezie del mondo.
1: Brava.
0: Quindi proprio un messaggio di unione del mondo.
1: Sì.
0: Come piace a noi.
1: Come piace a noi. E poi non si butta via niente.
0: Assolutamente.
1: Perché gli scarti si danno agli animali.
0: Esatto. Io ho 2 conigli che vivono in giardino, quindi è proprio una cosa, faccio un passo e gli offro questa verdura.
1: Che spettacolo.
0: Sì. Daniela, questa era una puntata lampo, perché siamo state brave a novembre, siamo riuscite a farne 2.
1: Sì.
0: E non ci bastava l'olio, abbiamo il cavolo, non abbiamo resistito al cavolo, che cavolo.
1: No. Brava. Ora sono cavoli tuoi.
0: Esatto. E ora sono cavoli nostri, perché dobbiamo salutarci e andare a cucinare.
1: Sì, peccato.
0: Però torneremo. Torneremo con una puntata speciale, ovviamente.
1: Quella, guarda, l'aspetto con tutto il cuore.
0: Sì. Ma tu sai già di cosa parlare?
1: Ma io ci sto pensando.
0: Ah, hai l'idea? Guarda, anch'io ci ho pensato. Io ho tante idee. Vediamo cosa riusciamo a mettere insieme.
1: Chissà se magari si fa una puntata diversa. Potrebbe. Sapete che noi siamo molto estrosi in questo senso.
0: Molto imprevedibili. Comunque io ti ringrazio anche per questa puntata e ringrazio soprattutto i nostri ascoltatori e vi do appuntamento alla prossima ricetta. Buon appetito.
1: Ciao.
2: Radici e sono le 6:28.
3: Vola.

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi inizieremo un viaggio tra la magnifica festa di Holi che si tiene in India e che in tutto il mondo è conosciuta come la festa dei colori. Nella tradizione induista infatti la primavera si saluta così, danzando, cantando e lanciandosi addosso polveri colorate. Un modo per dare il benvenuto alla stagione del raccolto e buttarsi alle spalle i brutti pensieri. Scrollarsi quindi di dosso il grigio e le preoccupazioni invernali, concedendosi qualche giorno di gioiosa follia, pur nel rispetto della tradizione religiosa. E quindi tutti gli anni l'arrivo della primavera è salutato con una festa, una delle feste tradizionali più allegre e vivaci del mondo, appunto quella di Holi, celebrata soprattutto nel nord del paese durante i giorni di luna piena nel mese di Palguna, febbraio-marzo, simboleggia la vittoria del bene sul male. Ma il mondo la conosce soprattutto per l'usanza di lanciarsi a vicenda polveri colorate e secchiate d'acqua, un vero e proprio bagno di colore. Le celebrazioni più spettacolari avvengono nello stato settentrionale dell'Uttar Pradesh, dove la festa prende i propri caratteri maggiori. È anche occasione per salutare il raccolto abbondante della stagione e bruciare in un grande falò i ramoscelli secchi dell'inverno. Nella prima notte del festival di Holi vengono accesi quindi grandi falò per allontanare gli spiriti maligni e celebrare la vittoria del bene. Intorno al fuoco acceso si canta e si balla, dando inizio alla festività che in genere dura 3 giorni, ma in alcune regioni si protrae fino ai 16. Il giorno successivo iniziò la guerra dei colori. I pigmenti colorati sono lanciati nelle strade e non è possibile esserne risparmiati. Tutti ne vengono investiti senza distinzione di casta, genere o età. Si pensa che le polveri chiamate gulal abbiano proprietà medicamentose e contribuiscano a scacciare i malanni invernali, ma nella maggior parte dei casi sono semplicemente un'occasione per divertirsi in modo carnevalesco. Anche se per molti, soprattutto per i turisti, la festa ha caratteri per lo più laici, gli induisti fanno risalire l'usanza di lanciarsi polveri colorate a un episodio religioso legato alla divinità Krishna. Secondo la leggenda, infatti, egli fece insieme ai suoi amici uno scherzo alla consorte Radha, ricoprendo la donna e le amiche di fiori e polveri colorate. I fedeli e i devoti mimano ancora oggi le sue gesta, lanciando manciate di acqua e colori addosso alle compagne, che a loro volta fingono di picchiarli con un bastone. E infatti ci sono gruppi di donne, per esempio, intente a percuotere, per finto ovviamente, gli uomini con un bastone. E nei villaggi di Barsana and Nandod, nello stato indiano dell'Uttar Pradesh, la festa prende una deriva apotropaica. Gli uomini cantano alle donne canzoni spinte per attrarre la loro attenzione e queste rispondono con le armi, mentre capitati ovviamente cercano di ripararsi con uno scudo. E come finisce, come si distingue questa festa nei giorni, lo scopriremo domani con noi, quindi rimanete sintonizzati ovviamente. Buona giornata.
0: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
0: 98.5 106.1

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 4 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.56 e tramonta alle 20.15, ora legale. La luna tramonta alle 12.01 e sorge alle 22.46, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eleuterio e San Raniero.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 agosto del 1914 a Cleveland, in Ohio, entrava in servizio il primo semaforo stradale elettrico. L'impianto semaforico aveva solo due luci, il rosso e il verde. La terza luce intermedia, il giallo, sarebbe stata aggiunta a partire dal 1918.
0: Benessere naturale.
1: Latte per dormire bene. È una vecchia abitudine che molti nutrizionisti stanno riscoprendo e consigliando: il bicchiere di latte serale per conciliare il sonno. Si tratta di un mini pasto che aiuta il riposo e che già in passato si consigliava. Oggi studi scientifici confermano la presenza di sostanze rilassanti nel latte come il triptofano, contenuto in elevate quantità, oltre a vitamine del gruppo B, calcio e magnesio. Per un effetto ottimale si possono abbinare due noci ricche di acidi grassi.
0: Consigli pratici.
1: Pelle idratata con i lamponi. Frutti deliziosi e salutari, forse non tutti sanno però che i lamponi possiedono anche proprietà nutritive ed emollienti. In caso di pelle secca, i lamponi possono essere di aiuto. Basta frullare alcuni di questi frutti aggiungendovi un cucchiaino di miele e uno di panna. Il composto va applicato sulla pelle del viso e lasciato agire per circa 20 minuti e poi sciacquato abbondantemente. I risultati si vedranno immediatamente.
0: Hanno detto...
1: Nella vita tutto si ripete. Eternamente giovane è la sola fantasia. Friedrich Schiller. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Vola sulle ali della musica. Vola sulle ali della musica. Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
3: Radio Fly. Le ali della tua musica.

0: FlySpot.
1: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
0: FlySpot.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 4 agosto 2026. Il sole sorge alle 5:56 e tramonta alle 20:15, ora legale. La luna tramonta.

0: alle 12.01 e sorge alle 22.46, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eleuterio e San Raniero.
1: Accadde oggi.
0: Il 4 agosto del 1914 a Cleveland, in Ohio, entrava in servizio il primo semaforo stradale elettrico. L'impianto semaforico aveva solo due luci, il rosso e il verde. La terza luce intermedia, il giallo, sarebbe stata aggiunta a partire dal 1918.
1: Benessere naturale.
0: Latte per dormire bene. È una vecchia abitudine che molti nutrizionisti stanno riscoprendo e consigliando: il bicchiere di latte serale per conciliare il sonno. Si tratta di un mini pasto che aiuta il riposo e che già in passato si consigliava. Oggi studi scientifici confermano la presenza di sostanze rilassanti nel latte come il triptofano, contenuto in elevate quantità, oltre a vitamine del gruppo B, calcio e magnesio. Per un effetto ottimale si possono abbinare due noci ricche di acidi grassi.
1: Consigli pratici.
0: Pelle idratata con i lamponi. Frutti deliziosi e salutari, forse non tutti sanno però che i lamponi possiedono anche proprietà nutritive ed emollienti. In caso di pelle secca, i lamponi possono essere di aiuto. Basta frullare alcuni di questi frutti aggiungendovi un cucchiaino di miele e uno di panna. Il composto va applicato sulla pelle del viso e lasciato agire per circa 20 minuti e poi sciacquato abbondantemente. I risultati si vedranno immediatamente.
1: Hanno detto?
0: Nella vita tutto si ripete. Eternamente giovane è la sola fantasia. Friedrich Schiller. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
3: Ascolta la tua musica.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 4 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni e gli Aristarco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 agosto il grande poeta Shelley, nato nel 1792, Maria José di Savoia, Laura Biagiotti e Meghan Markle. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado del leone, sappi che questo grado promette una vita carica di felicità. Le speculazioni di qualunque genere sono favorite, anzi sarai sempre un passo avanti agli altri. Il matrimonio per te è felice e materialmente vantaggioso. Inoltre, istintivamente hai un ottimo senso della morale, sentimenti equilibrati e rispetto per gli altri ti rendono gradito e simpatico. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, soddisfare l'odierno desiderio di movimento si può. Organizziamo un'uscita allegra tra amici. Condizione di benessere fisico e mentale, specie se riusciamo a guardare le situazioni con maggiore obiettività. Toro, mentre aspettiamo il colpo di fulmine, potrebbe arrivare qualche altro tipo di sorpresa. Sta a noi decidere se cedere o tenere dritta la barra. A volte succede anche di stare col piede in staff, ma bisogna saper agire con tempismo e abilità. Gemelli, sul lavoro siamo un po' distratti, ma il pensiero di ciò che ci attende in serata è troppo eccitante. Imprevisti e contraddizioni sono nel menù del giorno, ma il piatto forte è la nostra carica. Niente esitazioni. Cancro, da un lato la luna in quadrato ci invita all'azione, dall'altro dubbi e incertezze ci frenano. Per tornare ad avere quella marcia in più, oggi è necessario giocare di squadra e fidarci dei colleghi e dei buoni consigli degli amici. Leone, le diatribe in amore e in famiglia oggi si sciolgono, tutto appare più semplice e la pace ha un sapore dolcissimo. Cancelliamo gli impegni, è ora di prenderci un giorno libero e tagliare fuori eventuali interferenze. Vergine, serve coraggio per chiudere un rapporto e voltare pagina. Vale sul lavoro come per il cuore, in ogni caso è il momento di pensarci seriamente. Teniamoci alla larga da ogni forma di gioco o di sfida oggi se non vogliamo rimediare perdite e figuracce. Bilancia, sottoponiamo periodicamente la nostra attività a una supervisione. Le verifiche, fatte con aiuti competenti in materia, servono a correggere e migliorare. Chiacchiere e pettegolezzi ci infastidiscono, ma perdere tempo a cercarne le fonti è uno sforzo inutile. Scorpione, arrivati ad agosto lo slancio lavorativo viene meno, è fisiologico. Se ancora non siamo riusciti a concederci una piccola vacanza, facciamolo subito. Siamo divisi tra la voglia di sentirci completamente liberi e il desiderio di abbandonarci al grande amore. Sagittario, l'incertezza ci irrita, specie se blocca l'avanzamento di un progetto. Oggi però la spinta degli astri ci permette di vincere ogni minima resistenza. Sospendiamo il giudizio sui collaboratori, rimbocchiamoci le maniche per dare noi per primi l'esempio. Capricorno, il livello di fiducia in noi stessi oggi non è al massimo. Pensieri molesti ci adombrano, meglio prenderci una pausa. Assaliti dalla voglia di rivincita dopo una caduta, per dimostrare il nostro valore, dobbiamo attendere ancora un po'. Acquario, mente sgombra ed energia. L'ideale per occuparci di valigie, viaggi, spostamenti. Per riposarci c'è domani. Oggi siamo dinamici e propositivi. Se delegare un compito ci impensierisce, agiamo da soli. Come si sa, spesso chi fa da sé fa per tre. Pesci, in un momento come questo possono alternarsi stati d'animo contraddittori. Comportiamoci da osservatori, senza soffermarci troppo sull'uno o sull'altro. Adoperiamoci per l'equilibrio familiare, compiamo scelte adeguate e assumiamoci le nostre responsabilità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: non pentirti di ciò che hai fatto, se quando l'hai fatto eri felice. Jim Morrison.
0: Radio Fly, la voce della tua città.

0: Sono le 8:01.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Oggi video riunione dei ministri dell'interno dei 27 chiesta da Italia e Danimarca dopo la crisi migratoria di Ceuta. Scontro frontale tra Roma e Madrid con il governo di Sanchez che attacca Palazzo Chigi sulla gestione dell'immigrazione. E alla vigilia del summit nuovo affondo anche di Trump. L'immigrazione sta uccidendo l'Europa, dovete fermare gli irregolari. Sentiamo Marco Mancini.
2: La riunione di oggi dei ministri dell'interno dell'Unione Europea sarà un incontro che consentirà di trarre un insegnamento dall'episodio di Ceuta e di lavorare a una risposta europea comune alle sfide dell'immigrazione clandestina, lo ha affermato la presidente.
3: Vola con Radio Fly.
4: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebimeteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebimeteo.
5: Fly Spot.
6: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
7: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
6: Ma è tutto il giorno che lo fai!
7: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
6: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
7: Cosa c'entra?
6: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
7: Ma io vado velocissimo con i selfie.
6: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
8: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
5: Flyspot.
9: Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Sono le 9:02.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La crisi di Ceuta con l'arrivo nell'exclave spagnola di 50.000 migranti marocchini in 2 giorni continua ad innescare lo scontro fra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, l'affondo del ministro degli esteri di Madrid Albares, replica il titolare della Farnesina italiano. Rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi 6 mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della videocall dei 27 ministri dell'interno. Si discuterà della proposta italiana, cofirmata dalla Danimarca e appoggiata da altri 20 paesi, ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra UE per ospitare i migranti irregolari. Si intensificano gli attacchi ucraini in territorio russo. Nella notte droni di Kiev sono tornati a colpire la zona industriale alla periferia di Mosca. Almeno 5 persone sono morte, altre 6 sono rimaste ferite. Vigili del fuoco al lavoro per domare diversi incendi, tra cui uno scoppiato in un centro logistico della società russa di commercio elettronico Wildberries vicino a San Pietroburgo. Raid russi hanno colpito invece nella notte la città di Sumi, dove si conta almeno un morto e diversi feriti. Intanto si aggrava il bilancio dell'attacco sulla costa russa del Mar Nero, dove un drone ucraino, intercettato dalle difese aeree, ha provocato almeno 7 morti e una quarantina di feriti, tutti bagnanti su una spiaggia. Tra le vittime ci sono anche 3 bambini. Ancora una giornata di caldo intenso e afa su gran parte dell'Italia, con 25 città che restano in massima allerta con il bollino rosso, bollino arancione per Messina e Reggio Calabria. Le temperature restano elevate sui 38-39 gradi sopra la media stagionale e con picchi di 40 gradi. Contestualmente torna l'allerta temporali anche violenti. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta gialla per 4 regioni. Si tratta di Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. Una breve tregua dal caldo è prevista tra venerdì e sabato, quando è atteso un lieve calo delle temperature. Oggi alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì scorso all'età di 66 anni. A rappresentare il club rossonero alle esequie ci saranno i massimi dirigenti Cardinale e Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre il resto della squadra non potrà esserci perché impegnata in tournée in Australia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro-nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Flyspot.
4: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone 2 modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato, sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
2: Flyspot.

0: Radio Fly viene in viaggio con te.
1: Radio Fly viene in viaggio con te.
0: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.
2: Punto di vista, pensieri, fatti, opinioni, in compagnia di Giuseppe Misuri.
3: Buongiorno, bentrovati. Martedì 4 agosto 2026, facciamo uno spaccato veloce di punti di vista per l'informazione in questo periodo che ormai ci ha portato nel pieno delle vacanze. Molta gente appunto è nei posti di mare, di montagna, di collina, di dove vogliono loro, ma sono in vacanza o in ferie, chiamatele come volete voi, a seconda da che punto di vista le vedete, e noi vi teniamo informati con l'informazione. Andiamo a vedere quelle che sono le prime pagine quotidiani nazionali, vediamo che cosa ci raccontano. Il duello tra Spagna e Italia, ci racconta il Corriere della Sera. Madrid attacca sugli sbarchi, la replica del Viminale con Meloni sono in calo. Primarie, lo stop di Slaina a Conte, ora il programma Bonaccini, l'accordo si troverà. Milano, folla per l'ultimo saluto, i suoi ragazzi intonano Io Vagabondo, la folla ai funerali di Don Mazzi intona Io Vagabondo dei Nomani davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano. Poi ho visto taglio basso, ho visto bene, lui voleva investirlo, Varese, la ex dell'uomo che ha ucciso il motociclista scambiandolo per un rivale. La Repubblica, lo stop di Slaina a Conte, al leader 5 Stelle che ha parlato primarie per dire no agli aiuti a Kiev, la segretaria PD replica non funziona così, e con AVS ribadisce prima programma condiviso e poi il voto sul candidato premier, Renzi si scelga presto. Meloni, Madrid da Meloni, non all'altezza di governare l'immigrazione, blitz di Salvini ai lavori pubblici per garantire il via libera al ponte. Andiamo a leggere La Stampa, Slaina frena Conte, il programma poi le primarie, la polemica sulle armi a Kiev, la segretaria PD chi vince da guidare un'intera coalizione, non solo il proprio partito. Migranti, la Spagna ci attacca, il vostro governo capace di gestire gli arrivi? Noi sì, la replica con Meloni, sbarchi in calo, la ministra Robles, possibile organizzazione delle mafie, accusa Rabat, Ceuta si indaga. Arianna ha detto basta, la cantante annuncia il ritiro dalle scene per un periodo, troppe pressioni per il suo aspetto fisico. Il Fatto Quotidiano, Safe, finte liti e veri droni dagli israeliani, riarmo la Lega strilla, Giorgetti media, il governo compra da Tel Aviv. Il resto del Carlino, è scontro sui migranti, la Spagna attacca l'Italia, voleva aiutare, è stato ucciso la sorella, Fede, un altruista. Il residence fantasma, il sindaco attacca, pochi controlli, pensate che da Cesenatico già 120 le famiglie sono state truffate, prendono le cose online e poi non ci trovano nulla. Messaggero, l'emergenza migranti con scontro Spagna-Italia, Roma sbarchi dimezzati, Sanchez è un problema per l'Europa intera, l'intervista a Cayetana Alvarez de Toledo, deputata del Partito Popolare. Tensione a sinistra, Slaina Conte, primarie, prima si fa il programma. E ancora andiamo a leggere La Verità, pronta la circolare per mettere un tetto agli stranieri in classe, Valditara La Verità. E poi la Spagna ci attacca, con noi meno 82% di sbarchi, intervista Piantidosi sulla crisi dei migranti. Domande sul Covid e Giuseppe fa il furbo sulla direzione in Covid. Sì, pensate che aveva detto avrebbe fatto la direzione oggi, che è 4 agosto, ma peccato che proprio oggi, guarda caso, le Camere e il Senato votano, quindi sono coincidendo con le sedute parlamentari, non possono esserci le audizioni della Commissione Covid. Andiamo a leggere il giornale, sfida Meloni, hub fuori dall'Unione Europea, il vertice europeo sull'immigrazione, qui a Ceuta tra i bivacchi dei migranti, campo largo, lite sulle primarie, scontro Slaina, Conte su Kiev. Libero Quotidiano, Conte scappa ancora e ci prende in giro. L'ex premier si dimette dalla commissione Covid in vista dell'audizione di oggi, che però è rinviata per impegni del Parlamento. Un altro trucchetto. Saviano ostacoli l'illegalità, lo scrittore difende gli abusivi dello spin time. Il Tempo, tutte le balle di Pedro. La Spagna sparacchia accusa Vanvera contro l'Italia, ma sono 3 autogol, non c'è stata alcuna solidarietà iberica verso noi, anzi Open Arms ha imperversato. Gli sbarchi in Italia sono crollati meno 55%, Lampedusa è finalmente fuori dall'emergenza. E poi tra gli occupanti spunta pure Saviano, qui si difende la Costituzione, sceneggiata allo Spin Time. Andiamo a leggere adesso il quotidiano comunista Il Manifesto. Fratelli d'Europa, oggi vertice di emergenza dei ministri europei per un'emergenza che non c'è. L'Unione Europea approfitta di Ceuta per assediare Sanchez, stracciare il diritto d'asilo e deportare i migranti dei paesi terzi. È la linea Meloni che vuole la copertura di Bruxelles al flop dei centri in Albania. Spin Time, spiraglio per la riapertura, parte la trattativa per la vendita del palazzo al comune di Roma. Vediamo poi il quotidiano di Estrazione Cattolica Avvenire, duello all'Europea, il governo spagnolo attacca quello italiano, Meloni insiste sui centri esteri di rimpatrio, la maxi sanatoria di irregolari in Spagna, lavorano e spingono la nostra economia. Operai sciopera Taranto, Ilva, persi tempo e occasioni, la protesta per chiedere una soluzione, le altre imprese in crisi. Terminiamo con Il Secolo d'Italia, che questa mattina titola Il bluff di Giuseppi. Covid, Conte fa il furbo sulle date, disponibile solo quando la commissione non si può convocare. E poi in primo piano Ceuta, la solita sinistra attacca Meloni perché ha tutelato l'Italia invece del governo Sanchez. Conte, il bacio di Giuda alla Schlein, molliamo l'Ucraina, panico nel PD, sta con Vannacci, basta alleanza, no al burka in classe, Val d'Italia non cambia idea, e in un video smonta le fake di Schlein, non ha studiato. Vediamo poi i quotidiani della nostra regione Toscana. Il Tirreno da Livorno, stop al taglio degli alberi, salvi per ora i 7 tigli destinati ad essere abbattuti in Viale Mannelli, decisione del comune dopo il sit-in di protesta e il confronto fra i cittadini. San Vincenzo, senza tetto, torna in zona coppe, scoppia il caso. Da Massa, morti insieme sul bus, coppia di coniugi 61enni perde la vita sulla tragedia di Rieti. Versilia, turismo, luglio negativo sulle spiagge, il SIB Confcommercio, le famiglie hanno messo soldi da spendere, hanno meno soldi da spendere, quindi meglio giugno. Vediamo poi da Pisa, B&B stretta sui controlli, la Guardia di Finanza intensifica le verifiche sulle strutture ricettive, c'è anche chi ha dimenticato di effettuare qualunque comunicazione, pensate. Gavorrano, spinta e offesa a un 70enne, finito in ospedale con 30 giorni di prognosi, aveva chiesto a dei giovani di fare silenzio per poter riposare di notte. Grosseto, Roselle, il sindaco smentito dal suo assessore dopo la fideiussione falsa, altra giornata di polemiche sull'impianto sportivo. Andiamo nella zona di Firenze, Prato, pagano e arriva lo sfratto. Un uomo e 2 donne dovranno lasciare case popolari, l'assessore spiega, hanno superato il limite 6 e lo sapevano. Pistoia, gli alberi tornano in piazza San Lorenzo, mentre il comune pensa a incentivi privati, Legambiente detta le priorità. Un'occhiata al Corriere di Siena, il Monte non molla BPM, Lovaglio punterebbe ad acquisire il banco sfruttando l'eccesso di capitali, in autunno addio al tesoro. Carapelli, l'Aquila ci proverà ancora, Duccio Carapelli, il capitano dell'Aquila, vuole nuovamente un lotto con tutti i cavalli migliori. E poi si parla della Mensana, inizia al 17 e poi molte amichevoli. Un'occhiata adesso al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola, vediamo di trovarlo in screen, eccolo qua, il prefetto della sicurezza, prima conferenza di Fabrizio Stelo, possiamo fare di più, la città è cambiata, imparerò a conoscerla di nuovo. Gratta e vinci da 200.000 euro, bar del passaggio, super vincita con una giocata a Policiano. E poi ancora si parla della uccise la figlia scomparsa, scomparso nelle notti da una residenza sanitaria per disabili, 45enne di origine bengalesi che il 21 febbraio 2020 a Levane, frazione di Bucine, uccise la figlia di 4 anni e ferì il figlio. Terminiamo con La Nazione di Arezzo, uccise la figlia, è in fuga, e poi bentornato prefetto. Andiamo a leggere all'interno, le imprese due velocità, crolla l'export dell'oro, salgono moda e pelletteria. Innovazione e ricerca per crescere, un nuovo ecosistema economico per affrontare la sfida dei mercati. Stelo tra ricordi e progetti, la città dove sono cresciuto dopo 44 anni è molto cambiata. Cerco sinergie per la sicurezza, figlio d'arte, il nuovo inquilino di Poggio del Sole ha vissuto qui i suoi primi 14 anni. La parola d'ordine è il lavoro di squadra, fondamentale per la prevenzione dei reati. si rifugiano in bar per salvarsi. Donna scappa dal compagno che vuole aggredirla. Arrestato, la richiesta di aiuto è partita dalla vittima che, dopo essersi messa in salvo, è riuscita a chiamare i carabinieri. L'uomo era già stato sottoposto alla misura di prevenzione dell'ammonimento. L'episodio non sarebbe isolato. Primo spazio giochi senza barriere, un'area inclusiva aperta a tutti, l'intervento da 150.000 euro. E poi affitti, Arezzo la meno cara, la mappa della Toscana. Bene, termina qui questa brevissima rassegna stampa, più che altro punto di vista, di questa mattina, martedì 4 agosto 2026. Appuntamento alle prossime edizioni.
0: Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Dintorni, a cura di Enrico Meacci.
1: E eccoci qua, caro Enrico, il nostro appuntamento della settimana è arrivato anche questa settimana.
2: Ah, senza proprio puntualissimi siamo, senza se, senza ma, motori e dintorni su Radio Fly, e oggi parliamo di due argomenti. Uno proprio è l'argomento, quello che sta a cuore al nostro editore, i monopattini.
1: Peccato che non c'è oggi.
2: Ma quello lo teniamo in fondo. Invece ho visto in questi giorni, e ne ho preso spunto per fare la puntata di oggi, che ancora circolano troppe gomme invernali.
1: Ma scusami, tu riconosci le gomme così? Cioè, le vedi circolare, le riconosci?
2: Ma sì, perché si riconoscono facilmente. Le gomme invernali hanno delle caratteristiche proprie, intrinseche.
1: Proprie intrinseche, non è che proprio io riconosco una gomma invernale.
2: Vabbè, ma è come per un sarto.
1: Sono quelle deformazioni professionali, come me con i gatti.
2: Come
1: cioè,
2: te con
1: i
2: gatti?
1: Che li vedo, no, quello non è un gatto, è una gatta.
2: Certo, okay. È vero, anche quando sono cuccioli, che non è proprio intuitivo,
1: esatto,
2: insomma.
1: Così.
2: Certo. E quindi dobbiamo oggi richiamare un pochettino i nostri amici ascoltatori, perché è il momento, veramente sarebbe scaduto il momento.
1: Il 15 maggio.
2: Brava, vedi, 15 aprile, 15 maggio.
1: Non so riconoscere le gomme invernali se le vedo passare, però sì, la teoria la so.
2: È vero, perché è il mese di comporto che il legislatore ci concede per sostituire le gomme invernali con quelle estive. Ora qualcuno... I puristi potrebbero eccepire, ma io posso circolare con le gomme invernali anche d'estate se il codice di velocità di questa gomma è pari o superiore a quello riportato sulla carta di circolazione. Vero, ma proprio perché qualcuno ha fatto questo appunto, devo entrare da tecnico nella questione. Allora, amici cari, le gomme invernali sono invernali perché lavorano bene a temperature inferiori a 7 gradi e lavorano male, anzi malissimo, a temperature

0: aumentano considerevolmente i consumi, perché è una gomma fatta per offrire una maggiore resistenza, perché deve avere un maggior grip, proprio perché deve lavorare su asfalto reso infido, scivoloso, pioggia, ghiaccio, neve, fango. Quindi la gomma invernale è strutturata, nasce proprio con queste caratteristiche che non sono proprio idonee per la stagione estiva. Quindi a chi mi dice sì, ma io tengo le gomme invernali tutto l'anno, amico mio, fai un grosso errore. Non solo per la tua e per la nostra sicurezza, perché gli spazi d'arresto aumentano sensibilmente, al di là quindi dei consumi che aumentano, al di là del consumo dell'usura del battistrada della gomma invernale se usata d'estate, perché non è il suo habitat naturale. Cioè, ora passami l'esempio così, in libertà, ma quando vai a sciare mica metti l'infradito, cioè, e viceversa, no? Quindi,
1: al mare con gli scarponi da sci non ci
0: sta. È la follia. È la stessa cosa, però, in questo paradosso, in questo esempio bislacco, così tirato e forzato, ma è così. Quindi, quando viene la stagione estiva, primaverile, estiva, perché alle nostre latitudini è già caldo, pneumatico invernale va a riposo e non c'è niente da fare.
1: Lo potete rimettere a ottobre.
0: Esattamente. Qualcuno dice, beh, ma allora il 4 stagioni? Il 4 stagioni è una soluzione di compromesso, cioè il pneumatico all season è quello pneumatico che non eccelle d'estate, ma non vi fa sfigurare, non eccelle d'inverno, ma vi consente di trarvi d'impaccio in quelle situazioni più ordinarie, non quelle straordinarie, ma quelle più soventi, più frequenti, più normali d'inverno, pioggia e un pochino di neve.
1: Quelle delle nostre latitudini,
0: bravissima. Allora a quel punto fate una scelta di compromesso, spendete una volta, non avete l'obbligo, vi potete dimenticare di cambiare le gomme a ottobre, ma anche a aprile, maggio, e siete in pace col mondo, risparmiate diversi soldini, perché A, non avete l'obbligo di fare il cambio gomme, B, non avete il problema di dove stipare le gomme,
1: di dove riporle. Certo,
0: esatto, perché comunque o avete il garage o se no ha un costo, no? Tenerle accantonate, messe da parte o dal gommista o dal vostro concessionario o da qualsiasi altra officina garage che vi faccia questo tipo di servizio. Quindi ecco, questa è un po' la scelta, ma soprattutto ecco che il pneumatico estivo risponde in maniera molto più precisa e più puntuale a quelle che sono le performance che gli vengono richieste quando le temperature salgono, proprio perché, così come quello invernale concepito per l'inverno, quello estivo è molto più rigido, ha delle scanalature meno pronunciate rispetto a quello invernale, e quindi anche la fatica al rotolamento è assai minore, quindi se ne guadagna in termini di consumi che sono ridotti, se ne guadagna in termini di rumorosità, perché è un pneumatico proprio concepito per la stagione estiva.
1: Giusto.
0: E con questo spero di essere stato
1: se vi rivede Enrico, occhio che vi ferma, eh?
0: Sì, perché cioè il rischio è quello che con questa mescola più morbida tipica del pneumatico invernale, questa elasticità e aderenza che sono studiate per i climi rigidi e vengono necessariamente compromesse. Cioè il battistrada del pneumatico invernale è caratterizzato da lamelle e tasselli molto più sottili e frequenti come numero di spazi, perché servono non solo per l'aquaplaning, perché anche quello estivo è strutturato per evitare l'aquaplaning, evidentemente. Ah, dice che fai d'estate non si circola perché non piove mai, ma che c'entra, ma che dite? Ma le sue caratteristiche e proprio le sue performance sono ottime su neve e ghiaccio. Quindi io vi consiglio di chi ancora non l'avesse fatto, che è ormai fuori anche dai termini stabiliti dal codice, però di provvedere. Poi non dimenticatevi, ecco, non dimenticatevi chi dovesse andare a fare la sostituzione tardiva, ma meglio tardi che mai, degli pneumatici in questo periodo, ricordatevi

0: che se volete rimettere i pneumatici estivi magari di 2-3 stagioni fa, non è che perché l'usura del battistrada ancora è buona, perché siete ampiamente sopra il limite di legge che è stabilito in 1,6 mm, ma che io consiglio sempre, così come tutti gli esperti, di non scendere mai sotto i 3 mm. Perché un conto è rispettare la norma del codice e un conto è viaggiare davvero in sicurezza. I 3 mm per espellere l'acqua che si va a accumulare sotto il battistrada sono, come dire, il limite che non deve essere superato. Quindi al di là di quello che dice il codice. Ma non dimenticatevi che uno pneumatico che comincia a avere 3, 4, 5 anni perde, ora la dico grossa, uso una parola, sì, perde quella fragranza, invecchia, e quindi invecchiando diventa rigido, ma non con quella rigidità tipica di un pneumatico estivo nuovo, ma perde quelle caratteristiche che lo rendono idoneo.
1: Si vede che diventa un po' crepato, vero?
0: Ma al di là delle crepe, prende quella rigidità che non consente alla gomma di seguire l'asfalto e di lavorare in combinato con le sospensioni. Quindi attenzione, cioè, per questo vi dico sempre, rivolgetevi agli esperti del settore. Io posso avere un treno di gomme estive che a furia di metticava, magari sono passati anche 4-5 anni, qualcuno anche di più. Quella gomma, anche se potrebbe essere dal punto di vista legale, quindi a norma del codice, ma in realtà non rispetta più le caratteristiche
1: di
0: migliori
1: sicurezza.
0: Brava, per garantire la sicurezza nostra, di chi trasportiamo con noi in auto e anche degli altri utenti della strada. E vi farò un esempio che su di me ha fatto particolare breccia e me l'ha fatto il mio gommista. Cioè, ma lui l'ha detto perché lui vende le gomme e siamo d'accordo, e questa è facile.
1: Qui ci si arrivava tutti.
0: Ma sì, ma lui dice: ma scusa Enrico, ma te per, ora nel mio caso, quando si va a cambiare le gomme, una vettura media si spende 500-600 euro, quindi cifre non proprio trascurabili.
1: Certo.
0: Bene, ma se tu fai un sinistro perché avevi delle gomme non usurate, ma non idonee, perché erano troppo rigide, se poi sono usurate è un aggravante, perché allora vuol dire che non abbiamo ben...
1: Sei anche fuori legge.
0: Bene, però quando quella gomma non rispetta più queste caratteristiche, tu oggi se vai a toccare una macchina, altro che 500-600 euro di cambio gomme, il danno economicamente è molto maggiore.
1: Certo.
0: Oltre che il disagio.
1: Ma oltre che ti puoi far male, oltre che la macchina
0: questo
1: si
0: lo
1: può
0: diamo
1: rovinare.
0: Proprio per scontato, che possiamo far male a delle persone, che ci possiamo far male per noi, ma rimaniamo ai soli danni a cose e ci siamo fatti male solo sulla nostra auto. Ma come rompi in faro sono 1000 euro.
1: Ah, sì.
0: Allora è meglio cambiare le gomme.
1: Meglio cambiare le
0: gomme. Costa meno.
1: Si risparmia anche.
0: È un esempio pratico, però efficace.
1: Sì,
0: me.
1: È vero. Rende l'idea.
0: Bene. Allora, basta con i pneumatici invernali. Vedo che
1: andiamo dove non si cambiano gli pneumatici.
0: Il cronometro corre, quindi io devo stare attento, perché sennò Valentina dopo mi bacchetta. Oggi parliamo anche in finale di monopattini con targa.
1: Ai.
0: Caro Giuseppe Misuri, è il tuo momento. Sei stato
1: se
0: nominato.
1: Se ci stai ascoltando, batti un colpo.
0: No, perché Giuseppe proprio aborra i monopattini.
1: È vero. Se ce lo vediamo un giorno, gli dovremmo fare uno scherzo.
0: Chi ci
1: fargli
0: regala un
1: guidare
0: monopattino.
1: Marco,
0: guarda. Allora, è arrivato l'obbligo del targhino. Quando è uscito il nuovo codice della strada mancava il regolamento attuativo, quindi ora è stato attuato e quindi chi ha il monopattino sappia che deve ottemperare a questo adempimento amministrativo, a questa formalità. Da venerdì 16 maggio è entrata in vigore la norma che impone ai proprietari dei monopattini di esporre il contrassegno sul proprio monopattino.
1: E i monopattini a noleggio?
0: Ci pensano le compagnie.
1: Ah, ok, però anche loro devono averli.
0: Assolutamente, è il proprietario che deve ottemperare. Se si tratta di una persona fisica col suo speed, compilando la domanda, c'è da pagare 35 euro, poi si va a ritirare.
1: E non c'è un limite, cioè per tutti.
0: Assolutamente.
1: Per tutti i monopattini.
0: Sì. Il monopattino qui in questa maniera è considerato a tutti gli effetti un mezzo di trasporto. Esattamente, e quindi scatta anche l'obbligo
1: di assicurazione.
0: Ma fantastica, ma oramai sei proprio il mio alter ego. Scatta l'obbligo dell'assicurazione per responsabilità civile, ma siamo in Italia, le cose le facciamo un po' per
1: con volta. Calma, quindi intanto la targa.
0: Intanto dal 16 maggio la targa, dal 16 luglio scatterà anche l'obbligo dell'assicurazione un po' per volta. Però ecco, quindi chi si troverà a circolare con il monopattino sappia che, ma l'abbiamo detto questo anche in altre puntate, deve mettere il casco, ci vorrà l'assicurazione, il targhino.
1: Quindi può essere fermato da una pattuglia.
0: È lì il bello. Certo, può essere fermato dalla nostra polizia, a me piace chiamarla municipale perché interpreta il senso del comune, no?
1: Vero, del municipio.
0: Però ora siamo polizia locale.
1: Vabbè. Insomma, può essere fermata.
0: Sì, sì, dalla polizia stradale, carabinieri, ci mancherebbe altro. Quindi fanno i controlli che devono fare.
1: Quindi l'assicurazione dal 16 luglio.
0: Il 16 luglio, il targhino, il casco. In due non si può viaggiare,
1: nemmeno col casco.
0: Ma no, e anche lì, e anche lì.
1: Qua, in tre?
0: In tre.
1: Il cane?
0: Non l'ho detto. Non ho detto niente.
1: Il cane ci si può portare.
0: No, anche questa cosa di sti cani trasportati su sti scooter, po' bestie, dai, su, io. Niente. E la curiosità è che con il monopattino elettrico però si può circolare anche nelle aree pedonali a bassissima velocità.
1: Okay.
0: Passo d'uomo e la loro velocità dovrebbe essere limitata.
1: Però non è richiesto un patentino, niente, per la guida?
0: No, si monta e si va.
1: Si monta e anche un minorenne.
0: Questo non lo so.
1: Vedi, io cercavo la domanda quella.
0: No, minorenne, cioè minore degli anni 18.
1: Minorenne.
0: Sì, degli anni 18, sì, perché maggiore degli anni 14.
1: Maggiore degli anni 14, sì. Deve essere. Ok.
0: Sì, perché è imputabile, secondo me, solo per questo.
1: Ah, ho capito.
0: Non lo so, questa l'ho detta così.
1: Vabbè, dai, si sta sì, chiacchierando un po' così perché ho fatto la domanda, quella mia tipica.
0: Sì, certo, sì. Quella... Vai proprio a scovare le cose che... Sì, così, basta.
1: Va bene, allora ne vedremo delle belle. Alcol test?
0: Io lo farei. Narcotest è un mezzo di trasporto come lo scooter, quindi perché no? Sì, bella questa.
1: Bella.
0: Per gli amici delle forze dell'ordine che ci ascoltano.
1: Io gli ho dato un suggerimento.
0: Sì, ti ringrazieranno tutti quelli che saranno fermati il sabato sera.
1: Meno male che sto in casa io
0: sul
1: il sabato
0: monopattino.
1: Sera, che se mi vengono a cercare.
0: No, fa bene perché accidenti. Sei circoli su strada, ovviamente rispettano. Qui sono molto serio, rispettano le stesse regole e ci mancherebbe altro, aggiungo, del codice della strada che valgono per tutti. No, perché sono un po' naif quelli che usano il monopattino. Sui marciapiedi, ragazzi, non ci si va col monopattino. È facile, è intuitiva questa cosa proprio.
1: Si sta a bordo strada.
0: Si circola sulla strada.
1: Non in mezzo, magari.
0: È normale. E poi evitate di lasciare sti monopattini.
1: Comunque.
0: Sì, parcheggiati alla come capita, perché...
1: Sì, ma poi anche questi a noleggio, no? Voglio dire, sono una cosa al servizio di tutti. Lasciati ovunque, rotti, buttati nei fossi, nei fiumi.
0: Brava. Nei fossi, nei fiumi. Sì,
1: ma perché
0: hai ragione.
1: Una cosa che ti è servita, cioè, e che hai la possibilità di utilizzare nel momento in cui hai finito di utilizzarla, puoi lasciarla dove vuoi, perché la devi buttare in un fosso?
0: Comunque a Motori Dintorni siamo molto pubblicità progresso, cioè abbiamo questo senso civico, ma va benissimo,
1: ma
0: io lo sento mio, ma hai ragione, sono in sharing, quindi voglio dire, a disposizione della collettività.
1: Tutti, anche tua, se ti riserve domani e l'hai buttato in un fosso, non c'è più.
0: Assolutamente, sì.
1: No?
0: Niente da eccepire, anzi, Basta, penso di avere detto quasi tutto, quindi...
1: Enrico, allora grazie e ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly.
0: Siamo anche quasi nei tempi.
1: Ma sì, ma noi siamo sempre nei tempi.
0: Vai.
1: Al prossimo appuntamento, grazie e alla prossima.
0: A voi, un saluto a tutti.

0: Dalla nostra redazione, l'almanacco del giorno.
1: Salve a tutti, sono Daniela De Bolini e oggi è martedì 4 agosto 2026. Il sole sorge alle 5.56 e tramonta alle 20.15, ora legale. La luna tramonta alle 12.01 e sorge alle 22.46, luna calante. La chiesa ricorda Sant'Eleuterio e San Raniero.
0: Accadde oggi.
1: Il 4 agosto del 1914 a Cleveland, in Ohio, entrava in servizio il primo semaforo stradale elettrico. L'impianto semaforico aveva solo due luci, il rosso e il verde. La terza luce intermedia, il giallo, sarebbe stata aggiunta a partire dal 1918.
0: Benessere naturale.
1: Latte per dormire bene. È una vecchia abitudine che molti nutrizionisti stanno riscoprendo e consigliando: il bicchiere di latte serale per conciliare il sonno. Si tratta di un mini pasto che aiuta il riposo e che già in passato si consigliava. Oggi studi scientifici confermano la presenza di sostanze rilassanti nel latte come il triptofano, contenuto in elevate quantità, oltre a vitamine del gruppo B, calcio e magnesio. Per un effetto ottimale si possono abbinare due noci ricche di acidi grassi.
0: Consigli pratici.
1: Pelle idratata con i lamponi. Frutti deliziosi e salutari, forse non tutti sanno però che i lamponi possiedono anche proprietà nutritive ed emollienti. In caso di pelle secca, i lamponi possono essere di aiuto. Basta frullare alcuni di questi frutti aggiungendovi un cucchiaino di miele e uno di panna. Il composto va applicato sulla pelle del viso e lasciato agire per circa 20 minuti e poi sciacquato abbondantemente. I risultati si vedranno immediatamente.
0: Hanno detto?
1: Nella vita tutto si ripete. Eternamente giovane è la sola fantasia. Friedrich Schiller. È tutto anche per oggi. Io vi ringrazio dell'ascolto e noi ci risentiamo domani.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Sono le 10:01.
1: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. L'emergenza migranti di Ceuta, ora parzialmente rientrata dopo l'arrivo nello scorso fine settimana di 50.000 marocchini nell'enclave spagnola in Africa, alimenta la tensione diplomatica tra Madrid e Roma. Sull'immigrazione non siete all'altezza, il maggior numero di ingressi irregolari nell'Unione Europea passa per l'Italia, così il ministro degli esteri di Madrid, Albares. Replica il titolare degli esteri italiano: rispondono i numeri, non io. Con il governo Meloni, dice Antonio Tajani, dal 2023 gli sbarchi sono diminuiti del 60% su base annua e nei primi 6 mesi di quest'anno sono calati dell'80% rispetto al 2023. E oggi la gestione dei migranti al centro della video call dei 27 ministri dell'interno dell'Unione Europea. Sul tavolo la proposta di Italia e Danimarca, firmata da altri 20 paesi ma non da Spagna e Francia, per la creazione di hub extra Unione Europea per ospitare i migranti irregolari, sul modello di quelli in Albania avviati dal governo Meloni. L'Iran e l'Oman sono vicini a un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz, lo rivela il New York Times, che cita funzionari iraniani e americani. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo Persico utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. In precedenza Teheran aveva smentito Trump, che aveva parlato di una ripresa dei negoziati e di un accordo imminente per la riapertura di Hormuz. Nell'area restano comunque le tensioni. Nella notte, proprio nello stretto, una nave mercantile è stata colpita da un proiettile non identificato, mentre si apprende che il Kuwait è in trattativa con l'Arabia Saudita e altri paesi del Golfo per la costruzione di un nuovo oleodotto che consenta di esportare greggio senza transitare da Hormuz. Lutto cittadino oggi a Milano, nel giorno dei funerali di Franco Baresi, storico simbolo del Milan e del calcio mondiale, scomparso venerdì all'età di 66 anni. Le esequie si svolgeranno alle 11 nella Basilica di Sant'Ambrogio. A rappresentare il club rossonero i massimi dirigenti, Cardinale Scaroni, i giocatori Pulisic e Gimenez, mentre sarà assente il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. E proprio da Perth, in conferenza stampa, alla vigilia del derby con l'Inter, è arrivato l'omaggio dell'allenatore Ruben Amorim. La squadra è la cosa più importante del nostro club e porteremo avanti l'eredità di Franco, le parole del tecnico rossonero. È tutto, a più tardi.
2: Vola con Radio Fly.
3: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole e i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
4: Flyspot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità, con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato, e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio, con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Quest'estate
12: è un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
9: dal produttore J.J. Abrams.
11: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
9: E dal regista di It Follows.
11: Ora che facciamo?
12: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
13: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
6: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
14: Radio Fly. Radio Fly. Rewind.
15: Senza titolo, legati al tempo.

0: pattuglia chiama Corvo. Rispondi, Corvo. Capo pattuglia chiama Corvo. Capo pattuglia a Corvo. Rispondimi, Johnny. Capo pattuglia chiama squadra B. Rambo.
1: E eccoci qua, che rispondiamo da remoto, capo cattuglia, ecco Corvo, buonasera a tutti, buonasera, senza titolo, qui dalla foresta oscura della Carbonaia. Ivo, ci sei?
2: Sono qua.
1: Zitto, perché dobbiamo controllare.
2: Parliamo con i nomi in codice?
1: Con i nomi in codice. Tu sei il capo cattuglia, io sono Corvo.
2: Tu sei ovviamente penna bianca, visto il capello.
1: Ma di notte mi si vede. Penna intanto bianca. Te non ti si vede, te lo dico subito.
2: Io sono zucca pelata.
1: Non ti ci ho messo.
2: Eccomi qua, però una volta che mi hai inquadrato, guarda che mise che ho questa sera. Che maglietta colorata.
1: Crazy duck. Cos'è crazy duck?
2: È per diminuire l'età, capito? Questo serve per sembrare giovane.
1: Ma noi ci eravamo mimetizzati, perché sai che alla Carbonaia è successo qualcosa.
2: Si chiama Carbonaia.
1: Carbonaia.
2: Perché Carbonaia è legata al carbone, manca Carbonari.
1: Visto che azione di intelligence.
2: Vedi, con tutti quelli che dicono le telecamere non servono a niente. Servono le telecamere. Servono. Però ci vuole qualcuno che le guardi.
1: Volevo io. Non mi puoi fare questa cosa. Perché dici queste cose?
2: Perché io sento dire tanti che si vantano, la mia città, il mio comune, riguarda tutti questo. Abbiamo da Roma 20.000 telecamere. Sì, ma chi le guarda? Il problema è quello. Poi se le devi semplicemente guardare a posteriori, quando i fatti sono avvenuti, per cercare di costruire qualcosa, è complicato, è faticoso, a volte non c'è tempo di farlo. Invece se uno le vedesse in diretta le cose, magari potrebbe fare tante cose.
1: Vabbè, se ne parla dopo però.
2: Sì, ne parliamo dopo, perché abbiamo... Queste sono cose importanti, quelle che stiamo giocando. Io e te. Però sono cose molto importanti, come sappiamo.
1: Va bene, allora,
2: alle quali noi ci dedichiamo.
1: E noi ci portiamo subito
2: io. Per rispettare il titolo della trasmissione.
1: Senza pace, che sempre hai visto anche stasera un missile sulla Polonia. Quel campo di grano. No, vabbè.
2: Era stato intercettato da un F-16 comunque.
1: Pure. Va bene, allora, prima parte, ovviamente, senza titolo, senza pace, Giuseppe Misuri e Ivo Brocchi, qui dalla cabina calda di Radio Flyer interveniamo. E in questo giovedì 30 luglio, quindi è l'ultima.
2: È finita anche luglio.
1: È finita luglio, sì, l'ultima trasmissione di luglio.
2: Sei contento che finisce il 26 e inizia il 27?
1: Che vuol dire?
2: No, che ne so io, il 27 è piaciuto come anno, preferivi il 27?
1: Non è mica finito, cioè mica siamo, noi in Toscana all'epoca il nostro primo dell'anno era, mi sembra,
2: era il primo 15 settembre,
1: non era d'agosto, 15 d'agosto.
2: No, penso il primo settembre.
1: Mi sembrava giù di lì, noi toscani avevamo il calendario spostato, era l'anno del dragone.
2: Lo potremmo anche, e gli aretini invece, la retinità come si dice, com'è il calendario della retinità?
1: La retinità, bisogna chiederlo all'assessore.
2: All'assessore Rossi.
1: Sì, glielo chiediamo.
2: Se c'è anche un calendario per la retinità.
1: Come no? Cioè, voglio dire, ci sarà sicuramente.
2: Anche perché era una delle città più importanti dell'Etruria.
1: Ma Arezzo non veniva da Arizzo perché cadeva sempre dai terremoti? No, questa è una cabala. Viene da Alonso, da francesi.
2: Aveva avuto i francesi, quella è una
1: storia. Dopo
2: gli
1: avevano detto Alonso.
2: Ale.
1: Mi è rimasto però. Va bene, allora, prima parte, sentiamo gli aggiornamenti sulla settimana, su quello che sta succedendo nel mondo qua, con Ivo Brocchi. Vai Ivo, io intanto cerco di mettere il fresco.
2: Metti il fresco e metti, magari prepara anche il materiale che abbiamo. Raccomando a tutti di stare con noi per questa oretta, perché nella parte finale noi diamo sempre il succo maggiore di questa trasmissione, cioè le cose locali che ci interessano. Ma rispettando i nostri impegni parliamo sempre di quello che accade nel mondo, perché poi quello che accade nel mondo, una volta uno poteva pensare che era lontano, chi se ne frega eccetera, non è più così. Quello che accade nel mondo ci deve interessare tutti i giorni, non solo per motivi etici e morali, perché le guerre sono veramente il peggio del peggio al mondo, ma anche per motivi economici, per motivi di serenità e tranquillità. Spendere in armamenti, pensate che razza di danno può creare. Cioè, uno spende in armamenti, quando i soldi finiscono non fa altre cose. Per esempio il welfare che abbiamo in Italia, ce la possiamo sognare, le scuole in un certo modo, gli ospedali e la sanità in un certo modo. Quindi bisogna stare molto molto aggiornati su questi temi, e per quanto è possibile ognuno faccia il proprio dovere per tornare ad un mondo un po' più tranquillo. Iniziamo dall'Iran, perché lì sappiamo che ormai, pur essendo iniziata questa guerra da poco tempo, anche se la guerra è sempre lunga, ma dal 28 di febbraio, siamo passati in 4 mesi circa a un rimbalzo continuo, guerra e fermare le armi. Ripartite con le armi, no tregua, tregua, facciamo 30 giorni, poi dopo 3 giorni dici no, non possiamo andare avanti. Ed è un continuo stillicidio che massacra dal punto di vista geopolitico tutto e apre scenari tremendi. Voi pensate, ora c'è questa sorta di novità pazzesca che prima non era stata nemmeno valutata, credo, perché per 100 anni non era mai successo nulla su questo. I 2 passaggi più delicati per portare le navi da quella regione, che è grande fornitrice di energia con il petrolio, con ovviamente anche altri prodotti come tutti i prodotti per l'agricoltura, e tutti passano dallo stretto di Hormuz o dallo stretto di Bab el Mandeb, che è quello sotto all'Arabia Saudita. E su questi stretti adesso tutti quanti vogliono guadagnare, hanno capito che c'è una formula che si chiama dazio, oppure tassa, oppure quella che nel film Non ci resta che piangere dicevano: chi sei, che vuoi, vuoi passare, un fiorino. Poi dicevano: ma chi siete, dove andate, un fiorino. Ecco, ebbene, ci sono ormai soggetti al mondo, in questo caso Trump da una parte, i Pastaran dall'altra, ma ora anche gli Houthi, anche altri soggetti di quell'area, che dicono: beh, chi vuol passare di qui con tranquillità e non vuole essere bombardato, attenzione bene, deve pagare dazio, deve pagare soldi. C'è chi parla di 1 euro a barile, uno può dire: ma che so sarà mai 1 euro a barile?
1: È roba.
2: 1 euro a barile, quando una nave porta 20.000 barili, voi capite che non sono più 1 euro, ma sono 20.000 euro, ma se ne porta 1 milione di barili, sono 1 milione, infatti si parla di 2-3 milioni per ogni nave che passa da quella zona. Considerate che in tempi di pace, quindi prima del 28 di febbraio, dallo stretto di Hormuz, dallo stretto di Bab el Mandeb, passavano circa 180 navi al giorno. 180 navi al giorno. Altro che le tasse, l'IMU, la TARI e quant'altro di cui parleremo più avanti. Sono cifre spropositate che potrebbero modificare anche l'economia del mondo, perché se sul petrolio mi ci metti una tassa del genere, tanto ce ne sono poche, mettici anche questo. Ma non basta, perché se invece questa cosa non si risolve e la guerra continua e diventa una guerra lunga, facciamo un esempio: quanto è quella lunga, quella tra Russia e Ucraina, la Russia che ha invaso l'Ucraina il 24 febbraio del 22, vorrebbe dire dover modificare radicalmente il trasporto di questi beni. E come lo modifichi? C'è un solo sistema: lo devi portare passando a sud di Capo Speranza, a sud di Città del Capo.
1: Sì.
2: Il che vuol dire aumentare di 15-18 giorni il viaggio delle navi, con costi impazzeschi. Sul fronte militare, da 2 giorni si bombarda di nuovo in modo molto intenso in Iran. In Iran, sì. E l'Iran risponde di come sta facendo dall'inizio della guerra, bombardando basi americane che si trovano nella regione. E nel bombardarle si va a colpire altri stati, l'Iraq, il Kuwait, l'Arabia Saudita. Ebbene, l'Arabia Saudita, dopo l'accordo che ha fatto con gli Stati Uniti sul nucleare, di natura civile e forse anche militare, non si sa bene, sta partecipando in questo momento nel rispondere all'Iraq, all'Iran. Per esempio l'ha fatto stanotte bombardando in Iraq, magari facciamo un po' di confusione a volte con questi paesi, sono paesi ben diversi l'uno dall'altro, bombardando una sede militare considerata nelle mani degli iraniani. C'erano anche Pasdaran in questa sede, sono stati circa 20 morti tra miliziani ed altri soggetti, e questo ovviamente crea un'escalation continua che non si ferma e non si fermerà, perché sembra ci siano trattative in corso. Il problema è che nessuno vuol perdere la faccia, nessuno vuol perdere posizioni, nessuno ha ancora deciso cosa fare su questo punto strategico, che sono lo stretto di Hormuz e l'altro stretto, che è quello di Bab el Mandeb. E l'idea dei dazi sta venendo un po' anche a chi gestisce lo stretto di Suez, vale a dire l'Egitto. Cioè, beh, a un certo punto dice: anche noi dobbiamo in qualche modo mantenere questa struttura, già pagano per passare dallo stretto di Suez, e attenzione, non è gratis. Però si potrebbe pensare addirittura ad una tassa aggiuntiva, non solo legata al cablaggio e al peso delle navi, perché lì c'è anche un problema di passaggio fisico nello stretto, ma si potrebbe pensare addirittura nel canale, si potrebbe pensare addirittura ad un tanto a barile in questo caso. Andiamo avanti. Questa guerra sta coinvolgendo un po' altri stati. Per esempio, molto coinvolto è Israele, come sappiamo. Netanyahu è andato a New York, a Washington, ha incontrato Trump, come sempre sono incontri abbastanza pubblicamente molto gioviali. Le notizie che arrivano da quelle sale dicono anche in alcuni argomenti invece piuttosto tesi, perché Netanyahu ha detto: non ti fermare contro l'Iran perché ancora è troppo potente, ti diamo una mano noi, se vuoi ricominciamo anche noi a bombardare le cose che vanno bombardate in Iran. E lui gli ha detto: sì, però devi fare una cosa, evita che gli altri paesi del mondo arabo non vogliano aiutarmi in Iran perché ancora tu stai invadendo il Libano. E lui ha detto: no, io il Libano lo devo sanare, devo togliere dal Libano gli Hezbollah e non mi fermerò. Tutto questo mentre sembra che si stia, non so se firmando, trovando un accordo, qualcosa per quanto riguarda Gaza. Ci sarebbe un'idea di fissare in modo abbastanza definitivo, anche se con queste teste di definitivo non c'è mai niente, un confine vero all'interno della striscia di Gaza e anche un inizio di rielaborazione urbanistica della zona, un po' di risanamento della zona per trovare come andare avanti. Certo che se a Gaza non trovano anche delle fonti di reddito per i palestinesi, io non so come potrà andare avanti. Quella è una striscia in cui l'agricoltura non viene, le fabbriche non ci sono, il commercio non è ammesso, il turismo nemmeno. Di che campano queste persone? Di sussidi che arrivano da altri paesi. E i paesi che sono disposti a dare sussidi in genere sono i paesi che hanno intenzione di destabilizzare la zona, di fare la guerra permanente a Israele. Perché c'è anche questo problema che va tenuto in considerazione. Sono paesi che l'Iran, per esempio, non vuole avere rapporti con Israele diretti. Perché Netanyahu insiste? Nel frattempo, anche dentro Israele, oltre ad esserci il problema dei coloni in Cisgiordania, ora addirittura anche il Canada ufficialmente ha chiesto di sanzionare il governo israeliano perché permette ai coloni di cacciar via palestinesi da molte città. Vicino a Tel Aviv c'è una piccola città, un comune di circa 80-100.000 abitanti, che si chiama esattamente Bnei Brak. È una città ultra-ortodossa e quindi risponde a tutti i canoni tradizionali, insomma, della religione ebraica. C'erano già anche sintomi esterni. Ebbene, da alcuni giorni sono stati suddivisi i marciapiedi tra quelli che possono essere utilizzati dagli uomini, dai maschi e dalle femmine. Cioè siamo veramente ad un arretramento pazzesco. Cioè, beh, che te ne frega cosa voglio fare loro? Nulla, ma il mondo è sempre andato avanti quando si è contaminato sulle crescite dei diritti, non sulla limitazione dei diritti. E questo avviene rendendo sostanzialmente quella città molto segregata, molto chiusa, non fanno entrare nessuno. È una specie di enclave religiosa, ultraortodossa, che sta però contaminando anche molti ceti del popolo israeliano, che è stanco delle guerre e pur di finire le guerre sarebbe disposto ad abbracciare qualunque idea. Andiamo alla situazione invece in Europa, vale a dire la guerra fra Russia e Ucraina. Oggi è una guerra fra Russia e Ucraina. Non ci dimentichiamo che la guerra l'ha iniziata la Russia contro l'Ucraina. A Washington si sono anche incontrati Zelensky con Netanyahu e non è stato un incontro facile, perché Zelensky di Netanyahu non si fida. Non si fida per mille ragioni, insomma, credo che abbia negato molto spesso anche tecnologie di aggiornamento degli armamenti ucraini, che quindi poi l'Ucraina l'ha riavuti attraverso gli Stati Uniti, sia a tempi di Biden, ma sembra che anche ora. Poi c'è, diciamo, questa promessa di Trump di mantenere vivo il canale di afflusso di armi verso l'Ucraina, magari facendoli pagare all'Europa, facendoli pagare alla NATO, però non dovrebbe essere interrotta. E in una dichiarazione ai giornalisti che gli hanno detto: ma insomma, lei ogni tanto cambia idea su Putin, che a un certo punto l'aveva chiamato un dittatore, un soggetto così, poi invece dopo l'Alaska ha trovato un modus vivendi di accordo con lui, forse anche economico, eccetera. E con Zelensky ha fatto la stessa cosa. Ci fu la famosa scenata nella sala ovale quando c'era la conferenza stampa, ti ricordi, no?
1: Sì.
2: In cui lo trattò, disse: tu non hai le carte per giocare, cosa vuoi fare, eccetera. E oggi invece ha detto: per me, io parlo bene con entrambi, sia con Zelensky che con Putin, e questo parlare bene potrebbe essere la molla per arrivare ad un accordo. mi è sembrata un po' grossa come idea, perché lui doveva bloccare la guerra in Ucraina in due giorni, sì, e risolvere anche il problema in
1: tante,
2: Iran.
1: Ne ha sparate tante.
2: Sì, ne ha sparate tante, ma quando poi ne spari tante è come chi dice al lupo al lupo. Poi un giorno il lupo arriva e non ti crede più nessuno.
1: Però è uno degli uomini più potenti della Terra. Quindi.
2: È un uomo dei più potenti della Terra, quindi bisogna in qualche modo tenerne conto. I bombardamenti continuano in modo molto intenso da l'una e dall'altra parte, c'è una sorta di campagna estiva in questa guerra in cui l'Ucraina spara tanti droni, oggi anche potentissimi dal punto di vista delle distanze a cui possono arrivare. Ha firmato con il nuovo primo ministro inglese un accordo per farsi concedere la licenza di costruzione di un sistema che permette ai droni di non essere visibili dai radar. E quindi non possono essere intercettati finché non arrivano proprio a distanza ravvicinata. Tu pensa che tecnologie ormai stiamo adottando e che pericolo che possono avere queste tecnologie se finiscono nelle mani sbagliate. La Russia risponde di pari, perché sta bombardando tutto quello che può bombardare in Ucraina, oltre che alle postazioni militari, quello fa parte della guerra, continua a bombardare Odessa, continua a bombardare Kharkiv, di quello che c'è rimasto di Kharkiv,
1: certo.
2: Continua a bombardare Kiev. In un solo palazzo hanno fatto ieri 10 morti, stanotte 10 morti, di cui 3 bambini, tutti civili, nessuno militare. Però questa è veramente la classica sporca guerra della quale non si sa come andrà a finire. Gli eventuali coinvolgimenti di paesi esterni. Tu sai che la Russia da mesi, da anni, dice in fondo la NATO è già in guerra con noi perché aiuta l'Ucraina, in fondo voi gli state aprendo le porte anche di un'eventuale adesione sia all'Europa che alla NATO, se lo farete sappiate che saremo in guerra con tutti, noi possiamo arrivare ovunque. Beh, intanto oggi è cascato un missile di quelli potenti e di quelli che possono fare 4-5 mila chilometri, è cascato in territorio polacco. Fortuna ha voluto che è cascato su un campo deserto, non c'erano persone, non c'era nulla da sciupare, eccetera. Missile che era stato intercettato da un F-16 polacco, che quando ha avvistato l'arrivo di questa arma si è levato in volo subito per intercettarla, eventualmente abbatterlo se fosse a un certo punto diretto verso una postazione di qualunque tipo, industriale, militare, ma anche civile. Un missile del genere può fare danni enormi, poi dipende anche da che tipo di armamento ha sopra, da che tipo di munizionamento ha sopra. Non lo ha abbattuto perché l'ha visto proprio precipitare in modo molto rapido verso questo campo. Quindi non si sa, siccome sono missili di grandissima precisione e se era diretto in Ucraina non c'era bisogno di passare dalla Polonia, e soprattutto sono missili che se decidono di colpire un palazzo, colpiscono quel palazzo. Non c'è grandi possibilità di errore di colpire una cosa a 2, 5, 10 chilometri o 100 come in questo caso. Lì siamo a 100 chilometri dal confine con l'Ucraina. Quindi quello era diretto forse per mandare un segnale. Perché attenzione, le guerre si fanno anche con i segnali, non solo con la bocca, facendo parlare il portavoce Peskov o la Sakharova, che è ovviamente il portavoce ufficiale di Putin. Quindi la situazione è questa ed è molto complicata. Intanto la Russia ha emanato un mandato d'arresto internazionale, che ovviamente nessuno eseguirà fuori dai paesi abbinati, insomma collegati con la Russia, contro il CEO di Telegram, Durov.
1: Era.
2: Che è quello che se l'ha anche inventato questo
1: sito. Ma non gliel'aveva dato.
2: E Telegram sappiamo che è il sito utilizzato maggiormente anche per scopi militari sia dalla Russia che dall'Ucraina. Non utilizzano altri modelli
1: di sicuro.
2: È considerato sicuro, anonimo e quant'altro. Ecco, Durov è accusato di aver aiutato in modo particolare gli ucraini a capire i messaggi che si stavano trasmettendo i russi attraverso Telegram.
1: Addirittura.
2: Quindi è considerato una sorta, era già sotto sanzioni per la Russia. Fatto sta che adesso c'è anche un mandato d'arresto. Non vorrei che un giorno o l'altro scivolasse dal sesto piano di qualche palazzo dove si trova perché si voleva suicidare, capito?
1: Potrebbe no, quello succedono ai cosi, no? Ai gerarchi
2: oppure
1: oligarchi,
2: oligarchi. Ma insomma anche lui comincia a essere uno
1: anche
2: da,
1: a qualche,
2: da molti,
1: mi
2: molti
1: sembra
2: milioni,
1: anche a qualche generale dell'esercito,
2: qualche ex ministro,
1: maresciallo,
2: che non piace più,
1: chiamo loro,
2: qualcuno
1: sì,
2: che si è potuto permettere di alzare la mano dicendo ma forse stiamo sbagliando. E ho detto, ma forse tu devi pigliare le misure della cassa da morto perché sei molto vicino. Ecco. E questo direi che è quanto per quanto riguarda quello. Avrei un'altra notizia internazionale che potrebbe riguardare anche noi, che mi ha molto colpito.
1: Qual è?
2: Appena arrivato a Down Street numero 10, il nuovo premier inglese, si è visto recapitare un messaggio da 120 milionari inglesi che hanno detto: noi siamo ricchi, vogliamo pagare più tasse perché vediamo che tu, se no, stai pensando di aumentare le tasse alle fasce più povere. Ora, io questa cosa qui, che non è una fake news, perché poi l'ho ritrovata anche sulle prime pagine di alcuni giornali internazionali.
1: Stavo leggendo, decisione difficile, vedi, guarda, c'è scritto qui.
2: Sì.
1: Burnell parte con il dibattito sulle tasse.
2: Sì.
1: Sulle tasse.
2: E c'è questa cosa di questi 120 milionari che hanno detto: beh, noi possiamo essere disponibili a pagare più tasse, ovviamente vogliamo sapere come saranno utilizzati questi soldi, non è che le vogliamo pagare per affogarli chissà in quale sciocchezza. Ora, gli inglesi stanno molto attenti ai loro soldi e non sono mai particolarmente generosi. Se ci vuoi dire qualcosa sui giornali.
1: No, stavo vedendo appunto questa cosa qui ma non è. Bisognerebbe entrare nella lettura.
2: Sì, perché
1: faccio,
2: poi diciamo questa per loro non è la prima notizia, insomma, ecco, anche per i giornali. È
1: difficile, ha detto, quindi vabbè.
2: No, era una notizia particolare, perché mi domando quanti nel mondo sarebbero disposti a dire: oh, siccome ho tanti soldi in tasca, se ne vuoi un po'.
1: Come no? Ecco, tu l'hai sempre fatto.
2: Sì, io l'ho fatto perché sono costretto.
1: Perché? Se no non l'avresti fatto.
2: È molto interessante il dibattito che c'è stato in consiglio comunale sulla Tari, poi ne parliamo. Perché è interessante anche la visione che i gruppi hanno di questa vicenda, insomma, ecco.
1: Poi 50 milioni.
2: Esatto, su quei 50 milioni poi ne parliamo un attimo, perché.
1: Sì,
2: credo che il dibattito sia molto interessante sul fatto che chi paga sempre cosa pensa di questi conti.
1: Lo sai che anche a Grosseto 54 milioni stanno cercando, anche il comune di Grosseto.
2: Però è stato molto interessante anche quello che ha detto, così anticipiamo se vogliono ascoltarci. Cosa ha detto su questo il provinciale di Futuro Nazionale Cristiano Romani, rivolgendosi.
1: Perché provinciale?
2: Perché è il segretario provinciale lui di Futuro Nazionale.
1: Ah sì, provinciale, vabbè.
2: È il segretario provinciale di un partito che a livello nazionale è al 7%, quindi conta quanto Forza Italia, più della Lega.
1: Sai che sta portando via i voti anche a 5 Stelle. I 5 Stelle ora hanno il problema di Grillo. Hai visto Grillo come l'ha massacrato?
2: Andrà al tribunale.
1: No, gli ha detto che ormai sono fatti plasmare dalla politica.
2: Tanto Grillo ormai è quello che appoggia Di Battista, che farà sicuramente una lista.
1: E sono dal 3 al 5%.
2: Dal 3 al 5% viene dato.
1: E sono viene voti, dato, ovviamente. Sono,
2: viene dato i sondaggi, le previsioni, eccetera. Praticamente da una parte ci sarà Di Battista che porta via all'area cosiddetta di centro-sinistra progressista il 3-5% e dall'area di destra Futuro Nazionale dal 7 al X%. Forse X, quando diceva decima massa X, arriverà al 10% probabilmente, secondo tutti gli istituti di rilevazioni statistiche.
1: Mi chiedevi dei giornali più o meno.
2: C'è qualcosa di interessante.
1: Ma i francesi e gli spagnoli si sono tutti calati su questo fatto dell'incendio, sai che sta bruciando la Gironda, non riescono a fermarla in Francia, e in Spagna invece nella parte di Madrid, la zona madrilena, che anche lì non riescono
2: prima
1: a fermare.
2: Prima l'Andalusia c'è stato, poi adesso
1: è la zona centrale, sì, esatto. Quindi il grosso problema sono questi sostanzialmente. Francia e Spagna sono tutte indirizzate su
2: quando
1: questi.
2: C'è un'emergenza del genere, comprensibile.
1: Sicuramente sì. Non trovo altre cose, ho trovato molto poco anche sui giornali statunitensi di quello che si parla di Trump. Stanno andando un po'
2: Trump
1: tutto,
2: sta annoiando anche
1: sì,
2: loro.
1: Esatto, cioè tutte altre cose. Stanno parlando di Fauci, per esempio, vedi, Dr. Not, sì. Esatto. E te lo ricordi, no, chi era Fauci?
2: Come no, era l'immunologo che è responsabile per la Casa Bianca della gestione del Covid.
1: E non ci sono, per esempio, sono sparite notizie sull'ICE, sono sparite notizie sui giudici, cioè tutta cosa abbastanza generalista.
2: Ti ho sempre detto che anche l'informazione segue la moda.
1: Una cosa che mi sarei aspettato dalla Spagna, ma è scoppiato oggi il problema, è quello, sai, che vuole togliere il patto Schengen per via dell'immigrazione. Stanno in Spagna, sono arrivati migliaia di immigrati, cioè così dalle coste, dal Marocco e tunisini.
2: Schengen non blocca quello,
1: lo so,
2: Schengen
1: però
2: è un patto europeo,
1: ma la Spagna sta pensando di ottemperare più a questo patto.
2: Schengen, per esempio, loro hanno il problema solo con via mare dall'Italia,
1: lo so,
2: o via terra dalla Francia o dal Portogallo.
1: Te lo dico perché poi vedi, dopo si fa presto a dire: ah, noi italiani di qui di là, poi andiamo in Spagna, sì, sì, Mauritania, e
2: ma
1: blocco.
2: Che problema è serio? Il problema è serio.
1: È molto serio.
2: È serio dappertutto.
1: È molto serio. Senti, siamo a 29, dobbiamo chiudere, ok?

0: Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. E allora continuiamo il nostro viaggio tra le magie del cibo e iniziamo con il mais, che oggi si consuma in varie forme. Olio a parte, si stima che annualmente ogni italiano consumi ben 10 kg tra farina e derivati impiegati nell'industria alimentare e per esempio come addensanti per dare corpo ai budini e gelati e nella pasticceria per dare un sapore dolce. Per gli aztechi invece era più che una semplice fonte di cibo. Credevano infatti che il processo di crescita e raccolta del mais fosse sincronizzato con il ciclo della vita: nascita, rigenerazione e morte. Al mais erano anche dedicate 3 divinità femminili adorate e ringraziate durante il raccolto. La più famosa era Kikomekoatl, dea della terra e delle messi, e controparte femminile del dio Centeotl. Passiamo poi all'amaranto, che oggi figura nella categoria dei grani antichi, e sempre per gli aztechi, oltre 500 anni fa, era molto di più, non solo una componente essenziale della dieta, sì, ma svolgeva un ruolo vitale nelle pratiche religiose. Mescolato al miele e al succo d'agave, diventava infatti una pasta malleabile usata per creare statue divine, che durante le cerimonie di culto venivano divise in parti e distribuite ai membri della tribù. Il suo carattere sacro fece sì che venisse usato anche per creare scudi e frecce, e non per nulla, quando gli spagnoli poi invasero il Centro America nel 1519, la coltivazione di amaranto fu proibita insieme alla religione degli aztechi. Abbiamo poi l'aneto, un'altra erba che oggi abbonda nei giardini e la cui storia viene da molto lontano. I monaci europei credevano che l'aneto potesse causare l'infertilità e avesse dei potere di scacciare i demoni, e ben presto se ne impossessò anche la superstizione. Si svilupparono quindi credenze come quella secondo cui bere un bicchiere di acqua e aneto potesse invertire gli effetti di un incantesimo, oppure quella per cui alcuni rametti di quest'erba appesi intorno a una casa potessero proteggere da eventuali incantesimi. Ma c'era anche chi credeva che le streghe usassero

0: Neto nelle loro pozioni e quest'erba fosse coinvolta in oscuri incantesimi. Finiamo poi con i fichi che vengono citati persino nella Bibbia, ma la loro fama magica travalica le diverse culture. Infatti il fico era sacro in Egitto, in Giappone e in India. Anche i romani lo tenevano in grande considerazione, poiché credevano che sotto un fico ruminale fosse stato ritrovato il cesto che conteneva i neonati Romolo e Remo. E se le donne Kikuyu in Africa prendevano la linfa dagli alberi di fico e se la spalmavano addosso per aumentare la fertilità, in Bolivia al contrario la gente pensava che gli spiriti maligni albergassero negli alberi di fico e che camminare sotto un albero di fico potesse causare gravi malattie. Insomma, paese che vai e fico che trovi. Finiamo questa carrellata di curiosità sui cibi e io vi auguro una splendida giornata. Ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. Vola attraverso i suoni di Radio Fly.

0: FlySpot.
1: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
2: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
1: Ma io ho il giga!
2: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud
0: FlySpot.
3: Tra poco su Radio Fly l'oroscopo

Venite pure avanti, voi con il naso corto. Signori imbellettati, io più non vi sopporto. Infilerò la penna ben dentro al vostro orgoglio, perché con questa spada vi uccido quando voglio.

spada, ma in questa vita oggi non trovo più la strada. Non voglio rassegnarmi.

0: l'incontro con le stelle. L'oroscopo giornaliero con Marta.
1: Buon martedì 4 agosto a tutti voi, ben ritrovati all'ascolto della nostra rubrica. Gli auguri di buon onomastico vanno ai Giovanni e gli Aristarco all'ascolto e non. Sono invece nati in data 4 agosto il grande poeta Shelley, nato nel 1792, Maria José di Savoia, Laura Biagiotti e Meghan Markle. Tu che festeggi oggi il tuo compleanno, che quindi hai visto la luce sotto il 12° grado del Leone, sappi che questo grado promette una vita carica di felicità. Le speculazioni di qualunque genere sono favorite, anzi sarai sempre un passo avanti agli altri. Il matrimonio per te è felice e materialmente vantaggioso. Inoltre, istintivamente hai un ottimo senso della morale, sentimenti equilibrati e rispetto per gli altri ti rendono gradito e simpatico. E passiamo ora invece alla consueta occhiata alle stelle per quanto riguarda la giornata odierna, segno per segno. Ariete, soddisfare l'odierno desiderio di movimento si può. Organizziamo un'uscita allegra tra amici. Condizione di benessere fisico e mentale, specie se riusciamo a guardare le situazioni con maggiore obiettività. Toro, mentre aspettiamo il colpo di fulmine, potrebbe arrivare qualche altro tipo di sorpresa. Sta a noi decidere se cedere o tenere dritta la barra. A volte succede anche di stare col piede in staff, ma bisogna saper agire con tempismo e abilità. Gemelli, sul lavoro siamo un po' distratti, ma il pensiero di ciò che ci attende in serata è troppo eccitante. Imprevisti e contraddizioni sono nel menù del giorno, ma il piatto forte è la nostra carica. Niente esitazioni. Cancro, da un lato la luna in quadrato ci invita all'azione, dall'altro dubbi e incertezze ci frenano. Per tornare ad avere quella marcia in più, oggi è necessario giocare di squadra e fidarci dei colleghi e dei buoni consigli degli amici. Leone, le diatribe in amore e in famiglia oggi si sciolgono, tutto appare più semplice e la pace ha un sapore dolcissimo. Cancelliamo gli impegni, è ora di prenderci un giorno libero e tagliare fuori eventuali interferenze. Vergine, serve coraggio per chiudere un rapporto e voltare pagina. Vale sul lavoro come per il cuore, in ogni caso è il momento di pensarci seriamente. Teniamoci alla larga da ogni forma di gioco o di sfida oggi se non vogliamo rimediare perdite e figuracce. Bilancia, sottoponiamo periodicamente la nostra attività a una supervisione. Le verifiche, fatte con aiuti competenti in materia, servono a correggere e migliorare. Chiacchiere e pettegolezzi ci infastidiscono, ma perdere tempo a cercarne le fonti è uno sforzo inutile. Scorpione, arrivati ad agosto lo slancio lavorativo viene meno, è fisiologico. Se ancora non siamo riusciti a concederci una piccola vacanza, facciamolo subito. Siamo divisi tra la voglia di sentirci completamente liberi e il desiderio di abbandonarci al grande amore. Sagittario, l'incertezza ci irrita, specie se blocca l'avanzamento di un progetto. Oggi però la spinta degli astri ci permette di vincere ogni minima resistenza. Sospendiamo il giudizio sui collaboratori, rimbocchiamoci le maniche per dare noi per primi l'esempio. Capricorno, il livello di fiducia in noi stessi oggi non è al massimo. Pensieri molesti ci adombrano, meglio prenderci una pausa. Assaliti dalla voglia di rivincita dopo una caduta, per dimostrare il nostro valore, dobbiamo attendere ancora un po'. Acquario, mente sgombra ed energia. L'ideale per occuparci di valigie, viaggi, spostamenti. Per riposarci c'è domani. Oggi siamo dinamici e propositivi. Se delegare un compito ci impensierisce, agiamo da soli. Come si sa, spesso chi fa da sé fa per tre. Pesci, in un momento come questo possono alternarsi stati d'animo contraddittori. Comportiamoci da osservatori, senza soffermarci troppo sull'uno o sull'altro. Adoperiamoci per l'equilibrio familiare, compiamo scelte adeguate e assumiamoci le nostre responsabilità. E prima di chiudere, come abitudine, una citazione, quella odierna è la seguente: non pentirti di ciò che hai fatto, se quando l'hai fatto eri felice. Jim Morrison.
0: Radio Fly, la voce della tua città.
2: Radio Fly, Radio Fly, Fly. Rewind.
3: E eccoci qua in onda 21:36 e 51, ovviamente l'orario in altri, ora è giovedì 30 di contà novembre, con aprile, giugno e settembre.
4: Quindi luglio
3: di 28 ce n'è uno, tutti gli altri dal 31.
4: E anche luglio.
3: Quindi dov'è sto luglio che non me lo mi sono perso?
4: Come dove luglio?
3: Di 30 di contà novembre, sì. Con aprile, giugno e settembre. Sì. Di 28 ce n'è uno, quindi ce n'ha 31 ce n'ha luglio.
4: Tutti gli altri mesi hanno 31. I mesi non citati, uno ce n'ha 28. Gli
3: sì,
4: altri
3: appunto,
4: allora,
3: questo luglio c'ha 31
4: giorni.
3: Oh, ecco.
4: E ci sono due mesi conseguenti tra loro che hanno 31. Quali sono?
3: Ora.
4: Quattro mesi.
3: E poi
4: luglio e agosto.
3: Ora te,
4: dicembre, gennaio.
3: Vabbè, ora io qui mi sono perso.
4: Ma come
3: ti stasera ho la testa un po' confusa.
4: Eppure sei un
3: non
4: tecnico
3: so perché,
4: favoloso, la matematica è il tuo mestiere.
3: Stasera sono un po' confuso. Vabbè, non lo so, ho respirato l'aria della carbonaia, mi ha fatto male. Vabbè.
4: Vai, prendi le bombole d'ossigeno.
3: Ci vorrebbero. Allora, senti, sì. L'altra settimana andiamo a parlare un po' della politica nazionale.
4: Voglio.
3: Cosa succede?
4: Sì,
3: in
4: ci sono diverse cose.
3: Questa grande cosa, anzi, intanto levo i giornali che questi a questo punto non ci interessano. L'altra settimana abbiamo discusso, perché discutiamo relativamente, comunque abbiamo affrontato
4: noi dobbiamo
3: il tema
4: discutere,
3: abbiamo
4: dovere.
3: Affrontato il tema.
4: Scusa, ma quella scritta che sopra si vede anche in onda?
3: Punto di vista?
4: Sì.
3: E che c'entra punto di
4: no,
3: vista?
4: No, non lo so, te lo dico, se lo vuoi togliere.
3: perché sei rimasto punto di vista?
4: Non lo so, te lo dico.
3: Ma chi, è fatto bene. Ah, tanto anche perché ora dobbiamo andare a mettere il gatto, quindi.
4: Ecco, quindi.
3: Porca miseria, ragazzi.
4: Oh, il gatto va bene.
3: E come hai fatto a non me lo dire prima?
4: È perché non l'ho vista.
3: Vabbè. Siamo senza titolo, senza pace. Allora, ti dicevo.
4: Siamo un po' casinisti.
3: Abbiamo affrontato, cioè abbiamo cercato di parlare il tema di del
4: i fatti di cronaca pesante.
3: Esatto, che riguarda il soggetto che insomma era in escandescenza a Bologna, è stato così, diciamo così, è intervenuto, hanno chiamato la polizia e poi sono arrivati anche quelli del 118, insomma tutta una serie di cose. In questo blocco dei poliziotti è deceduto. Come si chiama?
4: Kafir,
3: stiamo facendo una figuraccia. Perché non me lo ricordo veramente, cioè nel senso della cosa. Quindi, vabbè, comunque sta di fatto che da lì subito si è levata un'ondata di proteste che ha portato anche a due manifestazioni a Bologna, e qui il sindaco Lepore ha ovviamente la sua responsabilità, ne averne detta una in maniera ovviamente di protesta, perché per i modi forse la polizia, non lo so, insomma questo poi sta di fatto che ovviamente la sequenza la direi te, che mi sembra ora sia sotto scorta o qualcosa del genere,
4: sì,
3: no?
4: Sì,
3: è
4: sì,
3: così.
4: Sì.
3: Pare che un sindacato dei carabinieri, o abbia detto un'unione dei carabinieri, abbia detto che non vuole ovviamente che possa usare la polizia locale, visto che insomma Lepore non è nuovo a prese di posizione.
4: Sentire i carabinieri che dicono noi non lo sorveglieremo.
3: Non hanno detto così,
4: no.
3: Però ha detto c'è la polizia locale.
4: Sì, ma il sindacato ha detto noi non lo vogliamo scortare.
3: Vabbè, ora. Vedere come vengono trattati i poliziotti e i carabinieri durante le manifestazioni dai signori che spalleggia Lepore o che,
4: no, che
3: di cui
4: spalleggia
3: è da quella parte, è la parte che lui mica è un delinquente, è il primo cittadino.
4: Sì.
3: Te l'ho detto l'altra volta.
4: Ma spalleggia vuol dire essere conniventi?
3: No, che conniventi?
4: Vuol dire essere collaboratori.
3: Ascolta.
4: Spalleggia sbagliato.
3: Allora, spalleggia sbagliato, dico, dalla parte che Lepore pare sia, insomma, più sempre incline a le contestazioni nei confronti di quello che fa la polizia, appunto. Te l'ho detta meglio? Nelle varie manifestazioni. Poi, che sia una cosa che ci crede, che sia una cosa politica, che sia una cosa che secondo lui la polizia sbaglia, sta di fatto che, come ti dissi l'altra volta, io sto dalla parte della polizia.
4: Sì.
3: Però, detto questo, è comunque assolutamente inammissibile che venga minacciato, questo è chiaro. Ora, da lì è la forza di polizia che pensi di non intervenire, anche lì è una cosa grottesca, perché comunque la polizia deve difendere tutti i cittadini e deve difendere la libertà. Però dice giustamente, ma insomma, molto spesso vengono criticate le forze di polizia per come agiscono, ma come fanno a non agire in quella maniera, a fermare le persone? L'ho detta meglio così? Me la passi, via. Al di là di questo, una delle cose su cui ci soffermarmo era la reazione lì per lì,
4: sì,
3: della sorella e della nipote.
4: Sorella, sì.
3: E io ti dissi, guarda che la sorella, mi ricordo se dissi cugino o sorella, mi sembra la sorella, E io ti dissi: guarda, che quella ha detto, ha la parlato di vendetta, e tu mi dicesti vendetta. No, e allora io giustamente tu mi dicesti trovela, e io te l'ho trovata, eccola qua. Allora,
4: no, ma l'ho trovata anch'io.
5: Lo sanno loro, non lo sappiamo, però ci è arrivata una chiamata che è porto. L'hanno ammanettato e picchiato. Ci sono testimoni, tutti questi palazzi sono testimoni. L'hanno privato loro, l'hanno aggredito loro.
3: Non so dove, se l'ho tagliato male, comunque
4: no, l'ha detto assolutamente,
3: esatto, cioè, dice, esatto, quindi c'era in questo video. Dopo, in questi giorni, ieri mi sembra, è tornata fortemente indietro, anche perché quando si parla, comunque si parla di una parola tipo questa, vendetta, sì. È un'istigazione a fare qualcosa, insomma,
4: sì,
3: no,
4: assolutamente.
3: Ecco, quindi era solamente per dovere di cosa, non so perché se l'ho tagliato male o meno, comunque era quello il video, era per dire che mi dicesti trovelo, e giustamente abbiamo
4: trovato, ma anche io l'ho trovato, perché la sera stessa sono andato a casa, ho controllato,
3: e come ci sei rimasto quando hai visto, quando hai detto in quella maniera,
4: ha ragione Beppe, ma quando hai ragione te la do, mica non te la do,
3: vabbè, comunque al di là di questo, altre cose che sono successe oggi, dicele
4: tu, altre cose di politica nazionale velocissimamente. Carceri, definitivo il provvedimento che prevede di mandare ai domiciliari i tossicodipendenti che sono in carcere per reati legati alla droga e che vogliono fare un percorso di riabilitazione e di recupero rispetto alla loro condizione tossicodipendente. Il ministro Nordio ha voluto fortemente questo provvedimento, calcola addirittura che siano 10.000 le persone che potrebbero godere di questo percorso di riabilitazione. Nordio ha detto: tanto questi sono soggetti che, se stanno in carcere, diventeranno ancora più delinquenti rispetto che a stare in una struttura sanitaria. Ora, questo è un tema che dividerà sempre il paese, sempre, perché ovviamente se tu prendi la parte sanitaria, medica, eccetera, dicono quelli non possono stare in carcere. Se tu prendi gli psicologi, dicono lì crei veramente addirittura dei delinquenti ancora più forti. Se senti l'opinione pubblica, su questo non hanno un'opinione così netta, anzi molti dicono vabbè, buttate le chiavi, addirittura dicono la gente. Io ho un'opinione, su questo argomento, che molte persone questi temi li affrontano legati un po' allo slogan, no? Oppure al fatto del vedere sulle strade lo spaccio, che è una cosa odiosissima, perché poi hanno atteggiamenti anche aggressivi, a volte chi spaccia, insomma, non è una cosa positiva, è una cosa molto negativa la droga, e i danni che fa li sappiamo tutti. Vedo molto cambiare opinione alle famiglie che molto spesso si trovano ad avere una persona che fa uso di stupefacenti. Quando qualcuno si trova in quelle condizioni, allora prende l'altro atteggiamento, quello che oggi dice Nordio: curiamoli questi, non teniamoli in carcere. Questo lo dico come raccomandazione generale un po' su tutte le cose. Attenzione a fare subito i pistoleri, quello, basta, ha rubato la macchina, se lo trovo l'ammazzerei, che ammazzi, magari un giorno è il tuo figliolo o il tuo marito o la tua moglie che ruba una macchina, a quel punto cambi idea, ma l'ha fatto in un momento di debolezza, ma era nel giro cattivo, le cattive amicizie l'hanno portato fuori dalle strade. Attenzione quando si parla su questi argomenti, perché poi non ci dimentichiamo che si tratta di persone che stanno sbagliando, che fanno del male per prima cosa a se stessi, che servono alla criminalità, che su questo ci lucra, ci mangia e va avanti, che crea disordine e mancanza di decoro, perché vediamo quali sono i luoghi dello spaccio anche ad Arezzo, no? Quelli sono posti diventati invivibili. Va detto questo senza nessun problema. Bisogna metterci le mani con un doppio passo. I criminali vanno puniti severamente. Quelli che sono caduti in un errore, in una malattia, in una patologia, bisogna avere un occhio diverso su quelli. Ecco. La legge adesso lo prevede.
3: Io ti voglio dire su questo tema, se mi permetti, uscirà tra qualche tempo, noi stiamo facendo dei podcast con C'è la Musica, sai chi sono? Quel gruppo rock nato nel carcere di Siena tra secondini, cioè tra guardie carcerarie e detenuti, ex detenuti. Noi abbiamo già fatto qui delle registrazioni, noi ora ci sposteremo anche lì nel penitenziario, perché alcuni non possono uscire. Ti devo dire che avere a contatto determinate persone e in questi contesti, con queste iniziative, sì, è una cosa che ti apre gli occhi in una maniera pazzesca.
4: Sono contento di questa cosa che facciamo come radio.
3: Io sai che sono molto rosoluto, nel senso, per me chi sbaglia paga, però c'è da dire che i carceri di oggi vanno, e sentire le loro parole, mi è rimasto impresso quando uno parlava del 2022, Ivo, 2022, ho detto vabbè, ma è 2022 è una vita, perché nel carcere il tempo scorre
4: piano.
3: Ecco, niente. Questo l'ha detto sia la guardia carceraria, cioè l'agente di polizia penitenziaria, che l'ex detenuto. Quindi una cosa, a breve li distribuiremo, ne abbiamo già registrati 4, devo dire, una bella esperienza, ecco, te l'ho voluto dire.
4: Noi, Giuseppe, tanto, quindi guarda, parlo con te come fosse una riunione di lavoro della radio, no? Mm-hmm. Questa radio deve essere, e lo è, il più possibile al servizio della gente, anche per andare a scoprire mondi che a volte non si trattano, tant'è che piano piano col tempo abbiamo portato qui persone che erano sostanzialmente sconosciute a tutti, che fanno anche grandi cose. Questa è una bella esperienza. Legata al carcere, a questo punto vengo sul locale subito un attimo, c'è l'iniziativa della Lega in comune, i due consiglieri comunali della Lega, Campa e Ceccarelli, che Ceccarelli, non Vincenzo, l'avvocatessa, mi sembra
3: Cristina Ceccarelli, l'avvocato, forte, ragazzi, mamma mia.
4: Che hanno detto, noi vorremmo sapere qual è la condizione dentro il carcere di Arezzo, sappiamo che è tutto fermo, una cosa altra, eccetera. Chiediamo al garante dei detenuti della Toscana, lui, mentre a livello locale è Sandra Rogialli, di venire a riferire in consiglio comunale.
2: Radio Fly, Radio Fly.

0: Rewind.
1: E eccoci qua nella terza parte, mentre io e Ivo abbiamo rischiato di fare un fuori onda pazzesco. Stavamo dicendo male di tutti,
2: di tutti
1: perché stavamo dicendo che ce l'avamo dimenticati di salutare tutti coloro che guardano il mio amico direttore Ivo Brocchi a Arezzo TV.
2: Marco, oh, cerchi di salvarti il calcio d'angolo.
1: Sì.
2: Ma hai fatto un elenco di persone, tu, oh, ti faccio l'elenco delle teste di Arezzo. E giù 150 nomi.
1: Ma tanto il labiale non si vedeva.
2: Ah, perfetto.
1: Salutiamo tutti coloro che guardano Ivo, fatti vedere, dai. Poi una volta fare col braccio, col dito, quello che vuoi, come sto facendo io a te, dire che ci sono anch'io di qua. No, quello.
2: C'è anche lui di là. C'è anche lui di là.
1: Va bene.
2: Io vedo che in questa inquadratura che hai fatto, a me mi metti sempre più piccino di te.
1: Ma di che? No.
2: Guarda, metti vicino la mano alla mia.
1: Aspetta.
2: Vieni qua. Guarda quanto è più grande la tua, no, la mano della mia.
1: Tu hai le mani
2: tu sei Gianni Morandi.
1: No, tu hai le mani da giornalista. Io purtroppo salgo le tralicci, cioè delle mani.
2: Ma ormai sei giornalista da un sacco d'anni anche te, quindi le mani stiamo ripiccolire.
1: Ci vado sempre le tralicci. Io con queste dita, tu non sai cosa posso fare con queste dita.
2: A me non interessa cosa fa con quelle dita.
1: No, va bene, non è quello il tema.
2: Allora, stringi le viti con le mani, sei bravissimo. No, io non ci riesco. Non i bulloni.
1: Ivo, non mi portare in tentazione. Dobbiamo.
2: Ma per l'amor di Dio.
1: Dobbiamo.
2: L'han tolto anche dalla preghiera questa. Allora,

0: l'hanno detto i sette segretari di sezione.
1: Sì, ma sulla Nazione, ti cito la fonte, uscì anche questa cosa di qualcosa che Ceccarelli avrebbe detto, insomma, su questa nonna, anche lui. Se ho sbagliato, Vincenzo, correggi. Guarda, ma io l'ho letta sulla Nazione.
0: Vabbè, lì. Credo, dunque oggi è il 30, domani è il 31, lo diciamo per chi si ascolta la trasmissione. Sì. Domani sera ci dovrebbe essere finalmente, dico io, una riunione del PD a livello provinciale per valutare
1: le elezioni. Croci, come sarà. La Barbara Croci ci sarà.
0: E lei è il padrone di casa?
1: Per ora.
0: Come per ora?
1: Però,
0: e chi la muove? Se... No, non la muove nessuno.
1: Come no? Perché?
0: Non la muove nessuno.
1: E perché? Non ci sono le elezioni provinciali. Cioè, chi li vota? Il presidente provinciale, il segretario provinciale.
0: C'è il congresso del partito.
1: Ah, se no non...
0: Che non ci sarà fin dopo le elezioni nazionali.
1: Una cooptazione non si può fare.
0: Si può fare, sì, ma se lei non si dimette, perché dovrebbe andare giù, scusa? O c'è una sfiducia maggioritaria.
1: Ma ti ricordi che Ruscelli lo portarono quasi all'esasperazione. Francesco, ciao.
0: Infatti, è andato a pescare.
1: No, lui pescava sempre.
0: Fa di professione quello.
1: Vabbè, è anche un campione, mi sa,
0: È un campione e ha un canale TV di grandissima importanza a livello nazionale.
1: Chissà, l'avevamo preso apposta, pescava i voti tante le volte. No, vabbè. Allora, andiamo.
0: Francesco Ruscelli è una gran bella persona.
1: È una bella persona. No, no, noi l'abbiamo intervistato.
0: Come tutti.
1: E sa parlare anche molto bene, quindi io mi scuso per il mio lessico così distratto. Andiamo su Arezzo. Senti, io sai che sono un po'... Ah, dico, basta Saione, basta di
0: ma
1: qui.
0: Ti dicevo... Il Gavurrini ha detto che il problema delle piante secche in quegli orti si risolve in un solo modo, mettendoci piante che non hanno bisogno di essere curate.
1: Le plastica?
0: Le cactus. I cactus vanno benissimo, pur secco che
1: sì,
0: c'è.
1: Però, Gianfrancesco, ora, vice sindaco, qualcosa bisogna farci in quell'area.
0: L'ha detto lui, ci mettiamo piante che non hanno bisogno. Ci metti lei,
1: sì, ma c'è qualcuno che sa per caso dove fare il bando per farsi assegnare quegli orti? Perché quegli spazi lì devono essere dati ai cittadini che ne avessero fatti richiesta.
0: Fai domanda all'URP del comune e ti risponderà.
1: Ma vabbè, lasciamo perdere.
0: Vai.
1: Torniamo a noi. Noi, insomma, basta cantieri, basta cose. Andiamo a vedere.
0: Cantieri? Ancora ce n'è di
1: cantieri. Oh, non mi fa finire. Ascolta, Ivo, perdo.
0: Ti faccio capire cosa fai te quando io parlo. Ogni tanto dici qualcosa e mi interrompi.
1: Ah, ecco, va bene.
0: Ma io che ho l'abitudine a essere concentrato.
1: No, tu c'hai i fogli scritti, al contrario di me.
0: Che non leggo mai.
1: Perché non ci vedi, il problema è questo. Comunque, diciamo così, proprio si parla di vista. Tante volte nei nostri servizi, dico nostri perché te ogni volta sei lì con me, perché io parlo con te, no? Ecco, noi parliamo, guardiamo con gli occhi dei cittadini, ma molto spesso con quello dei turisti. No, puoi parlare. Cioè. Allora, io sai che mi piace quando la gente dice bello, fanno questi belli tagli d'erba, no? Hai visto lungo le strade dove stanno tagliando tanto?
0: C'è.
1: Ma avete visto che cosa rimane lì però?
0: Il tagliato?
1: Ci andiamo a vedere?
0: Vai.
1: Ciao Ivo, oggi ti voglio far vedere una cosa che forse sfugge a molti di noi, no? Noi andiamo in macchina, passiamo lungo le strade e non facciamo caso alle cose. Perché ti dico questo? Perché se invece uno utilizza i piedi oppure l'occhio del turista, è inevitabile che si debba anche vedere queste cose. C'è il problema del taglio dell'erba a laterali, ma vedete che il taglio dell'erba poi fa venire alla luce tutta una serie di cose che ci sono, di rifiuti, che è una cosa incredibile, che insomma si potrebbe anche la domanda fare: ma chi è che deve pulire questi rifiuti? Guardate quanti ce ne sono in questo. Questo è un piccolo raccordo che porta dall'autostrada, si esce e porta direttamente alla zona industriale e poi alla città via Pescaiola. Guardate che situazione. Chi è che ha il compito di pulire questa roba? Continuiamo. Ovviamente che per chi è in radio stiamo facendo vedere un video e si vede che in questo fosso c'è di tutto e di più.
2: Capisci, Ivo, che così a prima vista dice ma che cosa vai a cercare? No, l'erba qui è stata tagliata, ma l'erba forse in questo caso era una sorta di coprivento a tutta questa roba. Addirittura qui c'è il rivestimento di un pneumatico, quello ricostruito, si vede che è saltato di un camion. Ecco, la domanda, cioè onestamente... è meglio tenerli con l'erba o lasciarli in questa maniera qui, che onestamente, cioè, è uno spettacolo veramente squallido per la nostra città. Chi è

0: che deve pulire, vediamo, andiamo avanti. Noi adesso siamo arrivati al ponticino, ci fermiamo qui, ma è semplicemente per farvi vedere che effettivamente è una cosa poco edificante. Non c'è manutenzione per quanto riguarda nemmeno la segnalazione stradale. Vedete che qui divelto c'è uno di quegli indicatori che c'è sostanzialmente che c'è lo scostamento della carreggiata un po' per via del ponte, bisogna stare attenti, quindi come vedete è in terra. La domanda è questa: chi deve pulire? Qui l'erba è stata tagliata, però forse è uno dei pochi casi dove forse l'erba era meglio lasciarla alta. Ciao. Allora io, che ci hai mai fatto caso a queste cose? Intanto ci sono altre immagini, guarda, non c'è una... Le parti, Ivo, i fossi sono pieni di questa roba.
1: Il primo colpevole è il cittadino incivile.
0: Assolutamente sì.
1: In assoluto il cittadino incivile, purtroppo nessuno.
0: Ma questa è un'epidemia
1: riesce...
0: però,
1: Lo so, ma perché lo sporco chiama sporco. Lo sporco chiama sporco. E tu vedi c'è già una bottiglia intera, allora posso buttarne un'altra. Cioè, io non lo farei,
0: non lo faccio neanche io, no.
1: Però come vedi lo fanno in tanti.
0: Lo fanno in tanti.
1: O è materiale che è lì da anni, ma non credo, quello è materiale che continuamente viene buttato. L'erba viene tagliata molto di rado, non troppo frequentemente. E questo anche invita ancora di più.
0: L'erba nasconde quindi sostanzialmente.
1: Nasconde, allora quando lì fra un mese c'è l'erba di 20 centimetri, tutto questo sporco
0: però,
1: non lo vedi.
0: Però chi è che deve pulire? La sei toscana?
1: Il proprietario della strada è responsabile.
0: E chi è?
1: Che è provinciale quella o dell'ANAS?
0: Quella è comunale.
1: O dell'ANAS?
0: No, è qua giù il raccordo qua sotto. Ma sì. Poi se va in giro le vedi da tutte le parti queste cose. Dove c'è l'erba tagliata
1: chi
0: però,
1: è, chi è proprietario della strada e responsabile anche di... Come responsabile del taglio dell'erba, sarebbe responsabile anche della pulizia.
0: Ma tu puoi prendere i rifiuti? Perché ti ricordi una volta si disse, ma se i cittadini si organizzano e vanno a
1: Quante
0: pulire...
1: Quante volte lo fanno
0: ma si possono prendere... Cioè, però è brutto lì, dai. Poi io non so...
1: È brutto dappertutto, è una schifezza. Oh, ti posso una cosa, vedo peggiorare molto anche la raccolta dei bidoni ultimamente.
0: Mamma mia, l'hai visti sti cose?
1: Bidoni sempre pieni, sempre pieni. Hanno rallentato, evidentemente hanno diminuito la frequenza. Io vedo intorno a casa mia, ci sono tanti bidoni intorno a casa mia, io non ho mai visto riempiti i bidoni in questo modo per giorni e giorni, passano molto più raramente i camion, e però anche lì grande inciviltà di noi cittadini, dico noi perché come comunità mi sento di dire che siamo responsabili, perché tu vedi arrivano lì, c'è il camion, il bidone della plastica e quello della carta, quello della carta è pieno, allora buttano la carta su quello della plastica, poi è pieno quello della plastica,
0: c'è un altro video di Rossi che dice che uno dei problemi è che quando chiudono il bidone ha trovato una problematica tecnica. Quando nella chiusura della bocca una parte va fuori e rimane là sotto a stretto. Va bene, senti, ci hanno chiamato. A noi ci piace. Ci chiamano la gente, ragazzi, non ci chiamate, ma non è che ora si fa.
1: Chi l'ha visto?
0: Però anche perché delle cose semplici, vedi, queste sono cose semplici, no? Per esempio, tu a Giovi ci sei mai stato?
1: A voglia, sono cresciuto a Giovi, nel senso che ci andavamo a fare il bagno d'estate.
0: Allora guarda, adesso ti porto...
1: Mi facevo delle piscine quando ero bambino, io andavi nel famoso birignolo di Giovi.
0: Ma che c'era nell'Arno giù? C'era
1: una cascata.
0: Aspetta,
1: c'era una piccola diga.
0: Ma c'era anche una centrale elettrica?
1: No, c'era una cosa, c'era la cartiera.
0: La cartiera, ecco, me l'ha detto Angiolino dopo. Io pensavo che ci fosse anche una centrale elettrica, qualcosa.
1: Grazie, perché c'era un fermo dell'acqua, ma l'acqua serviva alla cartiera. Tant'è che se vedi nella parte sinistra, secondo come corre il fiume, c'è un birignolo, vale a dire un canale artificiale.
0: Vuoi vedere?
1: Vai.
0: Perché ci hanno chiamato? Guarda. Caro Ivo, sono una volta erano le vasche, ci si lavava, come si chiamavano i lavatoi, questa cosa qua, e sono esattamente nel paesino di Giovi, e perché vogliamo, ci hanno chiamato per dire venite a vedere una cosa qua nella passerella di Giovi, e ora la attraverseremo che porta a Pieve a Setina, e sono rimasto perché devo dire una volta qui c'erano le lavandaie, la gente veniva qui a lavare insomma i panni, si vede ancora un po' anche stondato questa cosa. Adesso c'è da dire che il mondo veramente cambia, e l'arte e l'espressione che vediamo qui insomma ci fa un po' riflettere sui tempi che cambiano, anche con dei temi, voglio dire, che sono assolutamente da stigmatizzare a mio giudizio. Però questo è il questo, guardate com'è, diciamo, è continua anche tutta questa serie di graffiti, ci rido per non ci piangere, ma andiamo a vedere che cosa ci hanno segnalato. Qui, come vedete, possiamo scendere tranquillamente su dei gradoni oppure tramite una stradella. Lo fanno molto chi va in bicicletta. Vediamo perché. C'è da dire che è caratteristica questa discesa. Vediamo perché ci hanno chiamato qua. Vabbè, qui ritroviamo l'arte di strada, ma no, perché è un'arte di strada povera, mi sembra. Ma eccoci qua, siamo alla questa famosa passerella. Qui troviamo aperto, anche se c'è da notare ci sono delle strisce queste che indicano, dovremmo indicare una zona di limite, ma qui è aperto e quindi qual è il problema? Vediamo un po', se non fosse in sicurezza sarebbe segnalato. Vediamo perché dicono la gente arriva qui e poi torna indietro. Se torna indietro un motivo c'è. Qui vedete l'Arno, i vasconi lì che mi sembra quelli portavano una volta, Ivo, cosa c'era qua? C'era una centrale idroelettrica, un mulino, cosa c'era qua? Mi sembra di ricordare così. Comunque è bello il nostro Arno. Se a prima vista notiamo che su questa passerella in legno ci sono delle, penso si chiamano traversine, insomma, queste in legno che sono state sostituite qualche mese fa, vedo, perché alcune più nuove, alcune meno, però non hanno, sono randomiche, non hanno una ogni, che ne so, sei ogni sette, probabilmente, vedete, come questa che è andata giù, è evidentemente per questo motivo, però al momento non troviamo particolari pericoli. Vediamo che cosa, dove ci porta. Ci porta un'area che ci sono delle panchine abbandonate, perché dire che sono utilizzate poco, ma questo era stato oggetto, Ivo, se mi ricordo bene, di un intervento, la ciclopista, mi ricorda qualcosa, poi stasera tu mi dirai che cosa. Ah, ecco, però qua è chiuso, quindi il problema era questo, segnalato sostanzialmente. Ci sono queste sbarre, non si può passare, qui c'è il fil de lega tutto chiuso, filo di lega tutto chiuso, sì, questo è chiuso, quindi ecco fatto. Allora abbiamo capito che probabilmente questa passerella sull'Arno non è praticabile, almeno da una parte, mentre dall'altra a questo punto mi sembra di capire che sia stata manomessa. Allora qual è il problema? Che uno viene qua, trova questa e non passa. Beh, che dire, è una passeggiata carina, secondo me una riqualificazione non ci starebbe male, anche perché qua ci sarebbe un posto verde, devo dire, molto anche bello, però vedete che le panchine, da come si, insomma, sono, non sono utilizzate, si vede ormai, sono stantie. Allora noi porteremo questo messaggio, io non so se qui è competenza dell'amministrazione comunale oppure regionale, so che l'intervento per esempio della ciclopista era di ogni parte, ogni comune aveva il suo, poi la regione patrocinava un po' tutti. Vabbè, noi porteremo questo messaggio perché comunque è un camminamento carino, al di là delle scritte che insomma lasciano il tempo che trovo, però è anche un anello, un ponte di congiunzione, poi è stato sistemato un po' con delle traversine, poi lasciato così, insomma un intervento da valorizzare di sicuro. E adesso, caro Ivo, l'abbiamo già citata prima, e adesso guarda dove ti portiamo. Qui invece te lo fermo perché sennò il tempo non facciamo, andiamo alla Pieve, che è carinissimo.
1: Comunque lì è evidente, ecco, che la parte dove tu sei entrato era stata manomessa, perché sì, era bloccata.
0: Sì, ma mi dicono si va da una parte chiusa, no, in realtà come avete visto c'era il filo di lega anche di qua, ma era costato. Ma lì la competenza veramente di chi è? È del Comune di Arezzo?
1: Può darsi che la gestione sia del Comune di Arezzo, perché...
0: Va bene.
1: Senti, ovviamente non commento i cretini che scrivono in quei modi.
0: Ma l'hai visto che razza di...
1: Tanto veramente quei lavatori raccontano la storia di dei nostri avi, la storia.
0: Vabbè, senti, le altre, c'è un altro filmato del Castelluccio, ma lo mettiamo la prossima volta, perché si parla di quella cosa pedonale, che c'è il semaforo, c'è stato fatto. No? Sì. Perché con le biciclette non si può passare, c'è scritto bici a piedi, e lì dice no, ma si può passare con le bici. No, in terra c'è il rosso, ma ma con il segno solo dei pedoni.
1: Sì, sì.
0: Poi tra l'altro ci hanno fatto notare che sono due mesi che quelle, la divisione in gomma, quella gomma grossa, sì, è saltata, perché ci hanno preso probabilmente con un cambio qualcosa, e è rimasta così. Ci sono anche spunzoni fuori, quindi tra l'altro quando eravamo lì sono passati i vigili e anche i carabinieri, quindi li vedono queste cose.
1: Le vedono, sì.
0: Vabbè, lasciamo perdere, andiamo subito a quello che è stato
1: uno dei motivi
0: di che levo tutto il resto, perché adesso parliamo di quello che è successo sabato qui alla Carbonaia, e per parlarne noi mettiamo un video di mettiamo prima il servizio di Rai 3,
1: come ti pare,
0: mettiamo il servizio di Rai 3 Toscana di ieri, perché ieri, sì, oggi è giovedì, sì, di ieri mercoledì, lo potete sentire, quindi chi può vederci lo vede, ma ecco il servizio di Rai 3 Toscana, ascoltate attentamente.
2: Svolta nelle indagini sull'incendio che sabato scorso ha sfiorato un'azienda orafa ad Arezzo, c'è un denunciato, determinanti per gli accertamenti le immagini delle telecamere di sorveglianza, il servizio di Costanza Mangini.
3: L'auto fa inversione di marcia, quindi si ferma e scende un uomo, fa pochi passi verso il ciglio della strada sul margine della carreggiata per poi risalire e ripartire rapidamente, pochissimi secondi, e si vede salire anche il fumo provocato dalla sterpaglia che prende fuoco. Le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza e pubblicate da Radio Fly documentano l'azione di un piromane nell'Aretino. Le fiamme provocate dall'innesco aumentano rapidamente, lambiscono un'azienda orafa. Siamo alla Carbonaia, zona industriale di Arezzo. È un passante a chiamare i vigili del fuoco. Il peggio fortunatamente scongiurato. Le immagini acquisite subito dopo l'incendio permettono di ricostruire esattamente l'origine del fuoco. Ai vigili del fuoco ci vuole poco, quindi, per risalire a chi lo ha appiccato. Si tratta di un aretino denunciato per incendio doloso. Nei primi mesi del 2026 in Toscana gli incendi sono stati 151. Ancora non si ha una stima esatta aggiornata al mese di luglio, ma un dato è certo: il 98% degli incendi sono dolosi o colposi, insomma nascono dalla mano dell'uomo.
0: Eccoci qua, allora ringraziamo Costanza Mangini, nostra collega. Ecco, allora questo è quello che è successo mercoledì, ma la cosa era partita molto prima, sabato appunto, e adesso vedrai il filmato originale, quello che abbiamo messo noi nel sito. Che cosa è successo? Sabato eravamo qui io e Angelo, sentiamo il crepitio.
1: Metti non delle immagini.
0: Intanto metto le immagini che è stato messo
1: sopra.
0: Allora, le immagini sono quelle estrapolate dalle nostre telecamere qui di altre location, qui ci conosciamo tutti, ma quelle che sono andate che hanno preso i vigili del fuoco, c'era ovviamente tutte le definizioni belle, compresa la targa bella grossa così, quindi non potevano sbagliare. Ovviamente queste sono volutamente anche immagini prese da lontano, perché ovviamente ecco. Allora noi insomma abbiamo chiamato anche noi
1: a noi ci interessa raccontare altre cose,
0: esatto, noi quindi abbiamo sentito il crepitio qui, Angelo ha chiamato i vigili del fuoco, nel frattempo anche un'altra macchina, una macchina bianca che si vede passa, aveva chiamato i vigili del fuoco. Però parlando dopo lì, sono arrivati due autobotti e una Jeep.
1: Perché le immagini, falle vedere che lavoro che hanno fatto le immagini in pochi istanti. Quanto è cresciuto il fuoco in pochi istanti. Perché lì ci voleva niente che arrivassero direttamente all'azienda.
0: Qui lo vedrai adesso su questo filmato qui, guarda, questo te lo scorro fino a quando... Vediamo, questo è il filmato, poi ti faccio vedere in completo perché ci ho messo anche le... Guarda che c'è venuto fuori veramente una cosa enorme.
1: No, a un certo punto c'erano delle fiamme alte.
0: Esatto. Ma qual è il discorso? Il discorso è che i vigili del fuoco sabato mattina hanno acquisito queste immagini, hanno fatto un avviso di reato, perché si chiama così, e ovviamente in attesa che comunque si muovessero le autorità. E nel frattempo però insomma, visto sono cose che era brutto anche non pubblicare niente anche da parte nostra, per un motivo semplice, perché potevano esserci anche questo, noi avevamo visto che era dalle immagini era una persona, non chi, ma che era una persona che aveva dato fuoco, c'è poco da fare. che ne so, senza sentire niente, magari il giorno dopo da fuoco da un'altra parte, l'altro giorno un'altra parte. Quindi era importante informare. E quindi noi martedì mattina abbiamo divulgato le immagini che adesso vedete. È ovvio che queste sono andate un po', l'hanno ripresa tutti i colleghi, evidente, perché è una cosa molto importante. E da lì, insomma, comunque gli inquirenti si erano nel frattempo mossi, si sono mossi e hanno individuato questo soggetto.
1: Allora, io vorrei dire una cosa su questa storia.
0: Come sempre, di un grazie, scusa, a loro, ai vigili del fuoco di Arezzo, perché sono stati veramente rapidi
1: ed efficaci. Ma soprattutto sono convinti della necessità di fermare questi fenomeni, perché gli incendi possono scoppiare per varie ragioni. A volte scoppiano per disattenzione, gente che brucia sterpaglie, gente che brucia,
0: che non si può fare,
1: che non si può fare, non si può fare, però insomma quello in quel caso gli, come si suol dire, gli parte il fuoco e non riescono a fermarlo, no? E questa è una cosa già anche questa poco salutare, insomma, ecco. Poi sono quelli che avvengono per altre ragioni, gente che butta le cicche. Se la cicca la buttavi dove tu hai trovato tutta quell'immondizia lì vicino a Chiani, e lì prendeva fuoco subito la sterpaglia, poi siccome cioè, tutta, ci pensi bene, l'intorno ormai è tutto verde, ma il verde di questi mesi è diventato tutto secco. Cioè se c'entra il fuoco sugli alberi, brucia tutto, con danni alla vegetazione, ma a volte anche alle persone, non si sa una cosa o l'altra. In questo caso qui siamo di fronte invece, non lo so cosa chiamare, è una malattia, è una criminalità, è una delinquenza.
0: Le vedi l'immagine.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, ma infatti. Cioè, scendere da una macchina, fare 10 metri a piedi, in un posto dove tra l'altro ti possono anche vedere. Lui probabilmente pensava di non essere visto in questa azione.
0: Ma poi si è fermato anche a aspettare l'arrivo, da quello che sappiamo, le fonti ufficiali in altre parti. Per aspettare
1: dare fuoco a delle sterpaglie, sapendo, sperando che diventi un incendio importante. Sperando.
0: Bisognerebbe capire la motivazione.
1: Cioè, ma cosa
0: c'ha
1: nella testa la gente? Sei malato? Curiamolo. Sei un delinquente?
0: Non è un bambino, hai visto che sulla Nazione è riportato un 54enne, quindi
1: voglio dire, queste cose, se si vedono queste situazioni, in questo caso non l'ha vista neanche fisicamente chi ha pubblicato queste immagini, l'ha vista, ma ci sono tanti sistemi oggi di videosorveglianza.
0: No, allora,
1: questo lo dico a servizio dei piromani, non date fuoco, qualcuno vi vede. Quindi siccome voglio bene alla natura e voglio bene ai beni privati e pubblici del mondo, smettiamo.
0: Se voi guardate i commenti che vengono fatti sul post che abbiamo messo noi del video, ma anche quello, cioè ovviamente molti gli dicono: ma questo, vi hanno una zona industriale, secondo te ci sono le telecamere. Tra l'altro vi devo dire che nel corso del tempo qui alla Carbonaia c'era l'abitudine brutta, e qualcuno ci si è fatto male con qualche denuncia penale, di sversare, lasciare i rifiuti, li buttavano quante volte le telecamere fra tutti si sono date le forze dell'ordine. Qui ci sono aziende orafe, ci sono concessionari, ci siamo noi.
1: L'incendio era vicino all'azienda orafa.
0: Sì, è quello. Sì. Cioè,
1: rischiamo di andarci
0: dentro. Diciamo così, quindi gli impianti di videosorveglianza ci sono per forza. E quindi ben venga il Grande Fratello. Ecco, vedi quella macchina che passa ora, quella bianca? Quella lì è un ragazzo che quando eravamo lì ha detto: io ho chiamato i vigili del fuoco. Ma lui infatti passa ora.
1: Si è comportato bene.
0: Sì, sì, infatti noi ovviamente questo era giusto. Poi glisso sul fatto che io ho chiamato anche i vigili. Scusa, io lo devo dire però. Perché io ho chiamato anche i vigili, la polizia municipale. Sì. Dice: ma a noi che ci chiama a fare? Deve chiamare il vigile del fuoco. Avete ragione, per carità. Però voglio dire, io non lo so se di sabato pomeriggio scaccia incendio, magari non ha interesse la polizia municipale. Te lo devo dire sinceramente, insomma, possono esserci mille problemi, mille cose. Per carità, ho sbagliato. Io, infatti, dopo Angelina aveva chiamato, e addirittura io ho chiamato le vigilanze perché li conosco, insomma, lo sai. Quindi. Però, insomma, ecco, questa vicenda speriamo che abbia un epilogo, che insomma questo signore capisca che ha fatto una grande
1: Vabbè, andiamo avanti. Lo rubiamo qualche minuto?
0: Ma lo rubiamo, dopo. Sì.
1: Allora,
0: sì,
1: rapidamente.
0: Sì, lo rubiamo, vai.
1: Ieri mattina c'è stato un importante consiglio comunale ad Arezzo.
0: Al di là del
1: fatto che all'inizio sono state ricordate tre persone decedute, una è Breda, Roberto Bardelli, morto dopo un anno di gravissime sofferenze, una persona che aveva idee politiche sue particolari, ma al quale voleva bene tutta la città.
0: Hai visto?
1: Al Breda voleva bene tutta la città.
0: Noi abbiamo fatto il servizio da lassù, ha avuto
1: assolutamente
0: da bipartisan, posso dirti così.
1: Un ragazzo di 54, generoso, una persona veramente a modo. Poi la scomparsa di quel dipendente comunale, Anche lui ovviamente morto in circostanze incredibili, cioè faceva un po' di ginnastica in un giardino della città ad una settimana esatta dal momento di andare in pensione. Tra l'altro era già vedovo questo ragazzo, ma veramente colpito male. E nell'occasione è stato ricordato in consiglio comunale ieri, che era il 29 di luglio, che esattamente 11 anni fa, il 29 di luglio, moriva Piero Comanducci, il babbo dell'attuale sindaco di Arezzo. Se Piero Comanducci insomma, è una persona che io conoscevo anche molto bene, perché ci ho lavorato insieme come Teletura per tanti anni con lui, era un collaboratore preziosissimo della nostra emittente. Però il Consiglio Comunale ha trattato molti temi ieri, no? Tante interrogazioni, per esempio Poponcini, che ovviamente a questo punto parla come futuro nazionale,
0: però siccome non si è presentato non c'era,
1: ma insomma lui è futuro nazionale sostanzialmente. Ha trattato due temi che sono a lui molto cari: uno, la sicurezza, e l'ha trattata puntando su un argomento, quell'ex bar, quell'ex costruzione che si trova al campo di Marte, che ormai è abbandonata da tempo, che è luogo ormai in cui ci vanno la gente a dormire di notte, nell'angolo quando arrivano i cittadini, dove c'era una volta il bar.
0: Ah, che era oggetto di interesse da parte sia del Movimento 5 Stelle, ma anche di altri, per farci il presidio,
1: esatto,
0: della
1: PM. Sono anni che c'è qualcuno che fa il presidio,
0: esatto,
1: altri dicono di utilizzarlo per altre cose, eccetera. Ebbene, come Poponcini ha detto, ma io vorrei sapere cosa fate, cosa non ne fate, perché non lo sistemate, eccetera. Gli ha risposto direttamente Comanducci, dicendo: ma lo stiamo valutando, noi sappiamo che ci sono delle difformità urbanistiche che vanno sanate, sistemate una cosa l'altra. Tra l'altro, dice Comanducci, sul perché non si fa niente, lo sa da sé, perché il verbale che diceva che era difforme dal punto di vista urbanistico è firmato proprio da Aldo Comanducci, comandante della polizia locale. Quindi in realtà
0: Aldo Comanducci,
1: Aldo Poponcini, ho sbagliato
0: l'età,
1: scusami,
0: sì.
1: Aldo, cioè, Comanducci ha detto a Poponcini,
0: sì.
1: Ti sei risposto da solo, invece altri argomenti. Ieri c'è stato l'assestamento di bilancio, e fra questo anche un po', diciamo, la spartizione del bottino che c'era in comune. Ti ricordi che Merelli aveva detto: abbiamo un po' di soldi nel cassetto, dobbiamo spenderli bene. E ogni assessore ha fatto le sue proposte. C'è stato un battibecco, una polemica, uno stizzito qui pro quo fra Federico Scapecchi, che è il capogruppo di Forza Italia, ma che è l'assessore uscente dello sport,
0: giusto,
1: assessore uscente allo sport, che è rimasto molto male dalla sua non nomina, molto fortemente, e Antonella Di Tommaso, che è l'attuale assessore allo sport.
0: Addirittura.
1: E sport, che è successo?
0: Che è successo?
1: Scapecchi aveva istituito i voucher per dare una mano a tutti quelli che hanno meno di 18 anni per fare attività sportiva, dei contributi personali sotto 20.000 euro. Questi voucher venivano confermati anche dall'attuale assessore, però non c'erano ancora, diciamo, l'atto pubblico formale per chiedere all'assessore al bilancio: dammi questi soldi per fare il bando. Lo ha fatto Scapecchi, e infatti è stato approvato, e quindi alla fine tutto a buon fine, i soldi ci sono, i voucher si fanno. Ma Scapecchi ha detto: però se non c'ero io, l'ho fatto io, l'assessore non l'aveva fatta questa richiesta, e l'ha fatto in un modo piuttosto crudo,
0: brutto,
1: senza tanti salami lecchi. Considera che la Di Tommaso è un assessore di Forza Italia, lui è il capogruppo di Forza Italia, lui è nella maggioranza di centrodestra, la giunta di centrodestra. Io penso che se tutti quanti smettessero di usare l'io e usassero il noi, sarebbe molto meglio. Questo è il consiglio che mi va di dare a due persone che, per esempio, con le quali ho ottimi rapporti, con entrambi, sia con Scapecchi che con Di Tommaso.
0: Sì.
1: Meno io e molto più noi, funziona meglio, ve lo consiglio, specialmente ora che siete in partenza con un'esperienza nuova come questa.
0: Va bene, noi dobbiamo non fare una rettifica, però specificare una cosa.
1: Vai.
0: Noi abbiamo detto la scorsa puntata che Francesco Lucacci sarebbe diventato che sarebbe stato nominato presidente del parco.
1: Esatto.
0: Io ho qui la dichiarazione di Francesco, perché è giusto dirla: la notizia che io sarei già stato nominato presidente del parco è infondata, la notizia che io sarei stato ascoltato sia dalla commissione della Camera che dalla commissione del Senato è infondata, sarò ascoltato nella commissione 8 del Senato il 28 luglio, quindi ci ha passato, alle ore 12. Al momento c'è una proposta di nomina da parte del ministro, che dopo le audizioni potrà essere seguita da nomina a presidente del parco delle foreste casentinesi. tanto ti si doveva, no, e tanto anche diciamo,
1: siccome cioè... la responsabilità è mia in questo caso, era io che avevo letto la notizia su un sito credibilissimo,
0: sì,
1: di Arezzo,
0: e lui infatti ha detto
1: è giusto, ma ha ragione, quando ha ragione ha ragione, cioè, ma detto,
0: dice, non è vero, quindi no,
1: anche perché attento Francesco, non è che si tratta di aver diffuso una notizia negativa, la notizia era positiva, perché no, avevi un'altra nomina, arriverà vabbè, senz'altro dopo il tuo colloquio di ieri.
0: Noi giustamente detto, guarda, siccome l'abbiamo data anche noi la notizia, noi lo diciamo,
1: mea culpa, grandissima culpa.
0: Ivo Blocchi ha sbagliato, non me lo dire, no, si è sbagliato, no, insieme, perché siamo insieme,
1: ma tu non puoi stare a verificare le 30 notizie,
0: ma non
1: che
0: importa,
1: porto ogni volta.
0: Io sono qui con te, la trasmissione è fatta insieme, se sbagli te sbaglio io, ma siccome normalmente sbaglio questa è una mia tutela, lo capite, no?
1: Sono preoccupato
0: che Ivo Blocchi non sbaglia mai.
1: Questa tua dichiarazione mi preoccupa.
0: Perché?
1: Perché se io e te siamo insieme,
0: sì,
1: e tutto quello che facciamo insieme vale insieme, vuol dire che tu vuoi bene alla Slime e io voglio bene alla Meloni? Non è così.
0: Ah, no, proprio, guarda, la Slime.
1: Ma io non voglio bene a nessuno dei due.
0: Ma no, ma la Slime purtroppo...
1: Io ce l'ho in testa un bel presidente del Consiglio.
0: Io te l'ho detto, la Slime secondo me è una bravissima ragazza, va bene? Però è mal consigliata.
1: Hai visto, la Russa ha detto, che sarebbe di male se nominassimo la Meloni Presidente della Repubblica?
0: Appunto, che ci sarebbe di male? Ma ragazzi, ma l'avete vista
1: legale
0: davanti all'Arabi col cavolo che la Meloni ha messo il cappuccio, lo Shador, come fece la Boldrini, col cavolo, è vero, cioè la Meloni testa alta, è così che si fa, e l'Arabi muti, scusa, così è.
1: Va bene.
0: Lei rappresenta lo Stato italiano.
1: Se per te basta che non metta lo Shador per essere Presidente della Repubblica,
0: è segno di rispetto, della figura dello Stato e anche della donna,
1: sì,
0: punto.
1: Benissimo.
0: Nella mia visione è così, nella visione di qualcun altro non è così. Per il momento noi teniamo questa visione qui. Detto questo, la Slime è una bravissima ragazza, secondo me si è trovata...
1: Una ragazza, ormai quasi 50 anni.
0: Sì, vabbè, tanto ormai finisce lì, insomma, vabbè. Però al di là di questo, lei purtroppo è mal consigliata. Prendete le energie rinnovabili di cui parlava tanto bene, ma sapete che adesso aveva iniziato la Germania, stanno iniziando a staccare i pannelli perché c'è troppa energia prodotta col sole e non si consuma, non serve a niente, va sotto costo, ma ti rendi conto? La sapevi questa? Parlava di Sanchez, la Meloni ha fatto l'Albania, Sanchez ha fatto la Mauritania, parlava di migranti con la Meloni, ora la Spagna vuole uscire da Schengen.
1: Guarda che c'è un anno e mezzo al voto, Beppe, non fare campagna elettorale adesso.
0: No, è perché io alla Slime le voglio bene, ma il problema, secondo me, si deve fare consigliare un pochino meglio, ma io mica dico che lei debba sapere queste cose.
1: Ma allora, tu dai per vero tutto quello che dici dell'altra, non c'è neanche un reimmigrato in Albania, neanche uno.
0: Ma di che? Ma ci sei stato te?
1: Non ci sono.
0: Ma via, ma Mauritania ci sono quelli della Spagna.
1: Ma in Albania
0: allora
1: ci sono i nostri. In Albania ci sono i nostri.
0: Che c'entra? La Spagna era il paese. Io sa che voglio bene la Spagna.
1: Abbiamo speso un miliardo per fare quella struttura in Albania.
0: Sì, abbiamo speso.
1: Per ora spendiamo
0: miliardi abbiamo speso su altre cose, tipo
1: per
0: super bonus.
1: Per ora spendiamo centinaia di migliaia di euro al mese per mandare carabinieri che non stanno qua a fare la guardia nelle stazioni,
0: esatto,
1: o nelle strade,
0: esatto,
1: a guardare.
0: Io preferirei che tutta sta gente
1: mura
0: che sta facendo, hai visto, coltelli, attentati, cose varie, stesse in Albania e non stesse nelle nostre stazioni, stesse nelle nostre città. E voglio sapere quanta gente sarebbe d'accordo con me che non stare a fare la demagogia, non si mandano via,
1: tanti
0: li tieni qua a delinquere.
1: Ma sicuramente
0: gente,
1: tanti sarebbero d'accordo.
0: Allora,
1: vedi il futuro nazionale come
0: sempre,
1: sta crescendo.
0: Ma sempre più vedrai, perché voglio dire, andiamo a Modena, a cosa? Come si chiama? Vignola? Vignola, sì. Cioè, sì, è disparito completamente, perché la cosa di Modena, difendi l'indifendibile, la gente vota la destra, c'è poco da fare. Anche se magari si tappa il naso.
1: Quindi la Slime è il miglior alleato della Meloni. Questa è la verità.
0: Ma
1: Slime è il miglior alleato, ma vero, lo dico davvero io.
0: Ma no, ma ora c'è il problema di Conte.
1: Lo dico
0: Grillo,
1: davvero, che problema c'è? Dico, ma figurati.
0: Ma Grillo adesso è arrabbiato, vuole il simbolo, gli ha detto siete diventati politici,
1: ma
0: non c'è più niente del
1: movimento.
0: Tanto
1: votano tutti Futuro Nazionale questi.
0: È vero, sono passati anche loro di là.
1: Non è che sono passati di là, sono sempre stati anche di
0: ma
1: là.
0: Ma chi? 5 Stelle?
1: 5 Stelle ce n'era tanti di destra dentro.
0: Ma chi? 5 Stelle?
1: Assolutamente.
0: Di Battista era di destra, mi sembra.
1: Di Battista non lo so che era, secondo me non era di di destra. Però secondo me c'erano tanti di destra dentro 5 Stelle.
0: Va bene, dai.
1: Ma quelli da 5 Stelle sono finiti prima sulla Lega e ora vanno sul Futuro Nazionale.
0: Ho capito, da qualche parte dovranno andare.
1: Ci mancherebbe altro. Basta che non vengano da fuoco qui.
0: Perché noi abbiamo le telecamere.
1: Ecco, quindi occhio alla penna, ragazzi.
0: Comunque, veramente, cioè, non le fate queste cose, giù, dai. Però. Ivo, dobbiamo chiudere la trasmissione.
1: 22:44,
0: salutiamo la Greta Settimelli, direttore o direttrice, no, adesso cioè, chiamare direttore, ricordatelo, mai la
1: creazione. Una persona seria.
0: Va, direttore di Arezzo TV, tutto lo staff, noi salutiamo il nostro Ivo Rocchi, come al solito. I video li troverete ovviamente su Facebook.
1: Vedi, tu hai capito, noi salutiamo, infatti dice noi, non io.
0: Ma io uso il plurale majestic, no, quello è regis.
1: Majestatis.
0: Majestatis, come majestatis. Si chiama? Vabbè. Ciao, ciao a tutti, gente. Buon fine settimana, godetevi.
1: Ci rivediamo
0: questo
1: ad agosto,
0: caldo.
1: Il 6, non pensate che ci rivediamo a questo fine. Come? Settimana prossima.
0: Sì, ma godetevi questo caldo che arriverà pimpante come non mai.
1: Sì, appena usciamo da qui dentro sentiamo il caldo, anche stasera.
0: È partito, sì, condizionatore.
1: Mamma mia, ragazzi.
0: Perché Porino non ne può più. Ciao a tutti.
1: Arrivederci a tutti, cari amici.
4: Avete ascoltato?

0: Rewind.
1: Radio Fly. Radio Fly. Rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine quotidiane.
3: Sono le 12 e 10 minuti.
4: Una buona giornata da Barbara Salandri. Paura in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le telefonate ai vigili del fuoco, sospesa la circolazione ferroviaria. Verifiche in corso con il sistema regionale, fa sapere il governatore Giani. Dai primi riscontri non risultano danni a persone o cose. L'emergenza migranti dopo l'arrivo massivo a Ceuta è il tema della riunione d'urgenza dei 27 ministri dell'interno europei, convocata su richiesta dell'Italia e della Danimarca. Sul tavolo la proposta del governo Meloni della creazione direttamente in Africa di hub di rimpatrio per gli irregolari in paesi come Uganda, Ruanda e Ghana. 20 paesi, oltre a Italia e Danimarca, che appoggiano la proposta, Francia e soprattutto Spagna, sono invece contrarie. Si estende quindi a Bruxelles lo scontro tra Madrid e Roma a seguito della crisi migratoria a Ceuta. L'Italia ha sospeso il trattato di Schengen. Il governo Sanchez ha accusato Roma di inadeguatezza nella gestione migratoria, con la replica del ministro Tajani che rivendica con Giorgia Meloni sbarchi più che dimezzati. E si registrano nuove vittime in mare. 17 migranti sono morti durante la traversata verso le Baleari dopo essere rimasti alla deriva per 15 giorni. Lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei sopravvissuti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Ancora un grave episodio di violenza in ambito familiare a Novellara, in provincia di Reggio Emilia, dove venne uccisa Samana Bass. Una giovane ragazza pakistana è stata costretta a subire violenza fisica e psicologica, tentati abusi sessuali, minacce di morte e una sistematica segregazione domestica da quando è arrivata nel nostro paese circa un anno fa. La giovane è riuscita a sporgere denuncia dopo essere sfuggita ad un tentativo di strangolamento gettandosi da un'auto in corsa. A seguito delle indagini è stato arrestato il marito, un 27enne suo connazionale, mentre per i due cognati e il suocero è stato emesso il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ragazza e l'applicazione del braccialetto elettronico. Migliaia di tifosi si sono raccolti questa mattina davanti alla Basilica di Sant'Ambrogio a Milano e nelle zone attorno per partecipare ai funerali di Franco Baresi, scomparso all'età di 66 anni. Ovazione all'arrivo di Paolo Maldini e Marco Van Basten, fischiati invece il proprietario del club Cardinale e il presidente Scaroni. Alle esequie partecipano anche i giocatori Pulisic e Gimenez, ma non il resto della squadra impegnata in tournée in Australia. Oggi a Milano proclamato il lutto cittadino. Si apre con una medaglia sfiorata la giornata azzurra agli europei di nuoto a Parigi. Enrica Piccoli è quarta nel solo tecnico del nuoto artistico, stesso risultato ottenuto nel libero. In corso nella Senna la 10 km di fondo maschile, Gregorio Paltrinieri, Marcello Guidi e Andrea Filadelli, il terzetto azzurro in gara. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Vola con Radio Fly. Radio Fly.
5: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con il dominio dell'anticiclone subtropicale su tutta l'Italia. Inizialmente prevarrà il sole, i cieli saranno sereni e tersi. Poi segnaliamo nella seconda parte del giorno dei fenomeni sui settori alpini, localmente anche di forte intensità, così come anche sulla dorsale appenninica centrale. Il vero protagonista rimarrà il caldo, caldo intenso ed afoso. Diffusamente si raggiungeranno i 35 gradi. Anche oltre nelle aree interne del centro nord, con picchi qui fino ai 39 gradi. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
6: Fly Spot.
7: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
6: Fly Spot. No matter what the time or place,
0: Let's keep up with that happy pace.
6: In collegamento da Torino, Italia, Radio Fly presenta

0: In studio Raffo The Twist e House Rocking Chris.
1: Che me conosci?
2: Oh, amici carissimi, benvenuti in questo spazio perduto nel tempo che è 1-2-3-4 Radio Show con il vostro amatissimo House Rocking Chris
3: e il vostro mattatore Raffo The Twist.
2: Mamma mia, che mattatore!
3: Un mattatore, sembra Pippo Baudo delle volte. No,
2: sai chi? Ieri parlavo di Corrado con un mio amico.
3: Corrado, porca miseria,
2: ci è rimasto nei cuori. C'aveva un modo di parlare, un modo, quel suo finisce qui di dire, sai, no?
3: Vorresti parlare così?
2: No, basta, non lo so imitare, sono un pessimo imitatore, però era, insomma, ci è rimasto nel cuore.
3: Chi è che è nato negli anni 70-80 non ha visto il pranzo servito?
2: Pranzo servito, già, bellissimo. E poi la corrida di Corrado, cioè.
3: Esatto.
2: Vabbè, iniziamo col primo disco. Che
3: arrivano,
2: caro Chris,
3: The Cobras, questa si intitola La

0: questo disco qua, questa canzone qua l'ho scoperta in una compilation, si chiama Doo-Wop Jive Stroll, qualcosa del genere, che era stata pubblicata in Spagna, ce ne sono tipo 15-20 volumi. Io l'avevo trovata, ma ero proprio ragazzino, e c'erano quelle 4-5 canzoni che mi facevano impazzire negli anni.
1: E l'hai comprata perché ti piaceva la copertina, scommetto?
0: No, perché era doo-wop. Era in un'epoca in cui quando ho cominciato a scoprire il doo-wop, compravo tutto quello dove c'era scritto doo-wop. E poi degli anni ho comprato tutti i dischi. Uno di questi era questo dei Cobras, che ho scoperto essere un disco che è uscito nel 64, ma soprattutto pare che sia stata una band raffazzonata in studio, nel senso che c'era il cantante e poi serviva un gruppo vocale, hanno preso un po' di qua, un po' di là da quelli che erano presenti e stavano lavorando e hanno fatto sto pezzo. Infatti nel retro c'è un brano strumentale che, se lo ascolti, cioè ve lo faccio sentire, non Vai. C'entra niente, ma proprio, che si intitola Goodbye Molly. Che dici, ma perché l'hanno messo sul retro?
1: Lasciami sottofondo. A me piacciono queste cose qua, pensando al retroscena di questo qua che ne so, era stato convocato con la band per andare negli studi a registrare, e quel giorno lì gli altri della band gli hanno detto: no, guarda, io lavoro, mia moglie non mi lascia, mia moglie non mi lascia venire, l'altro, guarda, io ho avuto mal di pancia, non riesco a venire, e lui si trova da solo lì, e le cose vanno che quel giorno lì ha inciso quel disco.
0: Sì, sì, sì.
1: E poi rimane, boh, questo poi 70 probabilmente anni dopo, due personaggi
0: come noi,
1: loschi come noi, decidono di metterlo.
0: Mi fa spaccare perché, cioè, sentite che roba. Vabbè, andiamo avanti. Altro gruppo vocale.
1: Devo usarlo come sottofondo.
0: Sì, sì, lo si può usare. Devo segnarlo sulla copertina.
1: The Universals, sì, altro gruppo vocale.
0: Festival Records, che era una sussidiaria della King. Non tanti lo sanno, ma io sì. Il brano si intitola Love Bound. Sentite che meraviglia.

0: meraviglia, che sentimento in questi brani.
1: Sempre Marta, queste voci che un po' grattate, un po', no? Che sembra rompersi proprio la voce per il sentimento con cui viene cantata, sì, questa melodia, sono sempre molto affascinati, ti entrano dentro,
0: sì, questo, sì. Era quella fase dell'R&B che stava diventando soul, e neanche i gruppi vocali sono passati attraverso quella trasformazione, e l'impressione è che ci sia sempre questa voce rotta un po' dalla gioia, un po' dal pianto, un po'. Questo a me fa impazzire, a me e a noi fa
1: e impazzire. Anche questo comunque mi sa di estate.
0: Sì, sì, è vero.
1: Dischi che sanno di estate.
0: Dischi che sanno di estate. Love Bound di Universals.
1: Fantastica.
0: Vabbè, arriva Mr. Thurston Harris con i suoi Sharps, e questa si intitola
1: Do What You Did.

0: bella,
1: i nostri
0: bella,
1: finali
0: un classicone.
1: Sì,
0: un classico. Super classico.
1: Tra l'altro uno dei primi dischi di, forse il primo disco di Tastonaris che ho comprato. E non lo metto alle serate da una vita, perché poi ho comprato dischi più famosi e di solito mi faccio tentare da mettere quella che la gente conosce.
0: Vabbè,
1: è così. Dall'altra parte, signore e signori, sentite che bomba. Arriva Mr. Nappy Brown, 1957. Bye bye, baby.
0: Bella, eh?

0: Eh beh.
1: Bello,
0: ci piacciono
1: bello.
0: Sempre questi 12 ottavi, come dice Raffo.
1: Sì.
0: Questo piano così.
1: 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 fa 12.
0: E fa 12. Questo piano, come si chiama quel piano? Questo piano un po' martellante sotto.
1: Non lo so, driving, non lo so, ma non mi sembra che si chiami driving. No.
0: Vabbè, non importa, ci piace quel piano.
1: Il piano
0: lì
1: fa la ritmica, fa quello che fa la batteria.
0: Però è tipico del rhythm and blues, soprattutto a New Orleans c'era questo modo di suonare il piano.
1: Sì,
0: no?
1: Sì, molto ritmico, molto sì. È caratteristico di questo
0: caratteristico
1: sound.
0: Caratteristico che ci piace un sacco. Va bene, prossimo disco, ci piacciono anche un sacco i polli. E quindi
1: continua la saga dei polli. Mettiamo Mr. House Rocking Chicken.
0: Un disco del 54 che uscì su Deluxe. Loro erano un gruppo che proveniva da Detroit, Michigan. Si chiamavano The Five Jets.
1: Dobbiamo fare una saga dei polli.
0: Sì, sì. Le compro tu, man mano che le trovo le compro tutte.
1: Questo dopo registriamo nei reel.
0: E questa si titola Crazy Chicken.

0: Questi, signore e signori, erano The Five Jets, Crazy Chicken. Ma quando fa il verso del pollo,
1: fantastico.
0: Io li adoro.
1: Geniale.
0: Perché c'ho in mente, hai presente, cioè, le galline quando camminano, che hanno sta cosa, e anche il gallo.
1: Muovono
0: che
1: il collo avanti e indietro.
0: Il gallo, che nelle varie culture è simbolo di virilità maschile, di questo, no? Del,
1: sì.
0: Poi, però, quando cammina e fa questo movimento con la testa, fa ridere. Cioè, comunque è diverso. Non so.

0: il gallo e la gallina, e il gallo, il maschile gallo, non dovrebbe essere gallino. E quindi siamo morti. E da allora è sempre, quando uno fa un po' il furbo con le ragazze, stai facendo il gallino.
1: Non fare il gallino.
0: Non fare il gallino. Va bene, prossimo disco, The Jacks.
1: Let's Make Up.

0: Barry Williams, 1959, Specialty Records,
1: Still a Little Kiss,
0: Still Ruba un bacino.
1: Sì, questo era il disco a caso, nel senso che ho preso a caso nella valigia di Raffo un disco così, tirato su e messo.
0: Sì, ma soprattutto c'era scritto un titolo evidenziato che
1: ho sbagliato
0: giusto.
1: Che era questo.
0: L'ha messo, o io ho guardato e poi ho deciso di cambiare lato.
1: Era questo qua. Era.
0: Ma comunque
1: vabbè.
0: Senti anche qua che sapore, che sapore di estate.
1: Anche lui che
0: si è innamorato questa volta si è innamorato. Belle ragazze ovunque, ma non mi interessa.
1: Esatto. raga. Che meraviglia.
0: Larry Williams è sempre tanta roba.
1: Vabbè.
0: Ma voliamo a Memphis, Tennessee, al 706 di Union Avenue per mettere questo classicone di Mr. Carl Perkins.

0: vabbè.
1: Bella, sempre bella. Bop in the Blues, Mr. Carl Perkins.
0: Anche se io preferisco l'altro lato,
1: eh? Ma sono belli tutti e due, sono belli tutti e due.
0: Vabbè, ma non abbiamo tempo, prossima settimana. Olma Massimo.
1: Non abbiamo tempo perché siamo giunti anche oggi alla fine di questa mezz'ora in compagnia di House Rocking Chris.
0: For the Twist.
1: E quindi vi diamo appuntamento al prossimo episodio di 1-2-3-4 Radio Show. Ci trovate la domenica, il martedì, il giovedì e il venerdì sera sulle frequenze di Radio Fly Arezzo e dintorni. E sul podcast, su tutte le piattaforme principali, ovvero Mixcloud e Spotify, Apple Podcast. E via dicendo.
0: Siamo
1: mettete una campanellina,
0: raga,
1: e un segui per rimanere aggiornati, avere una notifica ogni volta che esce una puntata nuova, ovvero tutti i lunedì mattina. E noi vi diamo appuntamento alla prossima settimana con un disco fantastico.
0: Bellissimo.
1: Lui era Mr. Roy Orbison, era il 1963 e questa è E schiaccia sto tasto. Mamma mia.
0: Mean Woman Blues.
1: Mean Woman Blues.
0: Donna santa.
1: Tanto lo so che poi vuoi parlare sopra.
0: Ma non ci
1: lo
0: parlo.
1: Lo so che poi vuoi parlare sopra. Fallo partire sto disco. Oh, lo guardo. Voi da casa non vedete, ma io lo guardo, gli faccio il segno, gli dico vai, schiaccia sto disco, niente, non parte.
0: Non parto, ma poi soprattutto se tu lascialo al volume che deve stare. Se tu parli con il volume alto, non capiscono cosa dici. Alto.
1: Guarda che hai già ricevuto una lettera di richiamo.
0: Per insubordinazione.
1: La smetti.
0: Eccolo qua. Ciao.
1: Ciao amici, aiutatemi a sopportarlo, aiutatemi, vi prego.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Fly viene in viaggio con te.
12: Radio Fly viene in viaggio con te.
11: Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
1: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
0: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Al via i colloqui a Roma tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti, la nuova tornata negoziale che prende il via oggi fa seguito a quella ospitata nella capitale tra il 14 e il 15 luglio e proseguirà fino a giovedì. L'incontro è molto delicato perché mira a salvaguardare la trattativa tra Beirut e Tel Aviv, mentre è sempre più in bilico quella tra USA e Iran, con la Repubblica Islamica che è il grande sponsor di Hezbollah. E le milizie sciite e libanesi oggi si sono espresse duramente contro i colloqui di Roma. Trattare con Israele porta solo umiliazione e successivi compromessi. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. Non si attenua la quarta ondata di caldo sull'Italia, temperature roventi almeno fino a domani, prima di una tregua che dovrebbe durare fino al 10 agosto, ma il caldo sta creando disagi anche nel resto d'Europa. Sentiamo Gerardo De Vivo.
2: Caldo estremo e allerta temporali, non può essere più definito anomalo il meteo sul nostro paese, se non per i numeri record che costellano questa estate. E allora almeno fino a domani il bollino rosso che identifica i picchi di calore contraddistingue 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute, arancione solo per Messina e Reggio Calabria, ma è tutto il paese interessato da un'ondata di temperature roventi che, denuncia la CGIL, da giugno a oggi hanno causato la morte di 5 lavoratori agricoli. Sul fronte climatico opposto, oggi allerta meteo gialla per piogge e temporali anche violenti per Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. L'ondata di caldo dovrebbe iniziare ad attenuarsi nel fine settimana, con temperature comunque comprese tra i 35 e i 37 gradi, per poi risalire, anche se di poco, tra il 10 e 15 agosto. Situazione analoga in Europa centrale e orientale, con temperature ampiamente superiori alle medie stagionali. In Spagna picchi di 43 gradi, oltre i 40 in Germania, in Austria valori prossimi ai 38-39 gradi, in diverse località alpine e prealpine.
0: Il caro carburanti è ancora sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per oggi a Palazzo Chigi. Si valuta una proroga dello sconto su benzina e diesel che scadrà il 6 agosto. Tra le ipotesi al vaglio l'attivazione di accise mobili. Ancora nessuna decisione è stata presa, anche perché le risorse a disposizione sono poche. Intanto torna a salire il prezzo del gasolio, che si porta a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. È il più alto dal 29 luglio, all'indomani del taglio delle accise che ha ridotto di 17 centesimi l'aliquota per il diesel. Stabile invece il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni consecutive. Sentiamo.
3: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
0: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
4: 98.5 106.1 Radio Fly, la radio con le ali. Fly Spot.
5: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
4: Flyspot.
6: Ti piacciono i grandi successi?

su Radio Fly a partire dalle ore 13:05 in compagnia di Joseph DJ. Disco Lunch, la musica è servita con i disco successi da Joseph DJ su Radio Fly.

0: Informiamo i passeggeri che la Fly Dance, pilotata da Joseph DJ, decolla ogni martedì sera alle ore 22 su Radio Fly.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa.
2: Buongiorno, benvenuti alla rassegna stampa di Radio Fly. Oggi è lunedì 3 agosto 2026. Partiamo dalle prime pagine dei quotidiani nazionali grazie al portale ilgiornalone.it. Corriere della Sera, Perù, due famiglie distrutte, il Mayday, l'aereo che perde pezzi, l'inchiesta sull'incidente, non c'è una scatola nera. Il piano Meloni, meno dazi a chi collabora sui rimpatri, migranti verso il vertice. L'analisi di Bruxelles, all'albing dell'Unione Europea, a Ceuta un atto di guerra ibrida. Trump fa dietro fronte, raid sull'Iran sospesi, il ruolo di Bin Salman, il Tycoon, ora un rapido accordo. La Repubblica, Bologna 2 agosto, la verità negata, la Russia rilancia le teorie alternative sulla matrice, le sentenze non bastano, bisogna cercare ancora. Meloni vuole un'altra Albania, il governo immagina centri Unione Europea di rimpatrio in Ruanda e Uganda da realizzare entro le elezioni del 2027. Strage della strada, 6 morti e 30 feriti sulla Terni-Rieti. La Stampa, Conte scuote il campo largo, intervista al leader 5 Stelle, no armi a Kiev, mi gioco tutto alle primarie, lì si decide la linea, Zelensky l'ha aggredito, ma se vinco chiamo subito Putin e lo spingo alla pace. Quel giorno a Bologna io ero rinata sotto le macerie, 2 agosto matrice fascista, la premier non lo dice. Ceuta ancora sotto shock, solo in 50 per il capo di Vox, Spagna continua la conta dei migranti annegati in mare. Il fatto quotidiano del mastro armi preferenze Conte, le mine delle destre, dove si è aperti la maggioranza a pezzi prima delle ferie. Il resto del Carlino, migranti, proposta italiana, hub in Africa per i rimpatri, Roma spinge per il modello Albania dopo i massicci arrivi all'exclave di Ceuta, domani il vertice Unione Europea. L'ex ministra di Zapatero, non c'è Schengen senza solidarietà. La strage delle vacanze, maxi schianto sulla Terni-Rieti, bus c'entra un camper, coinvolte 3 auto, 6 morti e 27 feriti. Nella zona c'era un violento nubifragio. Il Messaggero, le tragedie delle vacanze, gli incidenti, scontri a Rieti tra pullman, camper e 3 auto, 6 morti e 26 feriti, Perù. L'ultimo selfie delle famiglie italiane uccise. Migranti avanti col modello Albania, la linea di Madrid è in controtendenza rispetto alla maggioranza dell'Unione. La verità, la Meloni detta la linea all'Unione Europea, gli africani tornino in Africa. Roma-Madrid, duello tra due modelli agli antipodi. Paltrinieri affonda le manie di Macron, ci fa ammalare nella Senna. Il paradosso di Trump, sta finendo i missili. Dopo l'annuncio dell'ennesimo maxi attacco, Donald si ferma. Me l'ha chiesto l'Iran, ma Teheran, Hormuz resta chiuso. Intanto la nostra marina blocca una nave della flotta ombra russa a Pantelleria. Il giornale, Sanchez trema, Unione Europea con Meloni, ombre russe in Sicilia, fermata una petroliera, viaggio nella Ceuta invasa, ma noi vogliamo l'Italia. Libero Quotidiano, pagliacciata sulla strage a Bologna al

0: pezzo si trasforma nell'ennesima sceneggiata della sinistra in piazza, bandiere cubane e palestinesi, striscioni antipolizia, i parenti di Fakir e i soliti attacchi al governo. La Spagna processa Sanchez, dal re ai giornali pioggia di critiche sul premier per il caso Ceuta e la fuga alle Canarie, dati Frontex, sbarchi in crescita solo a casa sua. Conte vuole un referendum su Kiev, il Movimento 5 Stelle non vota il sostegno militare, decideremo con le primarie. Ira PD. Il Tempo: Sanchez era stato avvisato, Giorgia non perdona. Il Consiglio europeo del 18 giugno scorso, Giorgia Meloni e la danese Mette Frederiksen avevano già strigliato Sanchez per il tema sollevato ieri dal Tempo. La maxi sanatoria di 600.000 clandestini, presto 1 milione, che adesso potrebbero girare liberamente in Europa. Pedro era stato avvisato, invece ha portato la situazione al collasso fino al caso di Ceuta. Commissione Covid scatta l'ora di Conte, che però non ha ancora dato le sue dimissioni. Il Secolo d'Italia, gli altri quotidiani non sono aggiornati questa mattina. Dal crack Ceuta al modello Tirana, l'Italia porterà in Consiglio europeo il modello Albania, hub in Africa per i migranti irregolari. In primo piano Bologna 46 anni fa, la strage degli innocenti. Mattarella, gesto contro la libertà. Meloni, una pagina buia. Salvare l'acciaio per difendere il futuro economico e sociale dell'Italia. Strage stradale tra Rieti, Terni, 6 morti e 30 feriti nello scontro frontale tra pullman e camper. Un'occhiata ai quotidiani della nostra regione Toscana. Partiamo dal Tirreno, da Livorno, il Cristo dimenticato, il paradosso del capolavoro del Beato Angelico, ammirato nel mondo, finirà nel piccolo museo diocesano. Rosignano, regionale 206, aperti 2 cantieri, 2 rotatorie nel comune per mettere in sicurezza la strada. Lucca, mobilitazione per far riaprire il bar. E poi Viareggio, Monti si difende, il presidente del Carnevale ed ex manager FS, con la strage non c'entro, io in ferrovie solo 7 anni dopo. Da Pontedera, scomparso il professor Lanzara, docente dell'università, era stato presidente del Pontec. Pisa, muore nello scontro, sorpasso fatale sull'Aurelia per 21 anni di Fucecchio, il conducente dell'altra auto indagato, omicidio stradale. Andiamo a Manciano, condannato per il furto dei cioccolatini, erano stati presi da una villa, porta forzata con un calcio. Campagnatico, in 300 a rave, l'arrivo durante la notte nel bosco, identificati dai carabinieri, il sindaco, una mandria. Montecatini, lo scontro col contributo senza IVA, la denuncia degli influencer termale da Forte dei Marmi. Pistoia, io presa a pugni, parla la volontaria ferita durante un soccorso, rammarico, tristezza, ma certamente non molliamo. Andiamo a Firenze, la Repubblica, eclisse di sole il 12 agosto sulla costa per vederle meglio, affitti brevi a Montedomini, scontro, alta tensione tra comune e ministro. Andiamo al Corriere di Siena, MPS deve fare gli straordinari, una domenica di lavoro nelle sale di Rocca Salimbeni per pianificare le strategie mentre Intesa incombe. Il cardinale benedice i trattori, la celebrazione, il cardinale Augusto Paolo Lo Iudice ha benedetto i trattori in occasione della festa di San Lorenzo. Un'occhiata al Corriere di Arezzo, che questa mattina titola, un attimo di screen, le passerelle dei desideri, a Rigutino proteste della comunità per la struttura che non c'è, a Giovi per quella chiusa dal mese di maggio, il trasporto pubblico costa sempre di più, aumentano i biglietti degli autobus. È Aurora la reginetta toscana, Aurora Braconi, la 18enne lucignanese, ha conquistato la corona e la finale nazionale di Catanzaro. Un'occhiata adesso alla Nazione di Arezzo, che questa mattina troviamo in screen, il Tempo di aprire le pagine, e poi andremo a leggere quello che riguardano le notizie della nostra città e non solo. La fiera supera l'esame di agosto, weekend senza folla ma con la presenza di stranieri, i progetti per l'edizione contemporanea alla giostra, giostratori da esportazione. Entriamo in cronaca e vediamo di cosa si parla. Giostratori da esportazione, Rauco si gioca tutto ad Ascoli, è terzo nella gara dei record. record. L'ex giostatore crucifero esce sconfitto in una gara di alto livello, ma può guardare con fiducia al futuro. Ha sfiorato 2000 punti. Il riscatto di Innocenti trionfa a Montisi, una sfida tutta a retina. L'ex giostatore riporta del foro e porta crucifera. Fiera antiquaria, alla prova d'agosto, i turisti stranieri salvano l'edizione. Il caldo non dà tregua, un'altra settimana col termometro fino a 38 gradi, si alzano anche le minime. Sicurezza, San Sepolcro, le pattuglie non bastano. Termina qui la rassegna stampa di Radio Fai di questa mattina, lunedì 3 agosto 2026. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Fly, Radio Fly, rassegna stampa. Accendi la giornata con Radio Fly.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Emergenza migranti, questa mattina riunione tra i ministri dell'interno dei 27 dopo la crisi a Ceuta. Anche a Bruxelles si ripropone lo scontro tra Roma e Madrid. Sentiamo Nicola De Muro.
2: Dopo l'affluenza record a Ceuta, lo scontro diplomatico tra il governo Sanchez e quello Meloni si trasferisce in sede europea. È in corso la riunione d'urgenza dei ministri dell'interno dell'Unione su richiesta di Italia e Danimarca per affrontare l'emergenza dopo l'ingresso di oltre 50.000 persone a Ceuta, nella quale si tenta un ritorno alla normalità con i festeggiamenti per la patrona della città, la Virgen de Africa, rinviati dopo l'arrivo massivo, e comunque ora nell'exclave spagnola rimangono pur sempre 5.000 marocchini. Il vertice europeo registra una spaccatura sulla proposta italo-danese, sostenuta da altri 20 paesi, tra cui la Germania e la Polonia, di istituire hub di rimpatrio in Africa come Uganda e Ruanda, sul modello di quelli avviati dall'Italia in Albania. Permane duro lo scontro tra Roma e Madrid, innescato dalla sospensione di Schengen da parte di Roma e dalle accuse reciproche di mala gestione e propaganda tra i ministri Albares e Tajani. E ora il ministro dell'interno Piantedosi ha di nuovo rinnovato le accuse a Madrid di maglie troppo larghe nella politica migratoria e ha ufficialmente proposto la creazione di questi hub in Africa. A questa proposta, appoggiata come detto da Danimarca e altri 20 paesi, si oppongono Spagna e Francia, una divisione che ha costretto la presidenza irlandese ad annullare la conferenza stampa finale.
1: E in mare, nuova tragedia dell'immigrazione, 17 persone sono morte durante una traversata verso le Baleari dopo essere rimaste alla deriva per 15 giorni, lo riferiscono le autorità spagnole. Secondo il racconto dei superstiti, l'imbarcazione era salpata con 19 persone a bordo dalle coste del Nord Africa ed è rimasta alla deriva per 2 settimane prima dell'arrivo dei soccorsi la scorsa notte a circa 12 miglia da Maiorca. Al via i colloqui a Roma tra Israele e Libano con la mediazione degli Stati Uniti, la nuova tornata negoziale che prende il via oggi fa seguito a quella ospitata nella capitale tra il 14 e il 15 luglio e proseguirà fino a giovedì. L'incontro è molto delicato perché mira a salvaguardare la trattativa tra Beirut e Tel Aviv, mentre è sempre più in bilico quella tra USA e Iran con la Repubblica Islamica che è il grande sponsor di Hezbollah. E le milizie sciite e libanesi oggi si sono espresse duramente contro i colloqui di Roma. Trattare con Israele porta solo umiliazione e successivi compromessi. Ora la cronaca: paura tra la popolazione in Toscana, una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata avvertita questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro del sisma a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada, numerose le chiamate ai vigili del fuoco. In via precauzionale sospesa la circolazione ferroviaria nel nodo interessato. Dalle prime verifiche non risultano danni a persone o cose. Non si attenua la quarta ondata di caldo sull'Italia, temperature roventi almeno fino a domani, prima di una tregua che dovrebbe durare fino al 10 agosto. Ma il caldo sta creando disagi anche nel resto d'Europa. Sentiamo Gerardo De Vivo.
3: Caldo estremo e allerta temporali, non può essere più definito anomalo il meteo sul nostro paese, se non per i numeri record che costellano questa estate. E allora almeno fino a domani il bollino rosso che identifica i picchi di calore contraddistingue 25 delle 27 città monitorate dal Ministero della Salute, arancione solo per Messina e Reggio Calabria, ma è tutto il paese interessato da un'ondata di temperature roventi che, denuncia la CGL, da giugno a oggi hanno causato la morte di 5 lavoratori agricoli. Sul fronte climatico opposto, oggi allerta meteo gialla per piogge e temporali anche violenti per Abruzzo, Umbria, Basilicata e Molise. L'ondata di caldo dovrebbe iniziare ad attenuarsi nel fine settimana, con temperature comunque comprese tra i 35 e i 37 gradi, per poi risalire, anche se di poco, tra il 10 e il 15 agosto. Situazione analoga in Europa centrale e orientale, con temperature ampiamente superiori alle medie stagionali. In Spagna picchi di 43 gradi, oltre i 40 in Germania, in Austria valori prossimi ai 38-39 gradi, in diverse località alpine e prealpine.
1: Il caro carburanti è ancora sul tavolo del Consiglio dei Ministri convocato per oggi a Palazzo Chigi. Si valuta una proroga dello sconto su benzina e diesel che scadrà il 6 agosto. Tra le ipotesi al vaglio l'attivazione di accise mobili. Ancora nessuna decisione è stata presa, anche perché le risorse a disposizione sono poche. Intanto torna a salire il prezzo del gasolio, che si porta a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale nazionale. È il più alto dal 29 luglio, all'indomani del taglio delle accise che ha ridotto di 17 7 centesimi l'aliquota per il diesel. Stabile invece il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. L'ultimo saluto a Franco Baresi nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, dove è giornata di lutto cittadino, zona affollata da migliaia di tifosi, presenti ai funerali rappresentanti delle istituzioni, dirigenti di Milan e Inter e tanti ex calciatori. Il ricordo dell'indimenticabile capitano rossonero nelle parole di Giovanni Galli, portiere del Milan delle due coppe dei campioni consecutive. Sentiamo.
4: La sera della finale, quando ho vinto la prima Champions a Barcellona, ho visto una persona felice, un uomo che dopo tante sofferenze per il suo Milan e con il suo Milan aveva riportato dove quel Milan doveva stare.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
5: Allacciate le cinture, pronti al decollo con Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao! Sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce!
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga!
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.
8: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
9: Ascolta la tua musica.

0: Buon pomeriggio dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dramma di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco. Questa mattina si è tenuta la riunione d'emergenza in videoconferenza dei ministri dell'interno dell'Unione Europea. Tra i punti condivisi e emersi, il contrasto senza tregua al traffico dei migranti, il potenziamento dei rimpatri e il rafforzamento delle frontiere dell'Unione. Piena solidarietà è stata espressa alla Spagna, ma non mancano le divisioni, in particolare sulla proposta del governo Meloni di creare direttamente in Africa hub di rimpatrio per gli irregolari, contrari soprattutto Francia e Spagna. E di almeno 5 morti il bilancio dell'attacco ucraino con droni lanciato la scorsa notte sulla zona industriale della periferia di Mosca. Raid russi hanno invece colpito la città di Sumy, dove si conta almeno un morto e diversi feriti, e si indaga sul movente della strage avvenuta vicino a Sebastopoli nella Crimea occupata. Un soldato russo ha aperto il fuoco contro i suoi commilitoni ed alcuni civili. La sparatoria ha provocato 4 morti, tra cui 3 civili e 4 feriti. L'aggressore è stato fermato. La terra continua a tremare in Toscana, seconda scossa di terremoto di magnitudo 3.2 poco dopo le 13 nella zona di San Piero a Grado nel Pisano. Il sisma segue di poche ore la forte scossa di magnitudo 4.3 registrata questa mattina intorno alle 10.15 tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara, epicentro a 7 km da Pisa, dove decine di persone sono scese in strada. Dalle prime verifiche non risulterebbero danni a persone o cose. Dopo oltre un mese di ricerca è stato individuato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dal 27 giugno scorso nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavallari, 84 anni, era stato colto da un malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. I fondali del lago, particolarmente limacciosi, hanno reso difficilissime le operazioni di ricerca. Rappresentanti delle istituzioni del mondo dello sport, ex calciatori e migliaia di persone hanno partecipato dentro e fuori la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano ai funerali di Franco Baresi, scomparso a 66 anni. Un grande striscione è stato esposto dalla curva sud milanista nel palazzo davanti alla chiesa, leggenda immortale e inimitabile bandiera che non smetterà mai di sventolare «Ciao capitano» la scritta. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Fly. Radio Fly. WhatsApp 334 315 9000. Scrivi, domanda, saluta Radio Fly, la tua radio.
2: Fly Spot.
3: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
4: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate che li risolvono.
3: Ma io ho il giga.
4: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28 astranet.cloud.

0: Flyspot.
1: Estatissima, il programma della tua estate.
2: Vi è offerto da
3: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.

sintonizzati, carichi e pronti a tutto. Benvenuti ad una nuova puntata di Estatissima da Alessandro Fizzotti e da tutto il nostro staff. Sento davvero l'energia che sale, ragazzi, sento il calore che aumenta e sento soprattutto la vostra voglia di fare festa. Oggi abbiamo deciso di trasformare lo studio in un vero e proprio beach party radiofonico, ve lo dico perché qua sanno tutti i palloncini, le cose, insomma è favoloso oggi qua, e non importa se non vedete l'acqua intorno a voi, chiudete gli occhi e lasciate che il nostro sound davvero faccia il resto. Abbiamo selezionato i ritmi più esotici, le hit più travolgenti e quel groove inconfondibile che vi fa sentire immediatamente in vacanza. La nostra missione è portarvi il sole anche se siete al chiuso, regalarvi un sorriso anche se la giornata è stata faticosa. I vostri messaggi, che arrivano alla nostra linea WhatsApp, ci raccontano di spiagge affollate, di viaggi on the road e di estati indimenticabili. Continuate così, perché siete voi l'anima davvero di questo nostro programma. Così come l'anima del nostro programma sono anche i nostri ospiti, no? Che si accendono e ci danno veramente tante informazioni utili, come il nostro Claudio Pina, giornalista esperto del viaggiare, che oggi ci parlerà di mete, di vacanze e ci farà anche sognare alla radio. Poi avremo e racconteremo di un libro interessante scritto da Paolo Iacci, Il segreto per dirigere un'azienda è il sorriso, e scoprirete, cari imprenditori, che cosa significa ascoltando il nostro programma. E poi parleremo di nutrizione, nutri la tua estate, questa è la rubrica curata dalla biologa nutrizionista, la dottoressa Chiara Boscaro, un'altra grande esclusiva del nostro radio show. Preparatevi, perché la prossima sequenza musicale vi farà letteralmente decollare. Alzate il volume, si parte!

0: Siamo all'interno di Estatissima in viaggio con Claudio Pina e la sua rubrica Mappamondo. Claudio, ben trovato.
1: Ciao ragazzi, eccomi qui a vostra disposizione.
0: Allora, oggi ci racconti di una meta ma non troppo lontana, no?
1: Infatti mi sono sentito questa, una meta non troppo lontana, non troppo cara, ma molto versatile.
0: E allora raccontaci qual è
1: il Portogallo, ragazzi. Secondo me abbiamo un po' trascurato il Portogallo. Il Portogallo ha argomenti concreti, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. Per dare un'idea, ho visto una settimana completa in auto può costare poco più di 1000 euro a persona, insomma si può fare. È una destinazione versatile, come dicevo, da preparare in tanti modi diversi, dall'economy al luxury, nella quale viaggiare bene, in macchina, in treno, godendosi un paesaggio, magari dall'Algarve soleggiato, le montagne verdi del nord, fino a Porto, fino alle coste atlantiche, meglio di così.
0: Ma immagino sia sempre Lisbona il punto di partenza, Claudio.
1: Assolutamente sì, Lisbona è la capitale portoghese, rimane il punto di partenza ideale, soprattutto per chi non è mai stato in Portogallo, ma è solo l'inizio di una bella esperienza più lunga, viaggio anche culturale che può toccare Nazaré, Sintra, Coimbra, Cascais. Chi vuole il mare, ecco invece l'Algarve, con la sua costa meridionale costellata di paesini affacciati sull'oceano, Faro, Lago, Sagres, una meraviglia.
0: E le belle isolette invece sulla costa atlantica?
1: Esatto, quello che abbiamo accennato. Portogallo ha isole meravigliose, le Azzorre, mai sentito parlare delle Azzorre? Esattamente sì, è un arcipelago vulcanico in mezzo all'Atlantico, perfette per praticare birdwatching, trekking, nuotare con i delfini che si avvistano quasi tutto l'anno. Si possono combinare con Lisbona in un unico itinerario, quindi da non trascurare. Porto Santo è piccola, ma è nell'arcipelago di Madeira, è quasi un tesoretto costruito nell'Atlantico, sono 7 km di spiaggia dorata, acque turchesi, insomma non a caso la chiamano i Caraibi d'Europa, insomma per chi vuole una settimana di relax vero lontano dalla folla è difficile trovare di meglio.
0: E qualche proposta nuova, Claudio?
1: La proposta nuova butto lì, diciamo due te ne butto lì, dai. Tour in bicicletta lungo la costa atlantica, si parte da Lisbona, si pedala avanti a lungo sentieri sterrati e ben tenuti, strade secondarie silenziose fino a Sagres, a Lagos, con l'oceano sempre accanto, difficoltà media, insomma. E un'altra che ti dico è l'itinerario del vino, da Lisbona verso nord, toccando Tomar, Coimbra, fino ai vigneti terrazzati, cantine storiche, degustazioni guidate e soste per assaggiare i vini di Porto e di Madeira. Un viaggio tra la storia, paesaggio e gastronomia si fondono proprio bene.
0: Insomma, Claudio, quella che ci proponi è veramente una visita del Portogallo oltre Lisbona, no?
1: Esatto, proprio così. La gente si ferma a Lisbona e non immagina tutto il resto, eppure c'è un mondo intero da scoprire e saperne di più. Segnatevi www.visitportugal.com/it.
0: Grazie al nostro Claudio e buon viaggio davvero, ciao.

0: segreto per gestire meglio le persone e le aziende non si trovi in un foglio Excel, ma in un sorriso intelligente. Siamo in compagnia di Paolo Iacci, uno dei massimi esperti di risorse umane in Italia, docente universitario, firma storica del management, tornato in libreria con un saggio che è una vera boccata d'aria fresca. Si intitola semplicemente Ironia, edito da Franco Angeli. Benvenuto in Estatissima, Paolo.
1: Ciao, grazie per l'invito.
0: Nel tuo libro rivoluzioni un po' l'idea classica del manager tutto d'un pezzo, no? Spesso un po' troppo serio, triste, involuto. Tu affermi che l'ironia è una vera e propria competenza, una skill oggi fondamentale. In che modo, Paolo, una battuta o uno sguardo ironico possono aiutare un manager a risolvere un conflitto tra colleghi, per esempio, o a gestire una crisi aziendale meglio di un ordine autoritario?
1: Beh, intanto bisogna in una situazione come quella che si vive quotidianamente in azienda, fatta da mille contrasti, da mille paradossi, da mille contraddizioni, è bene che i conflitti vengano smorzati. Allora, per dire le cose ma in una maniera accettabile, è sicuramente molto meglio dirlo con un sorriso che non accentuando i toni, come purtroppo spesse volte vediamo tutti i giorni.
0: Paolo, tu scrivi che l'ironia è sinonimo di libertà e che serve a rivelare ciò che non viene detto. Spesso negli uffici c'è molta ipocrisia o timore riverenziale, no? L'ironia può essere la chiave per riportare la verità nelle relazioni umane senza distruggerle? È una forma di coraggio?
1: Allora, intanto, l'ironia che cos'è? È una figura retorica che consiste nel dire il contrario di ciò che si vuole affermare. Allora, attraverso questo mezzo noi possiamo dire delle cose anche molto spiacevoli, anche difficili da essere accettate, in un modo però, come dire, più vicino alle persone, più accettabile, no? Ecco, questo ad esempio è già un modo per dire delle cose che spesse volte abbiamo tutti sulla punta della lingua, ma non possiamo dire per mille motivi, perché l'azienda è anche una comunità di persone, ma dove qualcuno ha il potere e quindi qualcun altro ne può essere intimorito. Però si possono dire le cose in una maniera più accettabile, per l'appunto più semplice.
0: Molti imprenditori della vecchia guardia temono che se i dipendenti ridono significa che non stiano appunto lavorando. Tu invece sostieni che l'umorismo stimoli la creatività e migliori appunto il clima, no? In questa estate, che consiglio ti senti di dare a chi sta per rientrare per esempio in azienda? Come possiamo allenare l'ironia per non farci schiacciare dallo stress e rendere il nostro lavoro più soddisfacente?
1: Io direi di partire da se stessi. Bisogna essere molto autoironici, perché essere autoironici significa capire i propri limiti, e quindi proprio se uno capisce i propri limiti capisce anche le proprie potenzialità. No, vedi, quando Oscar Wilde diceva sono così intelligente che spesse volte non capisco quello che dico, non è che affermava una cosa veramente davvero lui pensava di non essere intelligente, al contrario, pensava di essere così intelligente di poter ridere di se stessi, e quindi consentiva anche agli altri di poter avere un atteggiamento, come dire, più aperto nei suoi confronti.
0: Ridere di se stessi è grande forma, no, di intelligenza di ognuno di noi, caro Paolo. Raccontaci a questo punto un aneddoto, quella volta che un sorriso ti ha salvato, per esempio, da una situazione disastrosa.
1: Guarda, io sono stato a un certo momento in una situazione di grandissima difficoltà e ne sono uscito con una barzelletta su me stesso. Quando facevo il capo del personale, il direttore generale di un'azienda riceve un invito per un concerto. Il concerto era incompiuto di Schubert. Allora, non potendoci andare, regala l'invito al direttore del personale. Il giorno dopo chiede al direttore del personale se il concerto gli è piaciuto, no? Allora lui, da bravo responsabile, dice: guarda, ti invio una relazione. E il contenuto della relazione era: primo, dovete considerare periodi di tempo in cui quattro oboe non fanno nulla, quindi si dovrebbe ridurne il numero, distribuire il lavoro sul resto dell'orchestra. Due, i 12 violini suonano le medesime note, quindi l'organico dei violinisti dovrebbe essere drasticamente ridotto. Tre, non serve a nulla che gli ottoni ripetano i suoni che sono già stati eseguiti dagli altri, si propone la loro eliminazione. E conclude: se tali passaggi ridondanti fossero eliminati, il concerto potrebbe essere ridotto di un quarto. Se Schubert avesse potuto tener conto di

0: indicazioni, avrebbe terminato la sinfonia prima di morire.
1: Assolutamente.
0: Io con questa barzelletta molto autoironica sul mio ruolo uscì da una situazione difficile in cui dovevo parlare delle persone di riduzione di personale, che però si sarebbe potuto fare in maniera consensuale con i tempi dovuti. Naturalmente la situazione era molto tesa, ma partire in modo così fortemente autoironico consentì a tutti di parlarne con calma.
1: Grazie a Paolo Iacci, vi consigliamo Ironia, edito da Franco Angeli. È stato un piacere averti in Estatissima, Paolo. Un abbraccio.
0: Anche per me, grazie a te.

0: All'interno di Estetissime, ancora una volta in diretta, c'è la nostra amica nutrizionista per Nutri la tua estate, in diretta da Milano, Chiara Boscaro. Ben trovata, Chiara.
1: Ciao Ale, ciao a tutti.
0: Oggi parliamo del gonfiore addominale da crudismo. Spiegaci.
1: In estate è naturale desiderare solo grandi insalate fredde, ma questo eccesso di crudismo può trasformarsi in un incubo per la nostra pancia. Quando mangiamo enormi volumi di verdura cruda, introduciamo fibre molto resistenti e rigide che l'intestino deve faticare molto per scomporre. Se la digestione è lenta o se la nostra flora batterica non è abituata a tali carichi, queste fibre iniziano a fermentare nel colon, producendo gas e quel fastidioso senso di palloncino. Questo fenomeno è accentuato dal fatto che con il caldo beviamo spesso bevande ghiacciate durante i pasti, rallentando ulteriormente il lavoro degli enzimi digestivi. Il segreto per una digestione perfetta non è eliminare l'insalata, ma bilanciarla, unire sempre una parte di verdure cotte, meglio al vapore, come zucchine o fagiolini, ma anche grigliati, e anche a quelle crude. Aiuta a spezzare il carico di fibre, rendendo il pasto molto più gentile per il nostro apparato digerente.
0: Chiara, perché alcune persone soffrono di pancia gonfia con l'insalata, mentre altre no? E quali sono a questo punto i trucchi per chi ha l'intestino più sensibile?
1: Chi mangia poca verdura tutto l'anno e improvvisamente a luglio passa a un'alimentazione fatta solo di insalatone subisce uno shock digestivo. Perché l'intestino è sensibile? Il trucco è la cottura strategica. Non dovete mangiare zuppe bollenti, ma potete cuocere le verdure al vapore e poi lasciarle raffreddare. La cottura rompe infatti le pareti cellulari più dure della verdura, facendo metà del lavoro che altrimenti dovrebbe fare il vostro stomaco. Un altro segreto è masticare molto e bere lontano dai pasti. La digestione dell'insalata inizia in bocca. Se mangiate velocemente in spiaggia, ingoiate pezzi di foglie interi che rimarranno allo stomaco a fare massa, gonfiandovi. Inoltre è importante arrivare al pasto già idratati. Provate anche a togliere la buccia, cetriolio e pomodori se vi dà un fastidio, perché lì si concentrano le fibre più difficili. Infine un pizzico di zenzero di menta fresca nell'insalata può aiutare a rilassare i muscoli della pancia e prevenire la formazione di aria. Non rinunciate al fresco dell'insalata, ma cercate di essere gentili con il vostro intestino, alternando sempre qualcosa di cotto e qualcosa di crudo nello stesso piatto, per mantenere la pancia piatta e leggera.
0: Grazie per tutte le istruzioni, per l'uso, alla nostra dottoressa Chiara Boscaro, che torna con noi la settimana prossima in Estatissima. Buona estate!
1: Ciao a tutti!

Calore e musica, il binomio perfetto di questo martedì d'agosto, insomma. Pensate che il mango è considerato il re dei frutti estivi in tutto il mondo. Spero che appunto i nostri consigli vi aiutino a combattere l'afa con un sorriso e anche magari con il sapore del mango, perché no? Se volete riascoltare le interviste ai nostri ospiti potete andare sul sito estatissima.it. Siamo presenti con tanti aggiornamenti anche su Facebook e LinkedIn. Continuate ovviamente a scrivere alla nostra linea WhatsApp di riferimento della radio, rispondiamo davvero a tutti. Ci sentiamo alla prossima puntata, sempre ricca di ritmo e novità per tutti voi.

0: estatissima è stata offerta da
1: Acqua dell'Elba, l'essenza del mare. Più di una fragranza, un'emozione racchiusa in un profumo. Scoprila su acquadellelba.com.
2: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.

0: Bentrovati dalla redazione. Concluso con una serie di impegni condivisi il video summit tra i ministri degli interni dell'Unione Europea, convocato d'urgenza dopo i fatti di Ceuta, l'exclave spagnola confinante con il Marocco, raggiunta via mare nei giorni scorsi da migliaia di migranti. Tra i punti concordati, ha detto il commissario europeo all'immigrazione Brunner, continuare a combattere il traffico di migranti, potenziare i rimpatri, rafforzare le frontiere dell'Unione Europea. Sullo sfondo lo scontro con Madrid, guidato dall'Italia, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna. Da Ceuta nessun migrante è entrato nell'area Schengen, ha sottolineato Brunner. Smorza i toni il ministro dell'Interno Piantedosi: nessuna decisione contro la Spagna, a cui esprimiamo solidarietà, ha detto, solo esigenze di sicurezza. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 su un'imbarcazione dalle coste del Nord Africa, rimasta alla deriva per 15 giorni, a riferirlo le autorità spagnole, che citano la testimonianza dei due sopravvissuti. Tragedia delle migrazioni sfiorate invece nel canale della Manica: un gommone con a bordo 157 persone si è capovolto dopo che il motore ha preso fuoco al confine tra le acque francesi e britanniche. Tutti i migranti sono stati tratti in salvo dopo una vasta operazione aerea e marittima che ha coinvolto la sicurezza delle frontiere britanniche e navi francesi. Nel complesso scenario medio orientale resta aperto il fronte tra Houthi dello Yemen e Arabia Saudita. Fonti dei ribelli filo-iraniani hanno dichiarato di avere colpito nelle scorse ore un aeroporto saudita in risposta a violazioni dello spazio aereo da parte di Riyadh nelle province di Sada e Aja. Intanto, secondo il New York Times, Iran e Oman sarebbero vicini ad un accordo sul traffico marittimo nello stretto di Hormuz. L'intesa prevederebbe che le navi in entrata nel Golfo utilizzino una rotta controllata dall'Iran, mentre quelle in uscita dal Golfo Persico navigherebbero su una rotta più vicina all'Oman. Tentata aggressione nazista lo scorso 2 agosto ai danni di un gruppo di ragazzi ebrei italiani in Bulgaria. Gli aggressori hanno provato a forzare l'ingresso di un hotel di Sofia che ospitava i giovani e i loro educatori. Alcune riprese mostrano squadracce di naziskin vestiti di nero urlare e Sieg Heil con il braccio teso. La comunità ebraica di Roma parla di ignobile provocazione antisemita e chiede che i responsabili vengano individuati e perseguiti al più presto. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi, il feretro all'uscita portato a spalla da 6 ex compagni, migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali nella Basilica di Sant'Ambrogio. Così Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato e cresciuto. È tutto, a più tardi.
1: Radio Fly, le ali della tua musica.
2: Fly Spot.
3: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo, l'internet green che pensa anche al nostro futuro.
2: Flyspot.
4: Sono le 16:04.

0: sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

Radio Fly viene in viaggio con te. Radio Fly viene in viaggio con te. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social. No matter what, no matter what.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Ascoltaci sulle frequenze 98.5 e 106.1. Radio Fly.
1: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Cialobà e Del Como. Trovato l'accordo totale con il Chelsea per il passaggio a titolo definitivo del difensore centrale inglese. È un affare da circa 36 milioni per i lariani che ora puntano Jan Couto del Borussia Dortmund. In casa Inter arriva il nuovo nome per la fascia, spunta Nico Gonzalez. L'argentino della Juventus è stato proposto ai nerazzurri. Piace per il ruolo e si aggiunge a Diaby nella lista di Chivu. È invece ancora in evoluzione il mercato offensivo della Roma. Nusa resta uno degli obiettivi principali per rafforzare la corsia sinistra, ma l'operazione è momentaneamente in stand-by. Gutierrez saluta il Napoli, lo spagnolo ha lasciato Castel di Sangro ed è diretto in Germania per firmare il suo nuovo contratto con il Bayer Leverkusen. Sebastiano Esposito è vicino all'Atalanta, mentre in B il Palermo piazza il colpo strefezza. E per oggi è tutto, un saluto da Francesco Di Somma.
0: Sei su Radio Fly. Ascolta la tua musica.
2: Ascolta la tua musica.
3: Fly Spot.
4: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono.
5: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
4: Ma è tutto il giorno che lo fai.
5: Sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
4: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
5: Cosa c'entra?
4: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
5: Ma io vado velocissimo con i selfie.
4: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
0: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
3: Flyspot. Sono le 17:02.
6: Scriviamo la nostra storia usando biciclette, inseguendo la memoria su strade molto strette, su per le

Benvenuti all'ascolto del Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, un format di informazione, commento e proposta musicale condotto, parlato e mixato da Mauro Giovacchini Cispi, il martedì alle ore 17.03 su Radio Fly, in FM, su Dab Plus in streaming.

0: Siamo qua un'altra volta, un'altra puntata, esattamente la numero 222 del Deltaplano. Come al solito, Mauro Giovacchini, il pilota del Deltaplano, il conduttore del programma, è qui per un paio di ore. Martedì, in questa Summer Edition, e giovedì pomeriggio, poi magari tra qualche giorno chiuderemo anche noi per diciamo staccare un attimo, ma intanto staremo a vedere, perché siamo anche sul social audio video, e a sentire, perché siamo sulla radio in FM, siamo sulla radio sul DAB, siamo sullo streaming e sul nostro sito, lo trovate tutto www.radiofly.cloud. Quindi ci sono in diretta, e partiamo subito con la programmazione musicale di oggi.
1: Il Deltaplano Music First. Il martedì dalle 17 alle 19.
0: Nuovo singolo, Dexys Midnight Runners.

0: Mi viene proprio, ed è il caso di dirlo, to, guarda che si risente, perché chi mai si sarebbe aspettato, il sottoscritto, devo dire la verità, non se lo sarebbe minimamente aspettato, Dexys Midnight Runners con il nuovo singolo You Got The Love. Sono usciti peraltro venerdì della settimana scorsa, quindi da pochissimi giorni, hanno pubblicato questo ultimo brano tratto dal loro prossimo lavoro che sarà intitolato Love, e l'album uscirà il 4 di settembre di quest'anno per Heavenly Recordings e segna il ritorno della band col nome di Dexys Midnight Runners dopo Don't Stand Me Down, addirittura che risale al 1985. Ecco perché ho detto e sottolineo, ma chi se lo sarebbe aspettato? E sulla scia del precedente singolo My Life in England Part 1, You Got The Love combina un arrangiamento d'archi senza tempo, un ritmo disco quasi da Philly Sound, a Philadelphia Sound, e una voce diretta e sentita che è quella del frontman, ancora diciamo in giro, Kevin Rowland. E partendo proprio da questo brano, Rowland stesso ha detto: quando abbiamo iniziato a scrivere sono andato da Mike Timothy e gli ho chiesto: hai qualche idea? E lui me ne ha mandate alcune e ne ho scelte due o tre che poi sono finite sull'album, e questa era una di queste. Allora, intanto godiamoci, e ci siamo già goduti, il primo passaggio del singolo, poi magari a settembre il nuovo album Love.
1: Warner Bros. Presenta
2: Your Music, Your Station,
3: Radio Fly.
2: Best New Rock, New Music.
0: A proposito di gente in gamba, anzi in gambe ma attempata, The Rolling Stones, Jealous Lover.

guarda che si sente il ritorno al falsetto storico dei Rolling Stones, del cantante Mick Jagger, che quando fa questi brani con una ritmica R&B, soul, funk, ci infila il suo famigerato falsetto presente in questo brano Jealous Lover, secondo lavoro. Il singolo è uscito il 26 giugno del 2026, quest'anno, insomma, ed è tratto esattamente da quello che è il nuovo disco dei Rolling Stones, che si chiama Foreign Tongues, e quindi un disco che sta, diciamo, riscuotendo un buon successo, e quelli con i capelli, con le mesh, sto scherzando, come me, anche per curiosità, io dico sempre, vediamo un po' com'è lo stato dell'arte. Questi simpatici giovincelli ancora ce la danno una buona emozione, ma credo che sia un buon lavoro. L'album invece è uscito qualche giorno dopo, due settimane dopo questo secondo singolo, Foreign Tongues, il 10 luglio di quest'anno. È un ritorno anche alle radici del blues, ma non soltanto, con il solito mix di soul and R&B, come abbiamo potuto notare semplicemente dall'ascolto e basta di questo nuovo lavoro, meglio del singolo.

0: Stranger Things, Shania Twain, da questo nuovo lavoro uscito veramente da non solo da pochi giorni ma anche da poche ore, il nuovo album intitolato Little Miss Twain, piccola Miss Twain, forse c'è un ricordo di lei quando era ancora più giovane, e si tratta del settimo album in studio della pop star di origine canadese ed è stato pubblicato il 24 luglio per l'etichetta Republic Records. Un ritorno di Shania alle radici, il disco mescola il country, il rock, l'R&B, il bluegrass, ispirandosi appunto all'adolescenza dell'artista che era a Timmins, nell'Ontario. I temi personali dell'album sono testi che affrontano i periodi difficili della sua giovinezza e rendono omaggio alla figura della madre scomparsa. Il programma va avanti, vi ricordo che si chiama
1: Il Deltaplano, tutti martedì alle ore 17, in compagnia di Mauro Giovacchini, HCSP.
0: Tanto un saluto a un vecchio amico, Paolo Verrazzani. C'è qualche problema a inviare i programmi con il programma, lo StreamYard, insomma. Intanto, saluto per radio, ecco. Andiamo dal vivo. Che trio, Fabi, Silvestri e Gazzè, con questo brano Il mio nemico. L'album era dal vivo al Circo Massimo, quindi questi tre facevano un pratica da gladiatori, però cantano un brano che, se ascoltate bene il testo, questo è Il mio nemico, non ha appunto nemici.

Allora, riepiloghiamo, insomma, Nicolò Fabi, Daniele Silvestri, Mazz Gazzè, Il mio nemico, un concerto, questo al Circo Massimo, che si è tenuto nel 6 luglio del 2024, quindi ormai 2 anni fa, di fronte a circa 50.000 spettatori, e così i tre hanno celebrato i 10 anni del loro primo progetto, quando hanno fatto la tournée insieme, ecco, quindi c'erano anche alcuni artisti che hanno dato loro una mano facendo un po' l'apertura, ma anche intervenendo durante il concerto: Anna Castiglia, Emma Nolde e Daniela Pes, brani celebri del loro repertorio, in questi casi in un triplo repertorio. Andiamo avanti, ancora un saluto a Paolo Verrazzani, con la speranza che oggi un po' il calo di voce sia abbastanza limitato, perché con questo caldo, invece di migliorare, sta addirittura peggiorando. Vado avanti ancora con la musica. Dylan Scott, quindi diamo un tocco all'americana. What He'll Never Have è la canzone.

0: un brano di country, anche se diciamo di nuova concezione e tradizione, What He'll Never Have di La Scott. Non può mancare all'interno di questo programma il deltaplano, anche perché io in maniera del tutto arbitraria mi sono nominato presidente onorario del WWF, della musica country nazionale. Vabbè, credo che stia tornando abbastanza, no? Ormai i nomi come Morgan Wallen, Hal Langley e tanti altri ancora sono comuni, d'accezione comuni, e stanno entrando anche nelle programmazioni. Devo dire, a mio vanto, e una volta tanto fatemi un po' vantare, che ormai sono anni che ho cercato di riprogrammare la musica country, facendo anche una bella cernita e soprattutto ascoltando, perché l'unica cosa da fare quando sei in radio e vuoi fare un programma di musica, devi ascoltare la musica nuova, quella che non conosci. E poi naturalmente ogni tanto, come si dice, si mette un evergreen, un salto nel passato, oppure un autore di quelli di anni fa che fa un disco nuovo. Perché? Perché io almeno vado a constatare quella che io chiamo lo stato dell'arte, e che non altro non è che: sono ancora in forma? Vale ancora la pena? Beh, in alcuni casi dico di sì. Ebbene, l'artista di prima, Dylan Scott, è un americano. Dylan Scott Robinson è il nome completo, è nato a Bastrop in America il 22 ottobre del 90, cantante. Ebbene, diciamo che ha iniziato in pratica producendo un EP nel 2013, poi un brano è entrato nella vetta della classifica US Country Airplane, quelle, i passaggi radiofonici in patria, quindi in America, e ottiene il primo piazzamento nella Billboard Hot 100, e poi piano piano dischi di platino, altri brani, altri posti nelle classifiche, e quindi Dylan Scott va avanti. Noi andiamo avanti con un musicista conosciuto per far parte del grande gruppo di Tom Petty, vale a dire di Heartbreakers.
1: Your station,
0: Radio Fly.
1: Best new rock, new music.

Credo che è un po' strano, una piccola curiosità, almeno parliamo di piccole cose al di là della musica, se no gli do un'impronta troppo seria, dai, non è da me. Intanto Mike Gamble e The Dirty Noobs hanno eseguito No Regrets dal loro nuovo lavoro Mission of Mercy. Quando fai i capelli corti corti, visto che era un caldo tremendo, non mi sono neanche tagliato la barba oggi per cercare la testa, renderla libera, perché quel quarto di neurone che ancora è rimasto dentro prendesse un po' aria. Rischio l'insolazione? No, qua dentro no, per fortuna c'è un bel freschino. Ma metti la cuffia in radio, senti un suono diverso, perché i capelli in qualche modo attutiscono e modificano un po' il suono. Poi io sono talmente abituato a sentire le sfumature e quindi sono un po' in difficoltà. Vabbè, l'importante a questo punto è che regga la voce, quindi mi conterrò. Mike Campbell e The Dirty Knobs con Mission of Mercy in pratica sono la versione, si può dire, degli spezzacuori, dei Heartbreakers di Tom Petty, la versione operaia, così è il Buscadero che dice che è la versione operaia, del quale il titolare fu sempre il fidato e mirabolante chitarrista Mike Campbell, e i Dirty Knobs continuano a valorizzare quello che è un rock di old school, vecchia scuola, dove la passione per i suoni degli anni dei 70s, degli anni 70, si intreccia al blues, al rock and roll, a canzoni d'amore e anche a delle bellissime slow ballad. Questo nuovo Mission of Mercy, pur conservando la forte identità rockista dei predecessori, ne amplia in pratica l'orizzonte stilistico, facendo leva su il modo di scrivere il songwriter di Mike Campbell, che quindi non è solo un ottimo chitarrista, e poi poggia su musicisti d'accompagnamento che non temono divagazioni, improvvisazioni corali, e soprattutto non hanno paura di nessuno nel suonare. E Mike Campbell e soci rendono uno spumeggiante omaggio alla tradizione valvolare, chiamiamola così, del rock and roll. Dirty Knobs del resto significa in pratica manopole sudice, quelle per esempio di apparecchiatura, amplificatori sollecitati dal troppo uso. In Inghilterra però Knob indica anche il membro maschile, perciò la ragione sociale dei Dirty Knobs si potrebbe persino tradurre con sporcaccioni o pervertiti, ma questa la prendiamo come una battuta che ci fa, spero, semplicemente sorridere e dire: ma perché non passiamo a quei giovani ragazzi che hanno iniziato 3, 4, 5 anni fa con una imitazione palese ma non nascosta dei Led Zeppelin? Ve li ricordate, Greta Van Fleet? Nuovo singolo. Sentiamo anche loro come procedono nella loro carriera musicale, se il suono e il canto si evolve. Il nuovo singolo si chiama So You Stand.

volte rischia di vedere frantumate le sue corde vocali, la sua ugola. Ne so qualcosa io, che pure non mi sono mai messo a cantare, per vostra fortuna, perché è molto peggio di sentirmi per radio. Quindi questo nuovo singolo è uscito venerdì scorso, come è consuetudine ormai da tanti anni le case discografiche, i singoli, qualche volta anche i lavori completi, escono di venerdì. So You Stand, uscito il 31 luglio, è il secondo estratto dal quarto album in studio della band, che si chiamerà Palace for the People, in arrivo il 9 ottobre per la label Republic Records. Una potente ballata rock questo singolo, dal taglio intimo e da effetti anche cinematografici. Il primo singolo del nuovo progetto si intitolava, quello che ha preceduto questo, Play Your Games. No, vabbè, insomma, sì, è proprio così. Gruppo che è partito, come ho detto prima, il cantante faceva la voce abbastanza simile a quella di Robert Plant e anche la musica non si discostava di molto. Credo che stiano prendendo una strada, se non altro, un pochino forse più loro, più originale, pur mantenendo le caratteristiche di un gruppo rock che ha sempre amato tantissimo, e sono molto molto più giovani, i Led Zeppelin. A proposito di gruppi storici, adesso uno dei gruppi storici per antonomasia che fa un evergreen, quindi un sovrano di tantissimi anni fa, di cui vi parlerò dopo averlo ascoltato, però questa è la versione primitiva.

0: Genia. Una delle tracce, quando entrano in sala di registrazione, gli artisti ne incidono una, due, tre, quattro, cinque, quelle che sono, e poi scelgono o quella che continuano a modificare oppure quella che può andar bene. Questa è Michelle dei Beatles con il nome, è uscito da poco, Take One. Ascoltiamoci che l'inizio e la fine e un po' anche l'incedere sono, insomma, un pochino di diversità c'è.
1: Vola in deltaplano su Radio Fly.
2: Here we come. Stand by.
3: Michelle, take one.
2: Yeah. One, two, three, four.

Beh, l'inizio diverso, la fine e poi la parte, diciamo, più consistente rimane abbastanza precisa alla versione originale, però con la perfezione hanno preso la traccia, diciamo, registrata su nastro e l'hanno poi portata nel master digitale, insomma il suono, io ci sento la differenza. Poi questo non toglie che sia più bella, meno bella, assolutamente. Michel Tecuan, una delle prime registrazioni in studio, è uscita questa versione il 29 di luglio in studio di una delle canzoni più amate dall'album, ricordo, Rubber Soul, Beatles Rubber Soul Special Edition. Questa prima take intima offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo del brano, mostrando l'esecuzione della band prima che la versione definitiva fosse completata. L'ispirazione originale di Paul McCartney per Michel risale al periodo in cui John Lennon frequentava il Liverpool College of Art, dove Paul e George Harrison partecipavano spesso alle feste studentesche. Ricordando le origini di questa canzone, Paul ha detto: uno dei tutor di John organizzava delle feste e una di queste feste, seduto in angolo, c'era un menestrello con un maglione nero che cantava canzoni di Jack Braille, così faceva finta di essere francese e aveva questa canzone che poi è diventata Michel. Ed ecco da dove è iniziato tutto, con i miei ricordi, continua Macca, di questa finta canzone francese. Direi che però non è per niente finta la qualità elevatissima, la bellezza di Michel dei Beatles. Un album molto più recente di questa estate del 2026, In the Hour of Chaos, nell'ora del caos, Alison Russell qui con il featuring di Norah Jones con la canzone che si chiama Really Real.

puntata per questa Really Real Alison Russell featuring Norah Jones. L'album è il nuovissimo album di Alison Russell ed è intitolato In the Hour of Chaos. Il titolo, come si dice, è tutto un programma. La musica è sempre stata una medicina potente, o meglio, così è come Alison Russell l'ha sempre percepita, al contempo una sorta di medicina sociale e un atto qualche volta che può essere di resistenza. È fresca Alison Russell del trionfo ottenuto a Broadway nel musical Hearthstone e reduce dal successo globale al fianco di Osier, l'artista canadese, torna sotto i riflettori con questo terzo e nuovo lavoro, In the Hours of Chaos, un album che brilla fin dalla copertina e si candida ad essere il perfetto balsamo per i nostri tempi, direi abbastanza complicati. Il disco nasce da un profondo bisogno di connessione umana. L'artista dà vita a una vera e propria suite collaborativa. Non si tratta quindi poi di fare una semplice sfilata di ospiti che capitano un po' da tutte le parti, è voga comune di fare queste cose, ma di un lavoro di comunità. Russell chiama raccolta la sua Rainbow Coalition di amici e artisti per rispondere al caos del presente con la forza dell'armonia vocale. E questo album è un mosaico avvolgente di American Roots Music, dove le radici folk, ma anche country, si mescolano senza sforzo alcuno alla sensualità del R&B e anche al soul. In the Hour of Chaos è la musica è da viaggio, da ascoltare dopo una giornata pesante o da passare a un amico come un abbraccio silenzioso. È quello che ho cercato di fare in radio. Torniamo indietro nel tempo. Sappiamo che la radio e la musica sono la macchina del tempo per eccellenza. Noi non abbiamo bisogno di A.G. Welch per avere la time machine. Comunque, non era male il libro, Però andiamo indietro nel tempo ancora un gruppo. Questo è stato il primo brano in assoluto più conosciuto degli Steely Dan, gruppo che poi ha fatto la storia che sappiamo e che non ho voglia di raccontarvi, perché oggi ce l'ascoltiamo, il primo successo, Do It Again, appunto, Steely Dan.

0: musica del Deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Bye Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Any One.
2: Your music, your station.
3: I know you're trying to help me.
4: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il video summit di questa mattina sui fatti di Ceuta tra i ministri degli interni dell'Unione Europea non placa le tensioni esplose tra Madrid e Roma, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Il commissario europeo agli affari interni Brunner, nella conferenza stampa finale, ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen e ha poi espresso piena solidarietà alla Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska. Dall'Italia una decisione incomprensibile. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi. Non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E una tragica traversata dall'Algeria alle Baleari si è conclusa con la morte di 17 migranti. Erano partiti in 19 dalle coste del Nord Africa a bordo di un'imbarcazione rimasta alla deriva per 15 giorni. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per la riapertura dello stretto di Hormuz. L'annuncio è del segretario al tesoro americano Bessent. Nessun commento da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti, e confermato invece i colloqui con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo nello stretto. Dopo oltre un mese di ricerche è stato recuperato il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico in provincia di Viterbo. Luigi Cavalieri, 84 anni, era stato colto da malore dopo un tuffo in acqua durante una gita in barca. Si chiude un periodo di straziante attesa grazie a chi ha operato fino al ritrovamento del mio amato Luigi, ha dichiarato in una nota la ministra per le pari opportunità e la famiglia. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci è oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altrazzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in 4 gare in questi europei. Milano ha tributato l'ultimo saluto a Franco Baresi, grande campione e simbolo del Milan, morto a 66 anni. Migliaia le persone e le personalità intervenute, il corpo sarà cremato e portato a Travagliato, il paese della Bassa Bresciana, dove era nato. E tutto, l'informazione torna più tardi.
5: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Fly Spot.
6: Ciao, sai che ieri mi hanno portato la fibra ottica a casa? Adesso posso finalmente farmi un selfie alla velocità della luce.
7: Io ho Astranet. I selfie li faccio lo stesso, navigo senza problemi e quando li ho trovo sempre persone disponibili, preparate, che li risolvono.
6: Ma io ho il giga.
7: Io no, ma se passo dalla sede mi offrono pure il caffè. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Quello che veramente serve, c'è sempre. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. Telefono 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
5: Flyspot.

Questo è il singolo dal titolo Intermezzo Bianco di Max Gazzè, che ha preceduto il lavoro che si chiama L'ornamento delle cose secondarie. Vabbè, direi più che ha preceduto, è venuto più o meno nello stesso tempo. Il tempo era il maggio di quest'anno, del 2026, a 30 anni dall'esordio. Max Gazzè rompe gli schemi con un disco un po' atipico che va tra la sperimentazione e il prog, 20 canzoni suonate alla frequenza di 432 Hz, memoria che riemerge e una nuova visione del presente tra fragilità, responsabilità e luce che nasce dall'oscurità. Era il 1996 e veniva pubblicato Contro un'onda del mare, il primo album di Max Gazzè, che conteneva L'eremita. Oggi l'artista torna con questo L'ornamento delle cose secondarie, edito da Columbia Records Sony Music in versione CD e doppio lavoro. Il nuovo progetto, ideato dallo stesso artista, si presenta come un ritorno consapevole all'origine, ma senza nessuna nostalgia, piuttosto movimento circolare. Alcuni titoli riemergono, si trasformano, si interrogano di nuovo, è il caso proprio di brani come L'eremita parte 2, Sul filo parte 2, che diventano oggi non citazioni ma snodi di un discorso più ampio. Con il tempo si ampliano i discorsi, le vedute, si ritorna un po' sui propri passi, ma per prendere nuovo slancio. Credo che abbia fatto così il nostro Max Gazzè. Apprezzo molto questo singolo, mi piace, Intermezzo Bianco. Ma andiamo avanti, un frontman, quello dei National, un altro grande gruppo. Sono stati visti a Roma. Questo è il lavoro solista del 2025 di Matt Berning, il band leader dei National. Get Sunk, Little by Little, Matt Berning.

0: Little by Little, canzone di Matt Berninger contenuta nell'album solista del 2025 Get Sunk, secondo album per il cantante americano e band leader dei National, pubblicato 30 maggio del 2025, è stato prodotto dal collaboratore di lunga data di Matt, Sean O'Brien, che ha anche coscritto la maggior parte delle canzoni insieme a Matt. È stato pubblicato su Book Records, che è un'etichetta della Concord Records fondata da Berninger e Booker T. Jones. Ebbene, ha avuto un'accoglienza discreta, insomma, anche la critica ha dato spesso un 4 stelle su 5, che è un buonissimo punteggio, ma soprattutto alle mie orecchie suona bene. Forse ci aggiungo anche all'insieme della mia persona, no? Perché la mia idea della musica è che non si ascolta solo con le orecchie, ma credo che sia in pratica sottointeso.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici, è ora in onda.
0: E allora Cameron Whitcomb con Want for Nothing.

0: days and all of my nights and all of my pain and all of my pride and all of my flaws and all of my lies and all of my wrongs. I never get right. Need all your holy love. I ain't never really want for nothing but you.
1: Queste cavalcate che si interrompono poi ripartono sono la caratteristica di alcuni brani. Vabbè, questo diciamo che era un singolo riuscito. Nel senso riuscito, perché si trova in un album The Hard Way Complete Edition e l'artista è un cantautore, musicista, cantante canadese, Cameron Whitcomb, e il brano Want for Nothing. Vogliamo per qualcuno, per nessuno, lasciamo stare Ulisse, sembra che sia al cinema. Qualcuno ha sollevato un po' di perplessità, dice: ma non è l'Ulisse dell'Odissea? Vabbè, comunque sapete un po' com'è oggi, poi i registi cercano anche nuove e personali interpretazioni. Oggi, insomma, da sempre, qualche volta in maniera anche un po' troppo marcata la differenza, perché se vai a un film dove, insomma, il film parla di Ulisse, quantomeno ti aspetti qualcosa che sia abbastanza attinente alla storia. E attinente alla storia è il prossimo interprete, alla storia musicale, ma anche alla storia personale, senza ombra di dubbio.
2: Du, bist der Hörer, wir sind das Radio.

Gabriel, chi è che non lo conosce? Soprattutto quelli come noi, come me, insomma, con queste mesh ai capelli che ci sono costate così tanta fatica, lo segue da tanto, tanto tempo. Adesso tra Plenilunio e Novilunio si snodano i singoli che anticipano l'uscita agli inizi dell'autunno del nuovo lavoro di Peter Gabriel. Un altro nuovo singolo uscito proprio da qualche giorno, One by One Brightside Mix. E poi qualche notizia, ma semplicemente la mettiamo in fondo. Ascoltiamoci Peter Gabriel on One by One Brightside Mix.

0: Arsena, ma sono io che mi dimentico poi di abbassare i livelli. Ero preso da One by One, Brightside Mix, il nuovo singolo di Peter Gabriel, inconfondibile la voce, ma ormai anche l'impronta sonora e i vari arrangiamenti sono noti. E ricordo che questo è uno dei brani contenuti in quello che è il nuovo progetto OI, e questo per Peter Gabriel, ma anche per chi l'ha compreso, la critica, gli estimatori e quanto altro, rappresenta un punto di rottura radicale con le logiche della odierna ed attuale discografia contemporanea. Sarebbe un errore interpretarla come una novità o il frutto di un'estrosità tardiva, senile. Osservando la parabola cinquantennale oltre di Peter Gabriel, emerge chiaramente come la sua intera carriera solista sia stata un sistematico atto di guerriglia e strutturale semiotica contro le regole del mercato. Laddove l'industria discografica ha sempre cercato la standardizzazione del prodotto per massimizzarne poi il profitto, Peter Gabriel ha risposto decostruendo i formati, l'estetica, la tecnologia, infine il tempo stesso della fruizione musicale. Il suo però non è stato un semplice esercizio di stile, bensì una ricerca ostinata volta a restituire alla musica quella dignità culturale e quella forza di mediazione sociale che avevano caratterizzato la grande stagione dei 70s, degli anni 70, un'epoca in cui la complessità formale camminava di pari passo con l'impegno intellettuale collettivo. Vabbè, i brani escono come il disco precedente, questo è OI, e l'altro del 2023 è IO, stessa formula. I brani escono uno alla volta in corrispondenza del plenilunio con i Brightside Mix curati da Mark Spike Stent e del novilunio con Darkside Mix curati da Chad Blake. Il disco esplora poi temi legati all'intelligenza artificiale, alla transizione tecnologica e al nostro rapporto in generale con la natura.
1: Il Deltaplano, musica per trasvolatori oceanici e pindarici. Su Radio Fly.
0: Clamori di una strada molto transitata. Arrivano The Woman Sister e Chauffeur.

0: qui siamo molto dentro la musica soul con questo gruppo di tre belle, sembrano anche belle ragazze, brave, vocalmente, forse anche musicalmente senz'altro, The Womack Sister Chauffeur, tratto, o meglio, un singolo estratto che anticipa il nuovo lavoro The Womack Sister, che sarà intitolato If I Let You e che uscirà il 14 agosto, quindi tra una decina di giorni, tramite l'etichetta Dapton Records. Quindi questo era un singolo, panoramica, il genere, l'ho detto, soul, pop, vintage, groove, ispirati alla Tamla, Motown, alla Stax, sfumature latine. Il tema dell'album, una riflessione sulle pause, sul prendersi del tempo nelle relazioni, però rimanendo fedeli sempre a se stessi, quindi ponderando il tutto, cercando un equilibrio, cosa che quando si parla di relazioni e di sentimenti non è per niente facile. Veniamo con un gruppo che si chiamano Nugenea.
1: Il Deltaplano. Music First by Cispi.
0: Ah, diamo così un tocco estivo, siccome questa è la Summer Edition 2026 del Deltaplano, programma che di solito va il martedì, ma siccome manca il biplano sino a settembre, allora viene, come si dice, allargato anche al giovedì, dalle 17 alle 19 e le varie repliche. Nugenea interpretano questa canzone che si chiama

apparente leggerezza in questo brano Carré di Nugenea, tratto da quello che è il loro nuovo lavoro uscito il 1° maggio di quest'anno per NG Records e People of the Moon, la gente della luna, forse anche per sottoscrivere la faccenda che spesso noi umani siamo molto lunatici. Composto da Massimo Di Lena e Lucio Aquilina, il progetto si spinge sin oltre le radici che sono comunque mediterraneo verso groove diciamo globali e anche cantati multilingue, tra cui anche un dialetto, stili musicali, una miscela di funk, disco, afrobeat, tropica, jazz fusion che passa dalle sonorità locali partenopee e un groove universale. Ebbene, adesso cosa ne dite di un po' di blues? E blues sia, ma allentatevi le blues perché fa caldo, bisogna prendere aria, bisogna prendere soprattutto dell'ottima buona musica. In questo caso il brano è The Blues Never Die.

Guarda caso, un brano di blues che si chiama The Blues Never Die, il blues non può morire, non morirà mai. È questo gruppo che si accompagna con un armonicista eccezionale, sono i GA 20W, Charlie Musselwhite, moderni portabandieri del blues. I GA 20 tornano a unire le forze con il leggendario maestro dell'armonica Charlie Musselwhite per questo Blues Now, un album recentissimo. L'album è composto da 10 brani e riunisce due generazioni di musicisti blues accomunati dall'amore per la grezza forza ed emotiva del genere nella sua declinazione chicagoana, di Chicago, proveniente da Chicago, ecco, almeno non ci si sbaglia. Registrato live in studio, l'album Blues Now abbraccia la spontaneità, l'energia e persino le imperfezioni, esattamente il modo in cui il blues dovrebbe essere vissuto e suonato. Vola il

0: non so se l'avete compreso, ma questa canzone si chiama This Love. Lui è Lenny Kay, leggendario chitarrista del Patti Smith Group, pioniere della musica punk, che è venuto, diciamo, in questi giorni con un lavoro solista nuovissimo intitolato Going Local, tramite la famosa etichetta Yep Rock Records. Il disco arriva per Lenny Kay all'età di 79 anni, che lo definisce poi a sua volta il suo lavoro più introspettivo e autobiografico. Collaborazioni in questo lavoro, chiaramente Patti Smith per prima, che ha co-scritto insieme a Lenny il brano Solstice. Partecipano anche il pianista jazz Matthew Shipp, Tim Carbone, John Jackson e il polistrumentista David Mansfield. Lo stile musicale l'avete sentito, ma poi il disco per intero spazia tra sonorità che vanno tra il folk, il rock e il genere americana, e con le chitarre un po' vintage, prediligendo un approccio asciutto, intimo e anche molto radicato in questa musica e nel grande personaggio qual è Lenny Kay. A proposito di personaggi che sono ritornati ad incidere, ve li ricordate mica The Strokes?
1: Any one, du bist der Hörer, wir sind das Radio.
0: Radio Fly, in FM, sul Dub Plus, in streaming, sui social. Eccoli qua, ritmo con The Strokes, questo brano è Lolly in the Future.

0: esordirono con l'album Is This It, era i primi anni 2000, quindi indie rock. Adesso se ne tornano con questo Reality Awaits, The Strokes, Lolly in the Future, è uno dei singoli che hanno ricavato. Il manifesto nel loro album d'esordio di Is This It, dell'indie rock degli anni 2000, e vittime anche di un'immagine che era comunque un po' esagerata, stereotipata. E la band nel 2001 avrebbe salvato il rock, così titolavano i più famosi magazine all'epoca, i ragazzi con le giacche di pelle, i jeans stretti e l'attitudine rock and roll. Oggi questa immagine è un po' sospesa tra il mito e la memoria, e forse anche ingabbiato con questo nuovo Reality Awaits, dove gli Strokes stessi provano a rompere in pratica gli schemi, a ribellarsi al loro stesso mito.
1: Il Deltaplano, Music First.
0: Sabato sera alla Fortezza qui ad Arezzo abbiamo visto veramente un bellissimo concerto con Niccolò Fabi. Non l'avevo mai visto dal vivo, lo conosco da disco se non altro da una decina di anni a questa parte, dove apprezzo le nuove discografie di Niccolò Fabi, i nuovi lavori usciti.
2: Sono giorni limpidi come i primi di quest'anno.

sicuramente vedendo un bel concerto e vieni in radio, un brano almeno lo devi programmare. Allora ho scelto questa filosofia agricola dall'album del 2016 di Niccolò Fabi, una somma di piccole cose. Credo che sia stato forse il primo lavoro che mi ha fatto veramente apprezzare Niccolò Fabi, forse per, diciamo, mia superficialità, non voglio dire che prima non facesse buoni lavori, ma più passa il tempo più mi sembra ottimo. Bene, lasciamo stare la filosofia agricola di Niccolò Fabi. Quello che è il penultimo brano di oggi è un brano tratto dal secondo album For Every Man, tantissimi e poi tantissimi anni fa. Jackson Browne, la canzone si intitola Our Lady of the Well.

0: Our Lady of the Well, Nostra Signora del Bene, Jackson Browne, dal secondo lavoro For Every Man, risale al 1973. Vi lascio con un album nuovo per Aaron M.F. Olson, Songs Album True. Personaggio Aaron M.F. Olson, piuttosto eclettico, da Los Angeles. Qualcuno di voi potrebbe averlo riconosciuto quando militava nel gruppo dei L.A. Takedown, autori di 4 album, o per le sue collaborazioni con Vetiver, Bedouin e altri ancora, con realizzazione di musica strumentale destinata al cinema o alla televisione. Ma di tanto in tanto Aaron M.F. Olson si ricorda di essere un valido singer, songwriter, e allora pubblica dischi di canzoni intitolandoli semplicemente come questo nuovo Songs Album, in questo caso True. Chitarre acustiche, elettriche, basso, tastiera, armonica, synth, poi clarinetto, fagotto, tromba, chitarre extra, insomma, questo dà l'immagine anche della, diciamo, dell'impatto sonoro, della sonorità di questo Songs Album True. È un disco un po' forse fuori dal tempo, probabilmente lo ascolteranno un pochi, ma io sono qua per farvelo ascoltare. Però chi lo farà, ne sono abbastanza certo, se ne innamorerà. E allora concludiamo con
1: Deltaplano, Music First,
0: Aaron M.F. Olson, Gilded Lawns of Summer. E con questo brano che Mauro Giovacchini vi lascia, vi ringrazio per l'ascolto. L'appuntamento va domani l'altro per la Summer Edition, la puntata numero 2 del Deltaplano. Rimanete su Radio Fly. Grazie.

0: musica del deltaplano. Il martedì pomeriggio alle ore 17, di notte il lunedì alle 22:30. Vai Cispi e buon volo a tutti.
1: DJ Any One.
2: Your music, your station.
3: I know you're trying to help me.
4: Buonasera dalla redazione, in studio Alessio Galea. Ancora attenzione tra Madrid e Roma che, dopo i fatti di Ceuta, ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Al termine del summit di questa mattina tra i ministri degli interni dei 27, il commissario europeo agli affari interni Brunner ha certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nella zona Schengen, mentre il ministro degli interni spagnolo Grande Marlaska ha chiesto all'Italia di revocare subito i controlli. Smorza i toni il titolare del Viminale Piantedosi: non sono misure contro la Spagna ma per la sicurezza interna. E nella riunione sono stati assunti una serie di impegni condivisi: continuare a combattere il traffico di migranti, rafforzare le frontiere dell'Unione e instaurare partenariati solidi con i paesi terzi. Quanto all'altro punto sul tavolo, gli hub per i rimpatri proposti dall'Italia sul modello Albania, Brunner ha specificato che sono legittimi ma al momento sono 5 o 6 i paesi che si sono impegnati a discuterne. Resta dunque l'opposizione di Francia e Spagna. Potremmo raggiungere un accordo con l'Iran entro domani per riaprire lo stretto di Hormuz. Lo ha annunciato il segretario al tesoro americano Bessent. No comment da parte dell'Iran, che in precedenza aveva negato l'esistenza di negoziati in corso con gli Stati Uniti. Il portavoce del ministro degli esteri iraniano Baghei ha aggiunto che gli unici colloqui in corso riguardano le discussioni con l'Oman sulla riapertura del traffico marittimo a Hormuz. Ma l'annuncio di Bessent sulla possibile riapertura dello stretto tonifica le borse in positivo. La chiusura delle piazze europee: Milano tra le migliori, guadagna l'1,2%, in positivo anche l'avvio di Wall Street, in calo le quotazioni del greggio. Tuttavia le tensioni nell'area del Golfo Persico mantengono alti i prezzi finali dei carburanti. Nel nostro paese il prezzo del gasolio è arrivato a 2,10 euro al litro in modalità self lungo la rete stradale, è il più alto dal 29 luglio. Stabile il prezzo della benzina intorno ai 2 euro al litro, sempre in modalità self. Intanto il Consiglio dei Ministri, riunito questa sera a Palazzo Chigi, non discuterà la proroga del taglio delle accise. Si attendono prima i dati sulle entrate IVA sui carburanti per valutare l'attivazione di eventuali accise mobili. Ancora grande Italia agli europei di nuoto a Parigi, Ginevra, Taddeucci e oro nella 10 chilometri in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. E questa sera la finale femminile nei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualifiche, grande favorita Chiara Pellacani, a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. È tutto, a più tardi.
5: 98.5 106.1, le radiofrequenze della tua radio preferita. Radiofly.
6: Ben trovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende una giornata di mercoledì ancora rovente su buona parte dell'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree del centro e sulla Valpadana, dove si arriveranno a toccare i 38-39 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma comunque anche qui avremo tanta afa ed umidità. Per quanto riguarda la situazione meteorologica, da segnalare nella seconda parte della giornata: temporali di calore isolatamente su Alpi, Prealpi e lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
5: Flyspot.
7: Ti sei mai chiesto quanto costa al pianeta Terra un tuo selfie? Ogni secondo, per l'energia che serve per i social, inviare email e stare connessi, vengono usate risorse che impoveriscono e inquinano il nostro mondo. Ti abbattono i costi, ti aumentano i giga, ma nessuno ti parla di ecologia e green per internet, mentre lanciano fumosi quanto inquinanti razzi per i satelliti. Astranet invece da sempre lo fa, utilizzando dove possibile energia da fonti rinnovabili. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. L'internet green che pensa anche al nostro futuro.
5: Flyspot.

0: Buongiorno amici di Radio Fly e benvenuti ad una nuova puntata di E ora arriva il bello. Buongiorno Cri.
1: Buongiorno Vanna, buongiorno a tutti.
0: Ovviamente sempre con la nostra compagna di avventure Cristina Rotellini. Come stai Cri?
1: Benissimo, benissimo, perché siamo a parlare di bello, quindi esatto. Siamo belli carichi, portiamo un pizzico di bellezza nella vostra giornata, speriamo.
0: O almeno ci proviamo.
1: Ci proviamo.
0: Esatto, esatto. Allora Cri, tema di questa puntata.
1: Sì.
0: Noi anzi rifacciamo un po' alla scorsa puntata, rifacciamoci un po' a quella.
1: Sì, sì, sì, avevamo parlato di bellezza nel cinema.
0: Esatto.
1: E avevamo un po' fatto un piccolo viaggio, come facciamo ogni volta, sui film più belli, sui momenti, su come il regista cerca di creare la bellezza attraverso la luce, attraverso i luoghi. E poi abbiamo pensato che tanti film alla fine vengono girati perché ispirati dai libri, dalla letteratura. Quindi bellezza e letteratura, bellezza e libri, che non sono poi così dimenticati in un mondo di tecnologia, no? Perché oggi pensiamo chi li legge più questi libri?
0: E invece
1: anche stamani sono andata a prendere il caffè a Sinalunga, quindi saluto il bar della stazione di Sinalunga perché gli avevo promesso, e ci siamo messi proprio a parlare con il barman di libri. Quindi mi ha veramente fatto una lista infinita di libri, io ho letto questo, ho letto quest'altro, quindi diciamo che si legge più di quanto si crede.
0: Assolutamente, sì, sono d'accordo.
1: E ho trovato una notizia con cui iniziare la puntata che spero sia interessante anche per voi, perché parliamo di bellezza, parliamo di libri e tanti giustamente pensano al contenuto, quindi il libro più bello per argomento, e ci arriveremo. Però c'è una cosa tanto interessante secondo me: lo sapete che viene premiato anche proprio il libro più bello esteticamente, cioè come se fosse un concorso di bellezza del libro, e noi abbiamo un piccolo orgoglio italiano, perché nel 2024 ho letto che è stato assegnato alla Fiera del Libro di Lipsia il Best Book Design Award, cioè il libro proprio più bello per copertina, per grammatura, per font utilizzato. È stato Critical Coast, stampato da Grafiche Veneziane. Lo facciamo vedere?
0: Allora,
1: abbiamo
0: sì,
1: una foto.
0: Abbiamo una foto che aggiungiamo adesso.
1: Sì.
0: È questa qui?
1: Esatto, bravissima. Come vedete, appunto, viene premiata proprio l'estetica, quindi la cura della grafica, di come vengono impostate le pagine, poi appunto chi dà il premio, no? Tocca anche il libro, la copertina, eccetera. Quindi questo, ragazzi, è orgoglio italiano, perché è stato stampato in Italia, appunto a Venezia, e ha vinto lui, libro più bello 2024, è nostro,
0: sì.
1: Caravanna.
0: Effettivamente è particolare,
1: è molto bello, è molto bello, e ci fa anche riflettere secondo me su un argomento che oggi ha preso molto campo anche appunto nel settore libri, che è anche la bellezza, perché oggi non si sceglie più un libro per la storia che racconta, no? Diciamo che è un po' il social ante litteram, appunto, perché prima per uscire dalla propria realtà e sognare leggevamo, però oggi viene scelto un libro anche proprio dal punto di vista estetico, cioè è diventato proprio un oggetto da collezione, di design, da mostrare in casa, anche sui social, che però hanno un po' rivendicato proprio il concetto del libro e della lettura, e quindi si sceglie un libro anche dalla copertina
0: più bella.
1: Sì,
0: che poi effettivamente quando sei a scegliere un libro in libreria o in biblioteca, no, ti attira un po' anche la copertina, un
1: certo,
0: po' più particolare,
1: se non vai già con le idee chiare,
0: sì,
1: vai per...
0: Sì, è vero, perché a volte capita anche che tu vai con la lista, perché magari consiglio di un amico, consiglio,
1: certo,
0: dei social, consiglio...
1: Lo devo leggere da 10 anni, ancora non l'ho letto.
0: Esattamente. Però capita anche che tu sia proprio colpito dall'immagine della copertina. Anche
1: assolutamente.
0: Questo,
1: e infatti
0: questo è vero.
1: Mi sembra che ti ho mandato anche una foto di una bellissima copertina.
0: Che adesso facciamo vedere.
1: Sì, perché questo è sempre il libro che ha vinto nel 2024.
0: Okay.
1: Perché vedi, viene premiata anche appunto la fantasia con cui viene scritto. Vedete,
0: okay,
1: la grafica,
0: certo,
1: molto bella. E poi c'è questo libro, lo riconoscerete
0: assolutamente
1: tutti. Questa è una famosissima collana che sta ristampando i grandi classici in maniera aesthetic, cioè molto piacevole agli occhi. Questo ad esempio è Orgoglio e Pregiudizio, con questo pavone bellissimo, e insomma, dai, averlo in casa anche un libro così, no? Averlo nella propria
0: libreria
1: certo, personale.
0: Ma scherzi, come questo Orgoglio e Pregiudizio ci sono proprio altri libri che servono proprio quasi da arredo.
1: Ah,
0: ok, quindi non tanto tanto per la loro storia, ahimè, anche se in realtà ce ne sono alcuni che adesso faremo vedere che sono interessanti, però proprio perché fanno d'arredo, tipo uno è questo. Il meraviglioso mago di Oz,
1: che sembra un quadro, lo
0: vero,
1: possiamo dire,
0: chi, un non, quadro, davvero.
1: Chi non ci sta vedendo in video, andatevelo a cercare, il meraviglioso mago di Oz, con questa copertina veramente colorata, bellissima, molto curata, fa veramente da arredamento. Sono i famosi coffee table book,
0: quelli
1: che mettiamo sul tavolino dove ci prendiamo il caffè con gli ospiti e danno quel tocco in più.
0: Sì, proprio da arredo. Un altro è questo. Anche questo è molto, molto particolare, poco colorato, e si chiama appunto Chiamateci Streghe.
1: Sì, l'illustratore qui ha uno stile molto particolare, è stato scritto per quello.
0: Sì, sembra quasi proprio acquarello.
1: Esatto, sì.
0: Poi ovviamente questo famosissimo libro, Lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde.
1: Sì, molto apprezzato, tra i libri anche molto apprezzati nelle scuole, perché poi vedremo, hanno fatto anche un po' di ricerche sui libri che piacciono di più, no? A scuola.
0: E anche questa, devo dire, copertina coloratissima, molto particolare,
1: impattante. Hotel Magnifique,
0: anche questa
1: ci piace,
0: bellissimo.
1: Prendete appunti anche di libri che non abbiamo ancora letto. Questa è di Taylor, ad esempio, non l'ho letto, Hotel Magnifique,
0: no, nemmeno io.
1: Sta per arrivare l'estate, quindi un po' di libri da portare in montagna o in spiaggia
0: va bene. Poi c'è anche questa, che credo sia, ora lo riesci a vedere il titolo? Gustave Doré? Non si legge.
1: Io sono cieca, ragazzi. Cioè, ben piace
0: non
1: la Vanna, perché lei è più giovane di me e quindi si avventura.
0: Ma perché è sfocato,
1: in
0: vabbè.
1: Queste immagini dove io non vedo niente, praticamente mi saluto in video, vado sulla fiducia, cioè quello che non sia scritto a caratteri cubitali.
0: No, ecco. Vabbè, la ragazza che cade in fondo al mare, anche questo molto bello, molto bello il libro.
1: Sì, sono tutte copertine artistiche, questa è stata una ricerca fatta, credo che questa ricerca che stai citando è stata fatta da Vogue.
0: Esatto, sì.
1: Ovviamente è un magazine che parla di moda, bellezza, anche tendenze culturali, e ha stilato appunto questa classifica dei libri più amati esteticamente
0: però
1: quelli che io riesco a vedere, ovviamente, anche gli altri.
0: Ecco, queste, diciamo, sono queste 10 più o meno, queste
1: che vanno
0: foto
1: ad avvalorare
0: qui.
1: Quello che abbiamo detto, che scegliamo un po' il libro anche in base alla copertina. Poi ci sono ovviamente dei libri apprezzati per il contenuto, perché sono importantissimi e definiti belli proprio per l'importanza. È stata fatta una ricerca qualche anno fa, ad esempio, che ha coinvolto, pensa, 140.000 classi dal Ministero dell'Istruzione per scegliere i libri più amati. Un po' più in basso nella classifica è apparso anche il dottor Jekyll e Mr. Hyde, un po' anche per la storia coinvolgente, no? Ai ragazzi piace anche un po' questa idea di avere la dualità, l'avere due essenze di fatto, però i libri più amati, pensa, in assoluto, e ci fanno ben sperare, sono stati Se questo è un uomo di Primo Levi,
0: certo.
1: Sì, quindi, diciamo, si spiega da solo l'importanza storica di questo libro. Il diario di Anna Frank, sempre per appunto l'argomento doloroso, che viene trattato però, diciamo, anche con una profondità, una bellezza, un'eleganza commoventi. E poi c'è Il piccolo principe, che è veramente un libro di Antoine de Saint-Exupéry che penso che andrà avanti, sì, e poi generazioni, no? Perché questi sono dei pochi libri che ci portiamo veramente di generazione in generazione. Perché anche qui, con semplicità, si parla di amicizia, amore, bellezza, senza fronzoli, ma con una poesia che viene apprezzata da tutte le generazioni. Quindi il libro sia dei genitori, dei bambini, dei ragazzi, anche un po' il nostro libro, no? Perché ne abbiamo parlato anche prima di iniziare la puntata, no? Di quei libri che comunque ci fanno un po' sentire a casa.
0: Vero, sì, nel nostro posto sicuro, ecco.
1: Sì.
0: Allora, per chi ci sta ascoltando in radio, facciamo una piccola pausa con una canzone, ovviamente, che ci preannuncia l'inizio dell'estate, no?
1: Sì,
0: abbiamo scelto Jovanotti con L'estate addosso.
1: L'estate addosso.

0: eccoci ritornati.
1: Non ci siamo mai lasciate.
0: Ok, quindi Cri, di cosa appunto stavamo dicendo?
1: Stavamo dicendo i libri più amati dai ragazzi, dalle classi. Appunto abbiamo citato Se questo nuovo, Diario di Anna Frank e Il piccolo, principe. Di questa veramente ricerca che ha coinvolto tantissime classi, 140.000 in tutta Italia, e questi sono i libri, diciamo, che vengono apprezzati di più. Mi è piaciuto tanto anche leggere di come la lettura sia, pensa, fra gli hobby quello più apprezzato quando si tratta anche di conoscere nuove persone. Cioè è venuto fuori che ci sono degli hobby red flag, come oggi insomma ci piace definire, cioè tipo da allarme rosso, degli hobby che non vengono apprezzati dalle altre persone. Non parlo solo di a livello magari conoscere qualcuno per uscirci insieme, proprio in generale la lettura è uscito fuori essere il hobby
0: un punto in più
1: più amato. Sì, cioè se conosciamo una persona e ci dice io leggo, è qualcosa insomma che viene molto apprezzato. È stato anche studiato che chi legge ha in generale una vita più soddisfacente, quindi se ci stavate ancora pensando
0: è il momento di iniziare,
1: iniziate a leggere.
0: È il momento di iniziare a leggere.
1: Tu hai un libro preferito?
0: Sì,
1: Anna?
0: Sì, allora ce l'ho. Premetto che veramente memoria dei titoli di libri pari a zero.
1: Sì, cioè l'epoca memoria, io ci vedo poco, siete in ottime mani.
0: Va, perfetto. Però un libro che veramente mi ha lasciato, cioè molto mi ha emozionato e mi ha proprio fatto entrare all'interno della storia è Stand By Me. Stephen King,
1: okay,
0: che forse è stato uno dei primi libri che ho letto di quando ero magari più ragazzina, però me lo sono portata dietro durante tutti gli anni, quindi mi ha veramente segnato, capito? Questo libro
1: è interessante perché tu vedi il libro bello e la bellezza la identifichi con qualcosa che diciamo che accompagna la tua storia, è come anche un punto fermo, no? Cioè tu sei andata avanti, però questo libro in questo
0: c'è
1: senso
0: c'è sempre stato,
1: esatto, ti ha seguito e ti è rimasto nonostante la memoria un po'
0: sciopero.
1: Ti è rimasto perché appunto che cosa, bisogna anche chiedersi questo, no? Che cosa fa di un libro, cosa lo fa essere bello per voi, no? E ognuno poi ha la sua
0: risposta. Assolutamente.
1: Io ad esempio, il mio ne parlavo proprio stamattina mentre bevevo il caffè e ci siamo trovati infatti con il mio interlocutore. Io amo molto, e qui qualcuno mi odierà perché non tutti lo amano, Baricco. Mi piace tantissimo, e viene spesso citato Seta, che è stato un capolavoro, c'è stato fatto anche un film, è molto apprezzato. Io di Alessandro Baricco amo molto Oceano Mare, anche perché nel mio caso l'ho letto in un momento invece ero un po', diciamo, in difficoltà, e non so come, ma Baricco per me riesce a trovare parole all'inspiegabile, cioè anche quei sentimenti, quegli stati d'animo un po' particolari o confusi, lui riesce a metterli per iscritto con le parole, riesce ad esprimerli. Quindi per me la bellezza di un libro è anche quando sblocca qualcosa dentro di noi che non riusciamo a dire, no? E lo troviamo scritto nelle parole o nelle vite degli altri, insomma, in quello che
0: è
1: poi
0: perché
1: viene
0: un po'
1: raccontato.
0: Ti immedesimi anche nella storia, no? Del libro.
1: Sì,
0: è questo il vero incantesimo dei libri.
1: Sì, infatti ne avevamo parlato anche con il cinema, ma tutto parte dal libro, perché diciamo il cinema è venuto dopo. Il libro era il modo in cui si viaggiava e ci staccavamo. Infatti, un tempo sui treni, sugli autobus, tutti avevano un libro, tante persone avevano un libro. Oggi ahimè abbiamo gli smartphone.
0: Ma forse ti direi che stiamo ritornando un po' a quel
1: brava
0: a quel mondo lì, perché ti ricordi quando abbiamo parlato del vintage, di questa moda che ritorna, diciamo del bello del passato, no? Secondo me questo un po' sta tornando anche nei libri, forse, speriamo.
1: Esatto, te lo confermo, perché dicono le ricerche recenti che anche la comunità dei ragazzi che ad esempio usa tantissimo TikTok, c'è proprio tutta una parte dedicata ai libri, e pensa che l'80% di loro ha risposto che rispetto a leggere il libro sul cellulare piuttosto che sui vari dispositivi, no? Che hanno impazzato
0: il tipo mercato, iPad,
1: esatto,
0: quasi
1: un po' di anni fa, tantissimi, l'80% 10% di loro preferisce il libro fisico, proprio per tutta una serie di motivi che abbiamo visto anche prima, però anche per un ritorno proprio al possedere qualcosa che ha una storia e che quindi insomma ci ricorda che esistevamo anche prima dei social e di tutta la tecnologia.
0: Vero, verissimo. Allora, noi abbiamo parlato dei libri che ci piacciono.
1: Certo, ovviamente poi scriveteci anche voi nei canali social, sia quello della radio che nel mio, parlateci dei vostri libri, di quelli che amate, ma sì, ci sono anche
0: quelli più odiati, ahimè, ci sono, e come sono, se ci sono.
1: Ci sono. Allora, come sempre, sono classifiche ovviamente non esatte, non matematiche, perché la lettura è qualcosa di soggettivo e quindi, come abbiamo sempre detto, certo, non si può dire il più bello, il più brutto per tutti, però ci sono dei libri, diciamo, che negli anni hanno un po' acceso le critiche, e partiamo subito da quello che secondo me è anche un po' più divertente, che forse la generazione anche mia si ricorderà, quando è uscito 50 sfumature di grigio. Sono loro o è lui il libro, queste 50 sfumature che tanto amate, tanto odiate, perché come sapete, diciamo, è un libro, possiamo dire, un po' che parla di sesso, di sensualità, di erotismo, però secondo molti ne parla in modo un po', diciamo,
0: un po' così,
1: sì, con poca grazia,
0: ecco.
1: E soprattutto odiato da molti, perché qui penso che sia stata più la comunità maschile ha risposto, ha creato aspettative non realistiche sulla vita di coppia, sul corteggiamento, sulla vita sessuale, eccetera.
0: Mi è venuta una curiosità: da chi è stato scritto questo libro? Da una donna o da un uomo?
1: Ma lo sai che
0: dovremmo guardarci, perché ecco lì allora potremmo capire tante cose.
1: No, io mi ricordo che ci fu una diatriba su questo,
0: sì?
1: Non si è sicuri in realtà se sia una storia raccontata, ma che in realtà l'opera fosse di un uomo o di una donna. Perché anche su questo, no? Su questo genere c'è molta, come dire, lotta, c'è molta discussione, perché tantissimi libri che possono essere attribuiti a uomini li avevano scritte le donne anche in passato, no? È famoso, sì, il caso famosissimo di Anais Nin, che lei per tanti anni è stata una scrittrice, diciamo, sotto dietro anche a nomi più importanti, e dopo uscì con i suoi libri erotici, romanzi erotici, i propri diari, dove si parlava senza,
0: certo,
1: censure della sua vita libera, appunto.
0: E ti confermo che è una donna.
1: Che è una donna, e forse non piace agli uomini. Mm-hmm. Però anche questo, mi sembra che ci fu una discussione sul fatto che si fosse ispirata anche, insomma, avesse avuto aiuto da una parte maschile.
0: Ho capito.
1: Però, diciamo, anche qui lasciamo porte aperte. Diteci che cosa pensate di 50 sfumature di grigio, più che del film, del libro, perché poi sappiamo che il film, no, viene un po' modificato e romanzato. Un altro libro odiatissimo, e qui torniamo in Italia, siamo in Italia, che però secondo me è una storia molto interessante, e ora, diciamo, lo troviamo veramente nelle bancarelle di tutti i mercatini, perché la gente nega di averlo letto.

0: di Roma. Dopo, il grande successo arriva solo nel 2004, e questa, a prescindere poi dal libro che vi piaccia o no, è anche una storia di speranza che vogliamo dare, no? Nel senso che spesso tanti artisti e creativi si stoppano al primo rifiuto, al secondo rifiuto, al decimo rifiuto. Tante cose hanno bisogno di tempo per poi venire fuori, no? Quindi è lui vero. Fa il successo poi nel 2004 con il film, lancia Riccardo Scamarcio e poi vabbè diventa molto amato perché comunque fa molto successo, poi torna un po' nel dimenticatoio, però di fatto Tre metri sopra il cielo ha segnato una generazione, sì, quindi anche i ragazzi della mia generazione tutti si ricordano al liceo che venne fuori, insomma, alle superiori questo libro.
1: Sì, sì, la mia sicuramente non tanto per il libro, ma sicuramente per il film,
0: perché, per il film.
1: Sì, ma fantastico. Pensa, non conoscevo la storia, vedi, sì. Dietro questo.
0: Sì, sì, diciamo che è proprio partito come un libricino autostampato, poi i ragazzi se lo passavano, lo fotocopiavano. Interessante. No, ripeto, perché comunque ci ha voluto 12 anni perché quest'opera raggiungesse il successo, a prescindere, ripeto, dal gusto che piaccia o no, però è proprio il messaggio che vogliamo lanciare, no?
1: Sì, a non mettete mai in discussione il vostro valore, che prima o poi ci sarà qualcuno che l'apprezzerà. Vero.
0: A qualcuno può piacere. E poi c'è il terzo libro, che sono I Promessi Sposi. Qui passiamo ai libri più odiati per altro motivo. Promessi
1: Come
0: Sposi,
1: dargli torto?
0: Perché diciamo sono un po' un
1: l'incubo di tutti gli studenti.
0: Esatto,
1: ragazzi,
0: esatto. Oggi non so se vengono studiati quanto li studiavamo noi, però per noi veramente questo Renzo e questa Lucia che non si sposavano.
1: Sì, no, assolutamente.
0: Un incubo allucinante, bello, capolavoro, sì. Però diciamo per il peso che aveva nelle vite degli studenti, ecco, si è guadagnato
1: il peso sulle nostre vite,
0: il trauma. Cioè, salutiamo Renzo e Lucia, scusateci, però vi vogliamo bene, però ci avete traumatizzato.
1: Sì, davvero, assoluto. Guarda, sono d'accordo su questo, sono davvero d'accordo. Va bene, Cri.
0: Mandateci i vostri ovviamente libri più odiati anche, e mi raccomando, insomma, siate magnanimi, non offese pesanti, però insomma libri che comunque vi hanno un po' stressato, traumatizzato. E niente, io non so, vorrei salutare se posso con tre frasi bellissime che ho trovato sulla lettura. La prima dice: ogni lettore quando legge se stesso. È un po' quello che abbiamo detto in puntata, sì, l'ha detta Proust, e è vero, cioè un po' leggiamo anche per inconsciamente ritrovare dei pezzi di noi che non riusciamo un po' a esprimere. Un'altra frase bellissima che dice Kafka è quella che mi dicevi anche tu, che il libro è un'ascia che rompe il ghiaccio dentro di noi, quindi leggiamo anche un po' per crescere, no? Non solo per intrattenimento, però per dare un'evoluzione, insomma, a quello che siamo,
1: quella scossa di cui abbiamo bisogno
0: per sbloccarci. E poi vabbè, questa è un'attrice che io amo, che è Virginia Woolf, conclude dicendo che a volte penso che il paradiso sia leggere continuamente e senza fine. Quindi noi vogliamo anche ribadire quello che abbiamo detto tante volte: mi raccomando, è importantissimo il patrimonio che abbiamo, il fatto che ci siano ancora delle librerie che veramente tutte le settimane, tutti i mesi anche ci propongono sia i classici ma anche libri nuovi, quindi anche se avete dei nuovi libri che noi non conosciamo e ci volete proporre, perché leggere è veramente importante, quindi mi raccomando.
1: Esatto, ascoltiamo i vostri consigli.
0: Inizia la bella stagione, sì, il cellulare, sì, le cuffie, sì, la musica con Radio Fly, però anche un buon libro.
1: Brava Cri, bravissima. Io ti ringrazio, Cri, e noi siamo appunto in chiusura di questa penultima puntata.
0: Sì, diciamo che stiamo un po' chiudendo il cerchio, quindi vedremo poi la prossima puntata, penso ci sarà una piccola sorpresa per come parleremo del bello, ma vi terremo aggiornati, quindi se volete continuare il viaggio con noi, state sintonizzati, perché insomma
1: ce ne saranno delle belle,
0: sì,
1: dai.
0: Sì, sì.
1: Grazie Cri, e grazie a voi amici per averci ascoltato, e quindi noi ci ritroviamo sempre qui su Radio Fly, sempre qui con E Ora Arriva il Bello. Grazie Cri, ciao
0: buona giornata,
1: a tutti,
0: ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Quest'estate
6: è un dinosauro quello.
7: Oh mio Dio, correte!
5: Dal produttore J.J. Abrams.
8: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
5: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
5: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen. Tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese, torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
2: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
1: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10:15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate in agibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. E siamo allo sport. Ancora Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, e bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni e grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. L'addio a Franco Baresi. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi. Il feretro all'uscita portato a spalla da ex compagni. Migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
3: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
4: Sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lo senta, perché veramente è stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
5: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
6: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
7: Cerca Radio Fly con l'app gratuita TuneIn. Radio Fly. Radio Fly. Sempre con te.
8: Bentrovati a tutti gli ascoltatori da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì con caldo ancora intenso sull'Italia. I valori più elevati si registreranno nelle aree interne del centro e sulla Valpadana, con picchi localmente fino ai 38-40 gradi. Qualche grado in meno al sud, ma qui si farà sentire comunque tanta afa ed umidità. Anche in montagna il caldo sarà parecchio intenso, picchi fino ai 36-37 gradi, con lo zero termico che si attesterà intorno ai 4.500-4.800 metri. Una giornata inizialmente stabile, poi segnaliamo nella seconda parte del giorno isolati temporali di calore sui settori alpini e sulla dorsale appenninica centro-meridionale. Tutti i dettagli sull'app di Trebimeteo.
9: Flyspot.
10: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
11: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
10: Ma è tutto il giorno che lo fai!
11: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
10: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
11: Eh? Cosa c'entra?
10: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
11: Ma io vado velocissimo con i selfie.
10: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
7: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
9: Flyspot.
12: Allacciate le cinture. Pronti al decollo. Con Radio Fly.
13: Country.

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi cominceremo un viaggio tra i cibi che nell'antichità erano ritenuti magici. E iniziamo con i carciofi, che è un cibo di cui troviamo tracce sin dalla mitologia greca. E la bella ninfa Cinara, chiamata così per via dei suoi capelli color cenere, folgorò Giove con i suoi occhi verdi e viola. Lui se la portò sull'Olimpo, ma un bel giorno, stufo dei suoi dinieghi, trasformò Cinara in un carciofo verde e spinoso come il suo carattere. E la spinosa pianta sedusse anche i romani, che credevano che parti del carciofo potessero aiutare a curare la calvizie e persino a favorire la sessualità. E la fama di afrodisiaco li accompagnò fino al Rinascimento, quando si diceva che Caterina de' Medici ne consumasse una grande quantità, diversamente dalle altre donne a cui era vietato mangiare il carciofo proprio a causa del suo potere sessuale. Passiamo poi alle cipolle, che furono sono un alimento base della cucina povera, poi ingrediente essenziale di sughi e soffritti. Le cipolle godono di ampie citazioni nell'arte egizia, che le ha rappresentate persino sugli altari di alcuni dei. La ragione? Beh, gli egiziani collegavano le cipolle alla vita eterna a causa dei loro strati concentrici e per questo le soppellivano con i faraoni. Ne sono state trovate infatti anche tracce sul corpo delle mummie e secondo gli esperti era opinione comune che questi bellissimi bulbi potessero restituire respiro ai defunti, ma c'è chi è convinto che a essere ritenute magiche e quindi anche utili, anzi soprattutto per questo nell'aldilà, erano le loro proprietà antisettiche.

0: più naturale per la pelle. In questo caso, più che magia, è l'acido ascorbico contenuto nei cetrioli che gli conferisce appunto questo potere antiossidante. E per oggi la nostra carrellata di verdura si ferma qui, ma domani continuiamo alla scoperta di sempre più interessanti, integranti e intriganti notizie. Allora, per ora, buona giornata, ciao!
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no, ma no. Ma no, ma no.

0: FlySpot.
1: Oggi i servizi di accesso a internet non sono tutti uguali. Il prezzo più basso non sempre vuol dire medesime funzionalità, stabilità e assistenza. Per questo, Astranet propone due modalità in base a ciò che realmente ti serve. Servizi premium se cerchi affidabilità con policy di qualità del 60% del valore massimo indicato sempre erogato e assistenza giornaliera. Servizi easy se cerchi risparmio con i parametri funzionali standard del mercato. Oggi per la connettività il prezzo è importante, ma non è tutto. Astranet, la rete wifi della città di Arezzo. Zona industriale La Carbonaia, Ponte Acchiani, Arezzo. 0575 38 31 28. Astranet.cloud.
0: FlySpot.
2: Buonasera ad Alessio Galea. Questa mattina il summit in videoconferenza tra i ministri degli interni dell'Unione Europea sui fatti di Ceuta. Il vertice ha certificato la fine della crisi determinata dalla drammatica fuga di massa verso l'exclave spagnola al confine con il Marocco, ma anche che non è derivata nessuna violazione dell'area Schengen. Tra Madrid e Roma, che ha sospeso gli accordi di Schengen con la Spagna per tutto il mese, torna dunque a salire la tensione. Laura Supino.
3: Dal vertice in videoconferenza dei ministri degli interni della UE, la Spagna esce assolta sui fatti di Ceuta e sulla loro gestione. Riassumendo i contenuti emersi, il commissario UE agli affari interni Brunner ha espresso la piena solidarietà dei 27 a Madrid e certificato: da Ceuta nessun ingresso illegale nell'area Schengen. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito quindi il ministro degli interni spagnolo, Grande Marlaska. Madrid è tornata dunque ad ammonire l'Italia, che ha sospeso per un mese gli accordi di Schengen con la Spagna. Non c'è mai stato nessun rischio, ha ribadito da Roma una decisione incomprensibile e inutile. Ora revochi subito i controlli aggiuntivi imposti. Il titolare del Viminale, Piantedosi, ha tentato di smorzare i toni. Non sono misure contro la Spagna, ma per la sicurezza interna. Assunti dal summit una serie di impegni: potenziare il contrasto al traffico di migranti e rimpatri, rafforzare le frontiere dell'UE, migliorare le capacità di previsione e coordinamento. Quanto agli hub per i rimpatri da situare in paesi extra UE, modello Albania, proposti dall'Italia, Brunner ha specificato: legittimi, ma sono 5 o 6 paesi che si sono impegnati a discuterne. L'opposizione di Francia e Spagna dunque resta.
2: Paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la forte scossa di terremoto registrata questa mattina tra le province di Lucca, Pisa e Massa Carrara. Il sisma di magnitudo 4.3 intorno alle 10:15 è stato seguito poi da una serie di altre scosse meno intense. Intanto salgono a 700 gli sfollati a seguito del terremoto di magnitudo 4.7 che venerdì ha colpito i Campi Flegrei, 400 le case dichiarate in agibili. Questa mattina un corteo ha occupato il porto di Pozzuoli. I cittadini protestano per la mancanza dell'acqua e chiedono un incontro con il ministro dell'interno Piantedosi, atteso domani a Napoli. E siamo allo sport. Ancora Grande Italia agli europei di nuoto a Parigi. Ginevra Taddeucci e oro nella 10 km in acque libere, bronzo l'altra azzurra Linda Caponi. Questa sera la finale femminile dei tuffi dal trampolino da 3 metri. Prima nelle qualificazioni e grande favorita Chiara Pellacani a caccia della quarta medaglia d'oro in questi europei. L'addio a Franco Baresi. La prima lettura in chiesa affidata a Beppe Bergomi. Il feretro all'uscita portato a spalla da ex compagni. Migliaia di tifosi a rendergli omaggio prima e dopo i funerali celebrati nella Basilica di Sant'Ambrogio. Milano ha tributato l'estremo saluto a Franco Baresi, campione simbolo del Milan, morto a 66 anni. Il ricordo nelle parole dei compagni dei suoi 20 anni rossoneri nell'ordine Albertini, Dida, Serena ed Eranio.
4: Ricordo l'abbraccio dopo il gol fatto in semifinale col Monaco e il suo abbraccio quando lo rivedo mi sembra di avere la stessa emozione del gol fatto 20 secondi prima.
5: Che sappiamo che uomo era, che giocatore era, spero veramente che tutte queste emozioni di tutta questa gente qua presente lo senta, perché è veramente stato un grandissimo calciatore, un grandissimo uomo, un grandissimo padre.
6: Io ho giocato con lui quando ha avuto la fascia da capitano per la prima volta ed era un esempio, un campione a 22 anni, maturo. Non ne nascono spesso persone così.
7: Una persona di grande rispetto, un uomo che ha insegnato calcio e purtroppo oggi diventa difficile anche poter trovare uno che possa solamente assomigliarsi.
8: Vola attraverso i suoni di Radio Fly. Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. Puntata numero 15 dell'anno 2019 di Stinging Swing. Iniziamo anche per oggi questo programma di jazz, o meglio, around jazz, condotto da Mauro Giovacchini, qui dalle frequenze di Radio Fly. Ciao, benvenuti o ben rimasti all'ascolto. Direi di partire subito e allora partiamo con Stinging Swing.

0: watching all the girls.
1: La canzone che ci siamo ascoltati è Standing on the Corner, nell'interpretazione di Bobby Darin, nome d'arte di Walter Robert Cassotto, nato a New York il 14 maggio del 1936, deceduto a Los Angeles il 20 dicembre del 1973. È stato un cantante e attore americano di origine appunto italo-americane. È stato sposato dal 60 al 67 con la cantante ed attrice, all'epoca molto nota e anche molto carina, Sandra Dee, dalla quale ha avuto l'unico figlio, ed è considerato il nostro Bobby Darin uno dei maggiori interpreti di musica leggera americana in attività tra la fine degli anni 50 e gli anni 60. Il giovedì alle 19 Sting is with un pop di jazz with rhythm and soul su Radio Fly.

Jimmy Scott con I Remember You. È morto all'età di 88 anni, Little Jimmy Scott, grande cantante jazz, l'artista che era affetto da sindrome di Coleman, una malattia molto rara che impedisce al soggetto affetto di raggiungere la pubertà, era nato nel 1925 a Cleveland in Ohio. Voce da contralto, Jimmy si era fatto le ossa nella Lionhampton Band fine anni 40. Fu proprio il Lionhampton, morto poi nel 2002, a chiamarlo Little Jimmy Scott perché il cantante appariva molto giovane. A fine anni 60 l'interesse nei suoi confronti cessò e, tornato nella sua Cleveland, l'artista si mise a sbarcare il lunario con lavori manuali. Tornò a fare notizie solamente nel 1991 quando cantò al funerale del suo amico Doc Pamus. Lou Reed lo volle in Magic and Loss, il suo album del 92. Dopo aver partecipato alla serie televisiva Twin Peaks, riuscì ad assemblare una manciata di album. Nel corso della sua lunga carriera, Jimmy era riuscito a lavorare con tanti grandi nomi. E questo brano, I Remember You, è contenuto nell'ultimo lavoro di Jimmy Scott. Giovedì, Sting is win, il jazz proposto da Mauro Giovacchini su

0: un'accoppiata vincente tra la grandissima Aretha Franklin e la Royal Philharmonic Orchestra con questa canzone A Brand New Me. Questo disco, dove è contenuta questa canzone, ha avuto una rielaborazione delle tracce vocali originali di Aretha con nuovi arrangiamenti registrati appunto dalla orchestra, il tutto su brani del repertorio incisi per la label, la nota major Atlantic Records.
1: Stinging, stinging, swing, swing, swing.

0: questo straordinario duetto di Nat King Cole con la figlia Natalie Cole nei primi anni 90, reso possibile grazie all'allora tecnologia. Fare cantare un padre scomparso con una figlia viva fu una bella cosa, ma la canzone è veramente incredibile. Unforgettable, peraltro, è un celebre brano musicale scritto da Irving Gordon e registrato in origine nel 1951. La versione più popolare fu registrata appunto da Nat King Cole nel 51 con un arrangiamento scritto per l'occasione da Nelson Riddle. Una versione non orchestrata della canzone registrata l'anno seguente fu inserita come bonus track nelle ristampe su CD dell'album del 55 Penthouse Serenade. Nat King Cole registrò nuovamente il brano 10 anni dopo in una versione stereo per l'album The Nat King Cole Story. Nel 91, appunto, la registrazione di Unforgettable fu realizzata per creare un duetto con la figlia Natalie. Questa versione del brano è arrivata in seconda posizione in Australia e Nuova Zelanda e poi quinta posizione nelle Fiandre in Belgio, vincendo ben 3 Grammy Award nel 92 come canzone dell'anno, disco dell'anno e miglior performance vocale pop dell'anno. Indie, la versione originale di Nat King Cole è stata inserita nella Grammy Hall of Fame nel 2000.
1: Stinging Swing su Radio Fly, ora.

Ebbene sì, avete riconosciuto senz'altro l'inconfondibile stile voce di Brian Ferry, il frontman e leader dei famigerati Roxy Music, che si cimenta addirittura in una delle sue canzoni trasformate ad hoc in musica molto jazz. Il titolo di questo brano è New Town e da molti anni che Brian Ferry lavora anche a progetti alternativi di musica riarrangiata, in questo caso con molto jazz, insieme alla His Orchestra, che in realtà è proprio la sua orchestra vera e propria. Stiglitz.

0: l'artista italo-belga Melanie De Biasio ha eseguito Your Freedom is the End of Me. Lei ha iniziato a studiare flauto a 8 anni, poi ha imparato il solfeggio, il canto corale, e dice che per lei è stato molto importante imparare l'alfabeto della musica, perché in seguito gli è servito per stabilire una comunicazione vera con gli altri musicisti con cui suonava. La musica è un altro modo di comunicare, e già delle prime volte in cui lei lavorava con altri musicisti suonando il flauto in un'orchestra popolare a 12 anni aveva capito che imparare la musica serviva proprio ad avere una comunicazione vera, profonda con coloro con cui poi avrebbe suonato. Se l'atmosfera è morente, è l'ora di qualcosa di pungente. Ascolta Stinging Swing, Stinging Swing, un pop di jazz and crooning. E siamo così giunti alla conclusione dello Stinging Swing numero 15 e in replica alle 21 del sabato sera. Ciao da parte di Mauro Giovacchini, il conduttore di questo programma, un buon ascolto dei successivi programmi di Radio Fly, ciao, a risentirci a presto. Stinging Swing, il jazz proposto da Mauro Giovacchini su Radio Fly. If you have planned to
1: motor west. Sono le 21 e 38 minuti.
2: Radio Fly, le ali della tua musica.
3: La sveglia fa trin, sono ancora sul divano. La sera prima ho bevuto 1000 drink. Ho fretta, prendo il cellulare in mano.

0: High Spot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai!
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno!
3: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia.
1: Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
4: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.

potete seguire in contemporanea nella prima parte della nostra pagina Facebook di Radio Fly e anche nel nostro canale YouTube. Poi tutto continuerà nella nostra situazione ufficiale, nel nostro sito.

vi lamentate del caldo che c'è in questo 2026, ricordiamo le altre estati sicuramente calde, quella del 2003, quella del 2013, insomma, tre comunque multiplo di tre, diciamo che l'estate sicuramente si fanno sentire. Ma pensate, secondo uno studio e una proiezione, vi darò una notizia adesso che vi lascerà davvero di stucco, nel 2100 l'estate potrebbe durare fino a 6 mesi.

nel 2100, io non dovrei esserci più, però se ci sono, io sarò contento, perché ripeto, a me piace il caldo, quindi sarò coerente con i miei 6 mesi estivi. Ti immagini 6 mesi d'estate? Ah, devi vedere però gli altri 6 mesi sono completamente invernali e con quali temperature, perché possiamo risparmiare sì in gas, però dopo 6 mesi invernali sono freddi, meglio come adesso allora, no? Vedremo, vedremo chi arriverà fino al 2100, chi vivrà vedrà. Happiness is so sad, Swedish House Mafia.

Arezzo, se nei cieli di Arezzo, di un video che si vede questo pseudo tubo bianco volare, molti si chiedono cosa possa essere. I commenti potete andarli a leggere direttamente su sedi Arezzo, se così vedete voi, insomma, chissà, è UFO, è extraterrestre.

segnale streaming che potete ricevere tranquillamente direttamente dal nostro sito radiofly.cloud, così come dalle varie app che permettono di ricevere il nostro segnale, o comunque se no, se siete in Toscana, sicuramente in buona parte di essa potete sintonizzarvi sul canale DAB, che trovate appunto tra le varie emittenti che trasmettono in DAB Radiofly nelle province di Arezzo, Siena, Firenze, Prato e Pistoia. World Away!

Play Dance fino alla mezzanotte con Joseph DJ in diretta 22:29, quindi è quasi scorsa la prima mezz'ora della nostra trasmissione. Si prosegue con Angel.

cioè nel senso la fantasia è nulla in confronto alla realtà. Bitonto, e d'altronde un po' tonti sono forse da quelle parti, Bitonto, anche doppiamente come dice il nome, Bitonto, in provincia di Bari, pensate un po', questo signore è andato a giocare in questa ricevitoria una lotteria istantanea, lì per lì non si era reso conto della vincita, perché tale vincita non è riscuotibile, diciamo, direttamente in ricevitoria, quindi non dava la vincita. Conseguentemente lui è andato via tranquillamente, lasciando il tagliando, è tornato a casa, poi i familiari invece gli hanno fatto capire: guarda che avevi vinto 1 milione di euro. Lui si rifionda direttamente nella ricevitoria dove era stata giocata questa schedina, ma la stessa schedina è stata buttata via, quindi la ricerca tra i rifiuti. E pensate un po', rovistando tra i rifiuti vari, ma non nei rifiuti del cestino della ricevitoria, ma quelli proprio della discarica, e da lì poi sono venuti fuori altri tagliandi illeggibili. L'unico leggibile è stato ritrovato il suo, e quindi poi sarà vincitore di 1 milione di euro. Incredibile, tonto ma non proprio bitonto, diciamo così, bitonto, e riscuoterà la cifra sicuramente, poi darà una lauta mancia, presumo, ai netturbini che hanno aiutato questa ricerca, ricevitoria e quant'altro. Che lo che è, questa è Molella.

ovviamente per l'uso dei condizionatori, forse non si sa, ma chissà, volte a pensare male ci si azzecca. Pensate, in 3 anni la corrente elettrica non è costata così tanto, infatti il prezzo è arrivato a 197 euro al megawatt ora, questo è il prezzo medio, diciamo così, quindi occhio ai consumi di corrente elettrica, perché sta belli freschi, sì, col

DJ Soul Mass Transit System alle 22.46 martedì 4 agosto 2026 con Giorgio DJ su Radio Fly.

su Radio Fly con Jose DJ, l'appuntamento in diretta che prosegue adesso alle 22.57 nel caldo martedì con questo super hot disco di Marco Loves che andiamo ad ascoltare in questo istante.

e saluto anche Laura e saluto anche Antonia che hanno messo il loro like, quindi li ringrazio. Proseguiamo e cominciamo

Takahiki accelera invece sul taglio delle tasse. Pensate un po', che nel 2027 vorrebbe portare all'IVA l'1% di cibo e bevande, passando quindi dall'8 attuali all'1%. Quindi, che noi paghiamo anche per esempio le bevande 22% di IVA, o comunque per altri alimenti, quindi si parla dell'1%. Bones Music.

intelligenza artificiale, che per carità può essere anche che ci siano dei consigli giusti, non diciamo necessariamente sbagliati, però diciamo che una buona dose di esperienza sicuramente è migliore rispetto all'intelligenza artificiale. Gullity Pleasures, Vintage Culture.

soltanto vi ricordate che vi avevo detto appunto di questi video sui fenomeni UFO che si sono avvistati un po' poi non solo qua ad Arezzo ma in tutta Italia, perché dovrebbe essere appunto il famoso trenino dei satelliti di Elon.

proprio telefono cellulare alla guida. E in America questo poliziotto ha trovato un sistema per, diciamo così, scovarre diversi di automobilisti che sono lì intenti a guidare e contemporaneamente utilizzare il telefono. Come? Travestendosi da cespuglio, appunto, ha fatto in modo che il suo travestimento funzionasse e scovasse quindi coloro che utilizzano il telefono alla guida. Beh, non è difficile, basterebbe una macchina tranquilla, diciamo anonima. Quante se ne vedono, mamma. Assunto.

0: E con Energy ci diamo la buonanotte, grazie a tutti voi per aver ascoltato e seguito questa trasmissione con Jose DJ, che ricordo va in onda ogni martedì in diretta dalle 22 alla mezzanotte qua su Radio Fly. Grazie ancora a tutti e buonanotte e buon proseguimento con la nostra programmazione. Ciao ciao!
1: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
2: Ma no.
3: Ciao a tutti da Ilaria Misuri ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed oggi ci addentreremo nel mondo dei cibi velenosi, anche se non paiono tali, perché infatti molto spesso sono alimenti che consumiamo di frequente, anche giornalmente, ma sono tossici o poco salutari in alcune parti o in determinate preparazioni. Iniziamo con loro, le ciliegie, che è vero, una tira l'altra, ma bisogna stare attenti, perché se la polpa è del tutto innocua, il nocciolo invece contiene acido cianidrico, che è un potente veleno largamente presente nel regno vegetale, che ostacola il trasporto dell'ossigeno da parte del sangue. Il veleno si libera solamente se il nocciolo viene danneggiato o se viene ingerito. Abbiamo poi i funghi, che da crudi, anche quelli commestibili, contengono tossine termolabili, cioè che evaporano con la cottura a circa 80 gradi e possono creare difficoltà digestive. È quindi meglio consumarli cotti, e anche se piacciono è bene consumarne in quantità moderate, evitando di darne ai bambini. La chitina, una sostanza che costituisce la loro membrana cellulare, è difficile da digerire, specie prima dei 13-14 anni, quando gli enzimi deputati al suo smaltimento non sono presenti in quantità adeguate. Abbiamo poi la noce moscata, che sì, aggiunge una determinata quantità da sapore e carattere ripieni, ma bisogna stare attenti perché contiene la miristicina, una sostanza neurotossica che, se assunta in quantità elevate, provoca allucinazioni e convulsioni. Dose ancora maggiore di questa spezia risultano tossiche per il feto in gravidanza. Passiamo poi a loro, i pomodori, che sono considerati velenosi perché hanno un'elevata quantità di solanina, una sostanza a bassa tossicità anche, che la pianta produce come naturale pesticida. Elevate quantità di solanina sono contenute tuttavia nel fusto e nelle foglie dei pomodori, che quindi non sono commestibili e vanno scartate in tutti i modi. Le patate, ed anche le patate hanno diverse tossine come la solanina, contenute nei germogli e nella buccia. È per questo che bisogna sbucciarle prima di cuocere, stando attenti a rimuovere la parte verde dove la solanina si concentra. È meglio evitare del tutto le patate che appaiono verdi anche prima di essere sbucciate, perché infatti lì i valori di questa tossina sono molto molto elevati. Passiamo poi alle mandorle, che sono un alimento altamente energetico e salutare per il nostro corpo, ma quelle amare andrebbero evitate o consumate in quantità minima. Contengono infatti l'amigdalina, una sostanza che nell'organismo produce acido cianidrico, da cui si ottiene il cianuro. Si stima che la dose letale di mandorle per un uomo sia di 50-60 di questi frutti, ma di solito il loro sapore sgradevole dissuade dal mangiarle. Per oggi finiamo qui la nostra lista di cibi neri e continuiamo prossimamente, quindi state con noi, e per ora una buona giornata e ovviamente un buon appetito.
1: Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera.
4: Ma no.
5: È mezzanotte e 3 minuti.
6: Your music, your station.
7: Radio Fly.
6: Best new rock, new music.

0: Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.
2: Ciao a tutti, da Ilaria Misuri, ed eccoci ritrovati al nostro appuntamento con Calimera Calispera, pillole di curiosità giornaliera. Ed iniziamo oggi un viaggio tra i 7 esperimenti scientifici più terrificanti mai tentati, perché ogni tanto la scienza si spinge un po' oltre, un po' in là, per esplorare tutti quei settori che nessun altro ha ancora indagato. E quindi vediamo questi pazzi esperimenti. Farsi crescere un parassita nel piede, la pulce della sabbia è l'ultima creatura con cui in estate vorremmo avere a che fare. E infatti è un insetto entomofago, cioè che penetra nella cute dell'ospite, mammifero a sangue caldo, quindi anche l'uomo, dove si annida, deposita escrementi, si riproduce, fa le uova e poi muore dopo circa 4-6 settimane. In Africa, in India, in Sud America questo parassita crea grandi problemi, ma i suoi meccanismi di riproduzione non erano noti finché Marlene Thiegglen, una ricercatrice tedesca in medicina tropicale al lavoro in Madagascar, non è stata attaccata a sua volta. La donna ha deciso coraggiosamente di lasciar dimorare il parassita nel suo piede per 6 settimane per osservarne appunto il ciclo vitale, e ha scoperto che le pulci maschio fecondano la femmina dopo che questa ha preso dimora nell'ospite. Quella nel suo piede è accuratamente isolato, invece è rimasta vergine e quindi non è riuscita a riprodursi. Scoprire dove dimora la paura nel cervello? Beh, effettivamente quella della paura è un'esperienza universale, però le sue origini biologiche sono ancora nascoste. E per rispondere a questo interrogativo, nel 2011 un team di ricercatori statunitensi ha sottoposto una paziente donna denominata SM a ogni tipo di stimolo terrorizzante, dai film dell'orrore all'incontro con ragni e serpenti, perfino alla visita di una casa con la fama di essere infestata dai fantasmi. La donna, con gravi lesioni all'amigdala, una parte del cervello implicata nell'elaborazione della paura, non ha fatto una piega. 2 anni dopo la poveretta invece si è prestata ad un altro esperimento in cui ha dovuto inalare anidride carbonica, un test che causa la sensazione di asfissia. In questo caso ha avuto un attacco di panico. La prova evidente è che l'amigdala non è la sola regione cerebrale coinvolta nell'elaborazione di questo stato emotivo. Il sangue dei giovani per ringiovanire i vecchi è una serie di esperimenti che effettivamente sono degni del peggiore film su Dracula. 2 gruppi di ricercatori americani hanno dimostrato che il sangue degli individui giovani trasfuso nelle vene di quelli più anziani ha effetti benefici che vanno dal miglioramento delle capacità cognitive a benefici sul tono muscolare del ricevente. Però ancora non si sa nulla sull'uomo, infatti trasfusioni sono avvenute su coppie di topi di laboratorio. Finiamo poi con il terrorizzare a morte soggetti sperimentali. Ci riuscì perfettamente lo psicologo statunitense Stanley Milgram in un celebre esperimento di psicologia sociale del 1961. Per testare infatti la propensione dei soggetti ad obbedire agli ordini ricevuti, sulla scia del processo contro il criminale di guerra nazista Adolf Eichmann, che si svolgeva proprio in quei mesi, Milgram chiese ad alcuni soggetti di amministrare una finta scossa elettrica ad altrettanti volontari sistemati in un'altra stanza. I poveretti, premendo il pulsante, sentivano finte urla atroci, suppliche fino all'assoluto silenzio. Potevano chiedere di smettere e lo sperimentatore avrebbe semplicemente ribadito l'ordine per 4 volte senza costringerli ulteriormente, ma il 65% dei volontari ha proseguito fino alla fantomatica scossa letale, mostrando quindi un sorprendente grado di obbedienza che andava contro i più banali principi morali. E per oggi finiamo qui il nostro percorso tra la scienza più oscura. Vi aspetto domani, quindi state con noi, e per ora una splendida giornata. Ciao!
0: Calimera Calispera. Pillole di curiosità giornaliera.
1: Ma no.

0: Flyspot.
1: Ma siamo a cena fuori a lume di candela e tu stai al telefono!
2: No, è che devo rispondere ai like e postare i miei video per i miei follower.
1: Ma è tutto il giorno che lo fai?
2: Eh sì, pensa che devo ricaricare il telefono 3 volte al giorno.
1: Se tutti facessero come te, il pianeta non avrebbe più energia. Meno male che io ho Astranet.
2: Eh? Cosa c'entra?
1: Astranet da sempre è anche green per le proprie connessioni. Con impianti solari a energie rinnovabili non inquina e ci permette di navigare lo stesso.
2: Ma io vado velocissimo con i selfie.
1: Anche io, però pensando a un futuro più sostenibile.
3: Astranet, la rete della città di Arezzo. Le connessioni green che guardano al futuro.
0: Flyspot.
4: Radio Fly è in FM 98.5 106.100 sul DAB Plus, in streaming.

出，哦，就拿出，哦。

0: Vola sulle ali della musica.
1: Vola sulle ali della musica.
0: Radio Fly ti porta lontano. Puoi ascoltarci in streaming dal nostro sito o sui social.